chi, uguali perché e per chi, è comodo per voi dire che siamo uguali.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: 5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamano microfono de casse nu DJ, radamo gire passana da stiere nu di lei.
2: We interrupt this program with a special bulletin. America is now under martial law. All constitutional rights have been suspended. Stay in your home. Do not attempt to contact loved ones, insurance agents, or attorneys. Shut up. Do not attempt to think

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: peggiore.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

please, please, feel good and break it down.

0: Fish.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Happy Laura, finement de l'âme.

0: Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura che da allora mi tiene in ostaggio.
1: A chi lo do questo figlio che neanche riesco a toccare? E pertanto che somiglia alla mia faccia neanche posso guardare.

Rimorire se c'è un vampiro da saziare, bell'affare. Ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta.

l'opinione pubblica è antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile se l'unico scontro possibile è fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano fanno piatto unico, con una carota e tanti bastoni come contorno. Per dei commensali con troppi canini, una fame di inferno.

Amina.

combatiendo en defensa de

0: You ain't right, Ray.
1: Miseria, che noi paghiamo, lavoriamo e non prendiamo mai niente, cioè non ci rimane niente, abbiamo solo da pagare e basta.
2: Adesso che ve la sera vede di che lo scampato, tra botte, taglie e ostiche, finendo tro giornato, cantere in officine, ponteggi e scorsaline, non io capito, qua san la costa la me pago, tappete fai ricorsi, tanto buoni si da cago, del dise con le rime per mio dato un abesado, e fabri to figuro, passa per al tort, sarà mandena tendo per due mesi un senator, gesen che ser color, me cerca de campà, al me pa, le la sicurezza devi gollaurà,

sempre pronto a parte, schizado, indebitado, senso mai inchiudano in sci. Gesen che fa carriera sui la pelle di bocca lù. Messo crescita del rispetto delle persone dei mester, dalla puttana non sulla strada, al mera duran del canter. Chi presso sulla sfal, chi ma serde mai a, chi ma porto le bolette, chi ma tiro se sto mal, chi ma parlo da una radio, chi ma porto.

0: diciamo che noi eleggiamo deve prendere 10.000 euro al mese.
1: Dalla passione, dalla fadio, de fa sempre del memei. Per la sei che tira anti tra le stase, tra i quadrei. Chissà spacco i botarei, chissà spacco i nodei. Non capì che chissà spacco io san via, sempre gay. Arbeit, mafrei, come del 42. Iero campi d'esterminio, sacrilio che iero stay. Il lavoro rende liberi, questo lo pensi tu. Perché vivo da precario in una nuova schiavitù.

Si avvicina la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 agosto 2026 all'area feste di Via Serenissima a Brescia. In queste trasmissioni speciali noi vi presentiamo le band, i gruppi, le artiste e gli artisti che si esibiranno quest'anno sul palco principale della nostra festa estiva di autofinanziamento. Un gradito ritorno la penultima sera, venerdì 21 agosto, sarà quello dei pisani The Zen Circle. In apertura suoneranno le bresciane Via dell'Ironia e noi in questa trasmissione ripercorriamo la carriera di oltre 30 anni dei The Zen Circus. Infatti Andrea Appino, chitarra e voce attuale dei The Zen Circus, e Marcello Teschio Bruzzi, il batterista, decisero già nel 1994, all'età di 16 anni, di formare un gruppo all'epoca ispirato alle sonorità e alla cultura punk rock. Registrarono il primo album vero e proprio nel 1998 e questo album autoprodotto si intitolava About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen. Noi cominciamo proprio da qui, dal 1998, con questo primo album dei The Zen Circus, con un brano che si intitola It Rains Over Delft.

About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen, il primissimo album dei The Zen Circus, che all'epoca però non si chiamavano ancora col nome completo di oggi The Zen Circus, bensì solamente The Zen, viene venduto soprattutto nei Paesi Bassi. Perché? Perché il cantante di The Zen Circus a un certo punto prova a trasferirsi in Olanda, dove vorrebbe tentare la carriera di One Man Band, però nel 2000 dovrà tornare in Italia per il servizio civile. Allora Teschio, il batterista, gli propone di coinvolgere Massimiliano Ufo Schiavelli nel progetto bassista, e da qui nascono i The Zen Circus, che inizialmente vincono le selezioni regionali di Arezzo Wave e partecipano a Arezzo Wave on the Rocks. Da qui un po' che iniziano a salire sulla rampa di lancio, e il primo disco, che esce proprio con il nome di The Zen Circus, si chiama Visited by the Ghost of Blind Willie Lemon Juice Namington Fourth, e noi lo andiamo ad ascoltare col prossimo pezzo di questa trasmissione speciale, con la prima traccia del disco, Folk Punk Rockers.

Stiamo ascoltando un po' di musica dei Pisani The Zen Circus in questa trasmissione speciale di presentazione del programma del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Questa è tutta dedicata alla band pisana di Appino e compagni, qui questa, lo ricordo, è Folk Punk Rockers, dal loro secondo album dell'anno 2001, Visited by the Ghost of Blind Willie Lemon Juice Nemington 4. Chi conosce la band avrà già notato che, a differenza di tutti i loro brani di maggior successo, queste prime canzoni erano cantate in inglese. Vale anche per il loro album del 2004, Doctor Seduction. Iniziano a comparire dei primi brani in italiano, cantati in italiano, anche se non tutti, nell'album del 2005, Vita e opinioni di Nello Scarpellini Gentiluomo. Questo è il titolo del quarto album in studio dei The Zen Circus. E allora noi andiamo ad ascoltare uno di questi primi loro brani in lingua italiana, L'amico immaginario.

Nel loro tour del 2006, The Zen Circus aprono i concerti degli americani, degli statunitensi Violent Femmes. In particolare il bassista della band USA, Brian Ritchie, decide di collaborare con i The Zen Circus e di produrre il loro successivo album. La collaborazione dà vita all'album del 2008 della band pisana Villa Inferno. Noi torniamo all'inglese con il brano che ascoltiamo da questo disco, Beat the Drum, The Zen Circus. Lo ricordiamo, la penultima sera il 21 di agosto, venerdì 21 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto 2026 a Brescia.

Villa Inferno del 2008 è l'ultimo disco nel quale i The Zen Circus incidono gran parte delle proprie canzoni in lingua inglese. Nel 2009 c'è la svolta, la decisione di cantare in italiano, ed è anche un po' la svolta che porta all'album con il quale parte il loro decollo vero e proprio. Parliamo del loro sesto album in studio, Andate Tutti a Fanculo. Noi qua ascoltiamo parte della title track, Andate Tutti a Fanculo, una parte perché la traccia dura oltre 8 minuti, dunque ne ascolteremo un pezzo.

Passano 2 anni e dal 2009 di Andate Tutti a Fanculo passiamo all'album Nati per Subire, pubblicato nel 2011. Stiamo ascoltando tracce dalla carriera dei The Zen Circus, che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Ascoltiamo un brano da Nati per Subire, questa è Milanesi al mare.

Radio Onda d'Urto, proseguiamo questo viaggio nel racconto che i pisani del Zen Circus ci propongono, anche dei comportamenti, dei costumi, della vita quotidiana che in qualche modo viviamo tutte e tutti all'interno della società consumista e individualista forgiata dal capitalismo, con da parte degli Zen Circus sempre uno sguardo ironico ma anche critico e attento. Noi proseguiamo con il loro album successivo, questa era Milanesi al mare da Nati per subire, album del 2011, passano ancora 2 anni e gli Zen Circus pubblicano un nuovo album, Canzoni contro la natura, e noi andiamo ad ascoltare una quasi title track, Canzone contro la natura al singolare, ricordandovi che The Zen Circus, che non è certo la prima volta che vengono alla festa di Radio Onda d'Urto, però ci torneranno a presentare il loro ultimo album Il Male, e ci arriveremo sicuramente il 21 di agosto, venerdì 21 agosto, che quest'anno è il penultimo giorno della festa di Radio Onda d'Urto. Sentiamo Canzone contro la natura, The Zen Circus.

canzone contro la natura, da Canzoni contro la natura, album del 2013 dei The Zen Circus, ma è nel 2016 che arriva, possiamo dire, la consacrazione di questa band con un album dal titolo purtroppo premonitore, La Terza Guerra Mondiale, pubblicato nel 2016, ed è l'album nel quale sono contenute diverse delle tracce per cui The Zen Circus diventano davvero noti e molto seguiti nel mondo dell'alternative rock e dell'indie rock, e su tutti questo il primo che andiamo ad ascoltare, perché ne ascolteremo diversi da questo disco, La Terza Guerra Mondiale, di 10 anni fa, 2016. Su tutti, dicevo, L'anima non conta.

Non solo l'anima non conta, però da questo disco, la terza guerra mondiale, anno 2016 dei The Zen Circus, notevole successo ebbero anche altri brani. Questo disco, lo abbiamo detto, è stato un po' sicuramente quello della consacrazione per la band pisana. Sentiamo anche Non voglio ballare, sempre dalla terza guerra mondiale.

Rimaniamo sull'album La Terza Guerra Mondiale 2016 di Zen Circus, in questo speciale sulla band pisana che torna il 21 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con quest'altro brano iconico per quanto riguarda la band, sempre dallo stesso album, Ilenia.

Zen Circus non si ferma con la terza guerra mondiale del 2016, sicuramente azzeccato anche l'album successivo, Il fuoco in una stanza, nel 2018 è stato pubblicato quest'altro album degli Zen Circus. Andiamo ad ascoltare un paio di pezzi, prima della title track ci ascoltiamo questa Catene.

Catene dall'album degli Zen Circus del 2018, Il fuoco in una stanza, che riprende e modifica il famoso Cielo in una stanza di Gino Paoli. Sentiamo proprio la title track del disco.

Radio Onda d'Urto, siamo arrivati agli ultimi tre album della lunga, trentennale, carriera degli Zen Circus, che tornano sul palco della festa di Radio Onda d'Urto quest'estate 2026, la penultima sera della festa di quest'anno, il 21 di agosto. Nel 2020, nel novembre del 2020, hanno pubblicato l'ultima Casa Accogliente. I singoli estratti sono stati Appesi alla Luna, Catrame e Come se provassi amore. Noi ascoltiamo Appesi alla Luna.

Nel 2022, dopo questo L'ultima casa accogliente pubblicato nel 2020, gli Zen Circus pubblicano l'album Cari fottutissimi amici. Si tratta di un disco di featuring, di collaborazioni, non solo con cantanti, artisti del mondo della musica, ma pure insieme all'attore Claudio Santamaria, che interviene nel singolo 118. C'è poi Caro fottutissimo amico con Motta, c'è Ok Boomer con Bruno Risas e c'è questa molto particolare

0: che abbiamo scelto per questa trasmissione speciale, quella con il rapper Speranza, Figli della Guerra.
1: Sì, chi è?
2: No, guardi, no. Io dormivo, ho sentito urlare, mi sono affacciato alla finestra, però erano già scappati.

Nel 2023 gli Zen Circus annunciano una pausa di un paio di anni necessaria per scrivere un nuovo album e anche per seguire i propri progetti solisti dei vari componenti della band. Il nuovo album è arrivato nel settembre 2025, quindi la pausa di due anni è stata rispettata, ma anche la promessa di pubblicare un nuovo album. Si intitola Il Male ed è l'album con cui gli Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è venerdì 21 agosto 2026, il luogo è l'area feste di Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima. Ci lasciamo allora con la title track, il singolo del nuovo album degli Zen Circus, Il Male.

Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Revolution Rock a Radio Onda d'Urto in questo primo di maggio. Buon primo maggio ancora a tutte e a tutti, lavoratori e lavoratrici, non lavoratori, non lavoratrici da Radio Onda d'Urto. Questo nostro speciale è dedicato ogni venerdì al mondo della grande musica live, un po' di storia di storie, ma soprattutto tanti concerti live, che è un po' il refrain di questa stagione. Stiamo andando a scoprire da qualche settimana artisti già annunciati per la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 di agosto per essere precisi, e una delle ultime sere torneranno a trovarci con il loro live davvero esplosivo. Parliamo della penultima sera, 21 di agosto, venerdì, gli Zen Circus, che hanno appena rilasciato un album dal titolo Il Male. Album che è stato al centro anche di un recente tour invernale. A dicembre sono passati dall'Alcatraz, da cui noi ci prendiamo un pezzo del loro live travolgente, in attesa poi di vedere alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 di agosto, con in apertura una grande band bresciana tutta al femminile, Le Vie dell'Ironia. Questo è il programma, tutto quello che volete potete sapere sulla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto, 34esima edizione, è su festaradio.org. Buon ascolto, buona musica con gli Zen Circus live qui a Revolution Rock.

giorno dopo ci ho provato, ma non è andata un granché bene, qualcuno poi si è innamorato.

0: ci eravate mancati tantissimo.
1: Andrea, guarda che li vedo bene.
0: Sì, li vedo bene. Anche te ti vedo bene, UFO.
1: Li vedo propensi a ballare.
0: Anche te ti vedo propensi a ballare. Venite con noi.

0: dopo 2 anni vi vuole dire le regole.
1: Allora, fermi.
2: Tempus fugit, ma noi siamo qui sempre fermi con un'unica e ineluttabile regola: più voi fate casino, più noi facciamo casino.
0: Quindi muovete il culo, che abbiate 20 anni o 2 volte 20 anni, ma anche 3, è lo stesso.

0: peggiorato.
1: Ascolta, Cossoli, te, Cosso, con la chitarra lì, come cazzo ti chiami, Cossoli? Come ti chiami?

Cattari di tutto il mondo, unitevi. Ma anche canari, ma va bene. L'importante è sempre non stare in una stanza che prende fuoco, quello è pericoloso.

0: Ciao.
1: Il maestro Pellegrini, un applauso. E alle pianole il geometra Pagni.
0: Il geometra Pagni
1: alla pianola,
0: che dopo 4-5 anni con noi non ricordo più quanti siano, anche di più. Alle pianole c'è gente, ha perso il saluto,
1: è molto brutto,
0: ha vinto anche un microfono, quindi può anche parlare.
2: Buonasera a tutti.
1: Parla italiano, è come noi, è incredibile, parla italiano.
0: Tagliamola corta, erano anni che non la facevamo, ma ci eravate talmente mancati che andate tutti

0: Questo non è possibile.
1: Però ne dicono di meno.
0: Questo è vero.
1: Allora se le faccio una domanda, lei mi dirà la verità.
0: Se è possibile te la dirò, certo.
1: È possibile, altro che se è possibile. E se non la dice vuol dire che non vuole.
0: Sentiamo, di che si tratta?
1: I preti hanno quella cosa con gli altri uomini.
0: Di che stai parlando?
1: Del cazzo.
0: Chi ti ha parlato di queste cose?
1: Vuole rispondermi, ce l'hai o no?
0: Noi siamo come gli altri uomini.
1: E scopate anche come gli altri uomini.
0: Ma tu non devi parlare così.
1: Lei non vuole rispondere.
0: Come apprenderai quando sarai grande? Noi dobbiamo reprimere i nostri desideri.
1: E lo fa anche lei?
0: Sì.
1: Allora lei deve essere un frocio o un impotente.

di sé sono dei vecchi del cazzo. No, molto peggio. I Zen Circus sono delle vecchie troie del cazzo.

0: Grazie.
1: Ufo.
0: Bello.
1: Ufo.
0: Dimmelo.
1: Siamo salli.
0: Sì, siamo a metà concerto, siamo abbastanza. Ah, in quel senso là.

0: Zen li ho visti tutti, tutti. E questo è molto buono, questo concerto.
1: Non li hai visti tutti?
0: Sì, li ho visti tutti.
1: No, uno no.
0: Sì, l'ho visti tutti, uno me lo sono perso. Questo è molto buono, non facciamo mai concerti meno che buoni, ma questo è molto buono, grazie.
2: Guarda che poi pensano che tu sia serio quando dici queste cose, eh?

Bizzarro Circus qui live dall'Alcatraz di Milano. Li vedremo anche alla festa di Radio Onda d'Urto, esattamente venerdì 21 di agosto. Chiudiamo qui con la puntata odierna di Revolution Rock. Ogni venerdì un po' di buona musica, soprattutto live, questo è la tema della nostra stagione. Ci salutiamo con il brano per quanto ci riguarda, loro sono i Clash, questa è ovviamente Revolution Rock, la canzone che dà il titolo anche al nostro programma qui su Radio Onda d'Urto. Ci salutiamo quindi con la voce di Joe Strummer.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio d'Urto di nuovo in diretta, sono le 10:32 di questa mattina. È venerdì 21 di agosto, siamo alla penultima sera della festa di Radio Onda d'Urto. Dopo l'annullamento del concerto di ieri sera e la festa chiusa, questa sera riaprono i cancelli di via Serenissima. Ne abbiamo parlato nelle trasmissioni di questa mattina dedicate ai concerti che ci saranno sul palco principale questa sera. Come sempre, tutte le informazioni sul nostro sito festaradio.org e radioondadurto.org. Noi invece iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale ricordandovi che siamo in palinsesto speciale questa mattina, come nelle altre mattine. Alle 10:30 la rassegna stampa dei quotidiani italiani e alle 11:15 quella dei quotidiani locali di Brescia, provincia e Milano. Andiamo a vedere intanto le prime pagine di questa mattina con le notizie trattate in primo piano sulla Repubblica. Dall'Europa verso l'Italia, ecco la altra remigrazione, salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein che dice un boomerang dello stop a Schengen. Abbiamo poi la notizia che viene riportata anche sulla prima pagina del Corriere della Sera: l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. E poi l'altra grande notizia questa mattina, per dimensioni non tanto per rilevanza, dedicata al fronte economico e politico, al Monte dei Paschi di Siena, sì al piano antiscalata. Da Monte Paschi 2 OPS su Banco BPM, Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, il via libera del CDA di Siena all'Ovaglio, Intesa prepara le contromisure. Notizia che si prende gran parte dello spazio sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano invece tratta di tutt'altro argomento, li vedremo tutti affrontati in questa rassegna stampa. Grandi urgenze, 3-4 miliardi per i tank italo-tedeschi. Qui si parla della guerra che fa ricchi ovviamente diversi padroni del business bellico. La difesa italiana poi scuce altri 3-4 miliardi di euro, arrivano i primi carri armati appunto dalla Germania. Questa è la notizia in primo piano sul Fatto Quotidiano. Il Manifesto poi affronta anche qui il tema dei migranti, gente di Dublino, migranti come pacchi da rispedire al mittente con Finlandia e Svezia. Sono 5 i paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. E poi ancora dalle prime pagine veniamo al Domani: dublinanti da Finlandia e Svezia, il grande fallimento di Meloni, anche qui il primo piano. E poi anche qui MPS, via libera al piano di Lovaglio, la destra approva. Sono le notizie che ovviamente si prendono anche la prima pagina del quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Ok, doppia OPS ma CDA spaccato, si parla anche qui di Monte dei Paschi e del risico bancario. Passano le offerte in azioni su BPM, Banca Generali, maxi cedola da 4 miliardi, 4 astenuti e scontro sul comunicato finale oggi CDA di Banca Generali. Andiamo a vedere, tornando indietro, le notizie ed entrando nel merito della rassegna stampa, partendo dal Corriere della Sera, quello che è il patto migratorio firmato a giugno dai paesi dell'Unione Europea con grande entusiasmo, come scriveva anche il manifesto questa mattina dell'Italia. Corriere della Sera che apre nelle sue prime pagine, pagina 2, pagina 3, siamo in primo piano con la crisi migratoria. Altri migranti rimpatriati, ora anche la Finlandia e Svezia, come la Germania, la Spagna punge, noi contro e l'opposizione attacca, boomerang per la Premier. Il governo italiano sembra più isolato sulla questione dei dublinanti, cioè quelli che vengono da Dublino, questo è il gioco di parole, che tiene banco nell'agenda estiva Germania, Austria, Svizzera, che hanno annunciato che riprenderanno a mandare in Italia i richiedenti asilo che provengono dal nostro paese ai sensi, e qui si viene nel merito, delle nuove leggi
anti-immigrazione europee ai sensi del patto europeo migrazione e asilo. Andiamo a vedere perché c'è un occhiello dedicato proprio a questo. Il patto UE, il patto sulla migrazione e l'asilo, proprio per capire anche i contorni di questo scontro ovviamente europeo che gioca con i migranti come se fossero delle pedine del risico, veniva scritto infatti. Il patto sulla migrazione e l'asilo, in vigore dal 12 giugno di quest'anno, riforma le regole dell'Unione Europea per gestire gli arrivi, rafforzare i controlli alle frontiere esterne e introdurre un sistema di solidarietà obbligatoria e condivisa tra i 27 Stati membri. Tra i punti principali, l'intesa prevede procedure rapide alle frontiere per identificare e registrare chi arriva, verificando dati sanitari e di sicurezza, l'esame rapido delle domande di asilo per i migranti provenienti da paesi considerati sicuri, meccanismi obbligatori di collocazione dei migranti o di supporto finanziario per i paesi di primo ingresso come l'Italia, regole più rigide per il trattamento temporaneo dei centri di frontiera e procedure di rimpatrio più veloci per gli irregolari. Questo patto dell'Unione Europea, ovviamente antimigratorio, in chiave antimigratorio, è stato firmato senza proteste da parte dell'Italia ed è per questo che è arrivato il boomerang da parte di 5 paesi che vogliono rimpatriare in Italia i loro migranti. In un anno 85 arrivi, quanti saranno adesso e cosa aspetta l'Italia? Viene scritto anche sulle pagine del Corriere della Sera e poi c'è la linea di Meloni. Ceuta, in spagnolo, non c'entra sui dublinanti, si valuta caso per caso. Il Viminale conta sui numeri ridotti e le compensazioni. Dopo 2 settimane di schermaglie con la Germania e dopo che anche la Svizzera ha annunciato che trasferirà in Italia centinaia di migranti, anche Austria, Finlandia e Svezia hanno annunciato l'intenzione di rimandare nel nostro paese i dublinanti. In questo clima di tensione diplomatica e sulla scorta di un allarme che il secondo assalto alle frontiere del 15 agosto nell'enclave spagnola di Ceuta, pur contenuto dal Marocco, ha contribuito a tenere alto, il governo italiano sta valutando di prorogare la chiusura dello spazio Schengen per i cittadini in arrivo dalla Spagna per una settimana in più, ovvero fino al 6 settembre. La scadenza del provvedimento era stata fissata al 31 di agosto. Ovviamente questione che non c'entra niente nel frattempo con gli altri 5 paesi che in questo momento stanno mettendo sul piatto le nuove regole del patto dell'Unione Europea. Nel doppio braccio di ferro politico il governo italiano intende mostrare fermezza pur nei rapporti amichevoli con gli altri paesi membri, chissà che tipo di fermezza vorranno mettere in campo. E queste sono le notizie riportate in primo piano sul Corriere della Sera, argomento che viene riportato, come vi dicevamo all'inizio della rassegna stampa, anche sul Manifesto, che ovviamente ha tutt'altro sguardo. Autogol sovranista, mezza Europa ci rimanda i migranti, anche Finlandia e Svezia chiedono a Roma il rispetto delle regole di Dublino che il patto immigrazione e asilo ha reso stringenti. I 4, anzi 5, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia si prepara a rimandare in Italia i suoi dublinanti sbarcati in Italia e poi passati negli altri paesi europei. La Svezia segue a ruota ed è difficile immaginare che la lista si fermi qui. Finlandia e Svezia non fissano per ora le date precise. Il Ministero degli Interni di Helsinki si limita a comunicare che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione dal momento che l'entrata in vigore del nuovo regolamento sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Il Ministero dell'Immigrazione svedese è più laconico, dice: la nostra intenzione è applicare le regole di Dublino quando saranno applicabili. Fonti qualificate del Viminale rispondono in serata assicurando che l'Italia per casi successivi al 12 giugno intende affrontare la questione con spirito costruttivo e che utilizzerà tutti gli strumenti messi a disposizione dalle nuove regole. Tratterà con ciascun paese sulle diverse opzioni offerte dalla normativa entrata in vigore il 12 giugno, ricollocamenti dei migranti sul proprio territorio, contributi finanziari o prese in carico delle richieste di asilo. E poi abbiamo altri articoli. Quello che accade nei CPR in Albania resta segreto, violato il diritto d'asilo. La denuncia qui arriva da Amnesty International: tra aprile e maggio 2025 registrati 42 eventi critici, tra cui 2 tentate impiccagioni.
E poi ancora rifugiati AfD contro le chiese tedesche. Il vescovo luterano Friedrich Kramer dice: hanno aperto un conflitto contro di noi. Qui si parla dell'estrema destra al voto tedesca che vuole tagliare i fondi ai cattolici e ai protestanti, ovviamente quel lato della religione cattolica, con una spinta anche di aiuto e di sostegno verso chi non ce la fa. Siamo qui sempre sulle pagine del manifesto. Noi però ora apriamo un altro grande argomento, che è quello dei Monti dei Paschi di Siena, senza soffermarci troppo, anche se i quotidiani danno ampio spazio a questa notizia. Siamo ora tornati sul Corriere della Sera, siamo a pagina 4, 5 e 6. MPS tenta la difesa, doppia offerta e maxi dividendo da 4 miliardi ai soci. È arrivato il sì del Consiglio con 4 astenuti, scambio con Banca Generali e Banco BPM, a Leone il 6% del Monte dei Paschi. Che cosa è successo? Una doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali. È il progetto industriale alternativo all'OPAS da 36 miliardi di Intesa San Paolo, messo in campo ieri dall'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio. Il piano di Lovaglio, che prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi di euro, è stato approvato dal CDA della banca, riunitosi per 7 ore a Siena con il sostegno di 9 consiglieri. Il progetto punta a creare un gruppo con una capitalizzazione aggregata di circa 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, fonte di una rete di oltre 2.600 sportelli, di una gamma completa di fabbriche e prodotto, di una solida presenza nel risparmio gestito. E qui ovviamente c'è più, la parte propagandistica di quello che è il progetto, più che entrare nel merito e nello scenario. La rete di Lovaglio, poi, per trovare consenso a Trieste, a Parigi o alzare i prezzi, abbiamo anche poi tutto un capitolo nelle pagine successive dedicate anche alle posizioni politiche, il supporto di Fratelli d'Italia e Lega a Siena, ma il risico del credito divide i democratici. Plauso del PD locale all'operazione, il Nazareno invece è convinto che la spunterà Intesa San Paolo. In taglio basso poi il fronte comune della città e della Toscana, il tesoro non abbandoni la barca, vertice martedì da Giorgetti, il documento condiviso. Poi qui tutte le pagine dedicate a questa vicenda sul fronte economico, ovviamente, che ha anche insitamente un riverbero politico. Siamo ora sulla Repubblica, che apre proprio con questa notizia. Siamo in seconda e terza pagina, quindi in primo piano, con l'ok alla doppia offerta, ma c'è frattura nel CDA. Supercedola da 4 miliardi. Lovaglio ottiene il via libera al progetto di integrazione con BPM e Banca Generali, con cui risponde all'offensiva d'Intesa, cederà parte del pacchetto di Leone. Da segnalarvi qui l'intervista a Marcello Messori, che è economista, ex presidente di Assogestioni, che dice: sbagliate le interferenze politiche di Meloni e del Partito Democratico. Il piano di Siena è strategico e ha una sua razionalità, ma ci sono almeno 3 ragioni per cui alla fine può fallire. Terzo polo da 70 miliardi, attrazione Crédit Agricole, soci italiani forti ma divisi. Ai francesi il 10% del nuovo istituto, possibile la cessione delle filiali in eccedenza per ridurre il peso azionario. Già nel 2007, con la fusione tra Intesa e San Paolo, una quota di sportelli finì a Parigi. L'amministratore delegato lucano potrebbe gradualmente vendere tutta la quota di Trieste con Orsel interessato. E questo, diciamo, l'argomento che sta un po' scuotendo dalle fondamenta i diversi azionari bancari. Poi ci sono i timori di Salvini. Chi gliel'ha chiesto? Ma questo è un altro argomento. Su Banco BPM, no all'ipotesi dello spezzatino. Al leghista infatti non piace l'idea di cedere ai francesi i possibili sportelli in eccesso, uno smembramento ai danni del nord, dice. E qui c'è Antonio Misiani, intervistato sulle pagine della Repubblica, deputato del PD, che dice: noi attenti al territorio, la Premier vuol fare il banchiere.
Chiudiamo questo capitolo perché adesso ne vogliamo aprire tutt'altro, quello sul fronte della guerra che continua a coprire le pagine dei quotidiani nazionali e internazionali, in questo caso in particolare dell'economia bellica che sta facendo grandi affari miliardari in tutto il mondo e continuando guerre perpetue alle porte dell'Europa come in Medio Oriente e non solo. Di economia di guerra si parla in primo piano sul Fatto Quotidiano, ma noi però vogliamo fare una pausa musicale a metà di questa rassegna stampa con un gruppo che calcherà il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto questa sera, ricordiamo 21 di agosto, siamo alla penultima sera di questa edizione speciale della festa di Radio Onda d'Urto e loro sono gli Zen Circus.

E quindi gli Zen Circus e Via dell'Ironia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto questa sera, venerdì 21 agosto, ricordiamo è la penultima serata di questa straordinaria 34esima edizione in Via Serenissima a Brescia. Come sempre, tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org e sui nostri canali social. Noi torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con la seconda parte di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali e veniamo a quello che è l'argomento che vi abbiamo anticipato, la guerra sotto diverse forme. Sul Fatto Quotidiano si parla di economia bellica, di riarmo, con quella che sono le novità che arrivano dal fronte italiano. Siamo a pagina 1 e 2. La guerra fa ricchi, viene detto. In questo caso si parla degli affari italiani, del governo che strappa uno sconto del 15% sul prossimo contratto. L'investimento totale nei tank vale 23,2 miliardi. Il Ministero della Difesa è pronto a firmare una commessa da 3,4 miliardi di euro per comprare i primi modelli dei nuovi carri armati pesanti che verranno costruiti da Leonardo insieme al gruppo tedesco Rheinmetall con la joint venture paritetica Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, la LRMV. Secondo le autorevoli fonti industriali è questo il prezzo giusto individuato nella serrata trattativa tra le due aziende e lo Stato per la prima tranche della fornitura di armamenti terrestri per l'esercito. All'inizio di luglio il ministro della difesa Guido Crosetto aveva parlato di un taglio del 18% dei costi eccessivi della commessa, ma non aveva fatto cifre. Il ministro si era limitato a fare riferimento all'intero programma di armamento per rinnovare la flotta dell'esercito con nuovi carri armati e cingolati di fanteria, presentato dal governo alle commissioni difesa di Camera e Senato per un valore di 23,2 miliardi fino al 2040. Secondo quanto il Fatto Quotidiano ricostruito attraverso fonti autorevoli, il taglio evocato da Crosetto non riguarda l'intero programma, ma il contratto per la prima tranche di carri armati. Si è partiti da una richiesta presentata dalle industrie di 4 miliardi. Il prezzo è stato ridotto a 3,4 miliardi nella valutazione di congruità fatta dalla difesa. Dunque il taglio sarebbe del 15% circa. Resta da vedere se anche le tranche successive subiranno tagli di costi o se le industrie riusciranno a recuperarli. E qui poi si continua. Al vertice di giugno ad Ankara, Meloni ha annunciato un aumento per quest'anno al 2,8 del PIL per quanto riguarda la spesa militare. Sarebbe a dire lo 0,71 punto percentuale in più di quanto dichiarato l'anno scorso. Ma dentro questa cifra ci sono anche spese per la sicurezza del territorio e altre voci che non sono spesa militare. Insomma, si tratta di cifre gonfiate per compiacere gli alleati. L'effettiva disponibilità di risorse dipenderà anche dalla decisione del governo sull'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea per il programma SAFE, che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti vuole limitare a 5 miliardi rispetto ai 14,9 miliardi assegnati all'Italia. Poi c'è la trattativa tra la joint venture Leonardo Rheinmetall e la difesa, che ha avuto tempi più lunghi del previsto a causa di divergenze non solo sul prezzo ma anche sulle caratteristiche tecniche di questi carri armati. Siamo a queste discussioni ormai, no, in Italia e nel resto d'Europa. Per quanto riguarda l'economia si parla della costruzione di mezzi militari per la guerra. E poi ancora, proseguendo nell'articolo, siamo in chiusura di questa due pagine dedicate al riarmo italiano firmato da Gianni Dragone sulle pagine del Fatto Quotidiano. Secondo gli accordi tra i partner della joint venture, il Panther dovrebbe essere italianizzato con almeno il 50% del lavoro fatto dal gruppo Leonardo, che dovrebbe fornire il sistema di armamento ed elettronica. La ripartizione del lavoro però non è ancora finita. Una discussione vivace riguarda il motore. Leonardo vorrebbe che fosse italiano, un nuovo motore prodotto dalla IDV, Liveco, l'azienda che il gruppo pubblico ha comprato da Exor, ma tra i militari si ritiene che potrebbe essere impiegato anche il motore collaudato già montato sul carro Leopard prodotto in Germania da MTU. Altre criticità riguardano la definizione delle caratteristiche del carro. Secondo alcuni analisti, il Panther italianizzato nascerebbe già vecchio rispetto alle versioni più avanzate dei Leopard, il carro armato più venduto tra i paesi NATO, che è prodotto in Germania da KNDS, rivale ovviamente di Rheinmetall. Questo è il contesto.
di un articolo che apre la prima pagina del Fatto Quotidiano il 21 di agosto del 2026. Siamo a 4 anni ormai dalla guerra russo-ucraina, siamo ormai a 2 anni e mezzo di genocidio nella striscia, oltre 2 anni e mezzo di genocidio nella striscia di Gaza, e qui ormai l'economia, il linguaggio, la propaganda politica si è trasformata in quella che è una propaganda, un'economia di guerra, e qui si fanno affari sulla pelle delle persone, spostando miliardi appunto all'interno di questo comparto definito strategico, e nel frattempo facendo anche diciamo concorrenza tra gli alleati per la produzione di carri armati. Droni testati a Kiev, paga la NATO, in lizza 11 ditte italiane. Qui siamo a pagina 3 sempre del Fatto Quotidiano, si parla di armamenti, si parla anche di un bando di 50 milioni contro gli Shahed di Mosca. Abbiamo poi un articolo che parla delle dichiarazioni dell'ammiraglio Dragone, che dice: aumentiamo la produzione negli armamenti. E poi le notizie che arrivano dalla cronaca del fronte di guerra, perché nel frattempo la guerra esiste ed è molto vicina a noi. Strage con missili russi, Zelensky vuole altri aiuti. In una notte i morti civili sono almeno 16 in Ucraina, con 40 feriti. E poi ancora, continuando in questo viaggio amaro della guerra, ci spostiamo in questo caso sulle pagine del Manifesto. Siamo a pagina 10 per tornare sul tema e collegarlo anche con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. A pagina 10 intanto del Manifesto, vediamo se ci arriviamo con celerità, si parla del controllo e delle sanzioni e la soluzione russa a un internet sovrana. Il progetto Runet e l'accentramento dei servizi online, così Mosca affronta la crisi dei certificati digitali usati per accedere ai siti web. Non solo le velleità di Vladimir Putin di garantire una sovranità e un controllo assoluto sul web all'interno del paese a spingere Mosca verso la realizzazione di una internet made in Russia, sono anche le conseguenze delle sanzioni occidentali che stanno colpendo aziende e istituzioni russe. La nuova crisi con cui si deve confrontare il governo moscovita è il blocco dei certificati digitali utilizzati per l'accesso sicuro ai siti web, un processo avviato lo scorso maggio, quando il CDA Browser Forum ha introdotto il divieto per le Certification Authority di fornire nuovi certificati TLS alle aziende e alle istituzioni comprese nelle blacklist di Stati Uniti d'Europa. I certificati crittografici sono gestiti attraverso un'infrastruttura internazionale e svolgono una doppia funzione: oltre a consentire l'attivazione di una connessione protetta da crittografia, permettono di verificare che il server a cui ci si collega sia effettivamente quello associato al dominio. Poi, in assenza di un certificato valido, il browser visualizza un avviso connessione non protetta o blocca la connessione. In altre parole, tutti i siti russi, compresi i servizi bancari ed email, a cui non verranno rilasciati o rinnovati i certificati, rischiano di non essere più raggiungibili. Il campanello d'allarme, quindi, prevede un progetto di Runet e l'accentramento dei servizi online di Mosca, che viene riportato da Marco Schiaffino a pagina 10 del Manifesto. In taglio basso poi la cronaca: Kiev sotto i missili di Putin, cercasi disperatamente difesa aerea, Zelensky sempre sotto assedio per il caso corruzione, spuntano nuove intercettazioni. A pagina 8 e 9 poi del Manifesto si torna sempre sul fronte della guerra, in questo caso in Medio Oriente. Siamo in Iran, così l'Iran aggira le sanzioni statunitense ormai da 40 anni. Trump minaccia di punire chiunque commerci con Teheran, che dalla sua ha una rete di corridoi fisici e digitali con tanti paesi vicini. Secondo alcune fonti, gli iraniani potrebbero tentare di forzare il blocco navale. In taglio basso poi Washington rompe il silenzio sul nucleare di Kim, Seul sempre più all'angolo. Per la Corea del Sud è di fatto l'abbandono dell'obiettivo della denuclearizzazione. Il presidente Lee infatti cerca la sponda cinese per favorire il dialogo con Pyongyang. E poi ancora, pagina 9, si torna in Libano. Prigioniere nel limbo
prigioniere del limbo libanese, le lavoratrici migranti fanno rete. La guerra le ha private di case e lavoro, i datori di lavoro della prossimità di rimpatriare. Le stesse comunità creano gruppi di sostegno materiale ma anche psicologico. E poi ancora, Palestina, West Bank, rinasce la vecchia colonia dall'Unione Europea, solo parole. Ricordiamo, a Gaza City si sono svolti ieri i funerali di 50 palestinesi uccisi nei primi mesi successivi all'ottobre 2023. I corpi sono stati recuperati solo di recente, ovviamente, vista la condizione delle macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti israeliani. Le vittime appartenevano principalmente a tre famiglie, i cui cari sono stati posti in bare avvolte nelle bandiere palestinesi. Alla processione hanno partecipato migliaia di persone, dando vita a una scena drammatica che riassume il bilancio umano di questi tre anni di genocidio. Sia a Gaza si seppelliscono morti del passato, in Cisgiordania l'espansione dei coloni ridefinisce il presente. A Kadim, nel governatorato di Jenin, 30 famiglie di coloni israeliani, accompagnate dal ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sono rientrate ufficialmente nell'insediamento evacuato nell'ambito del piano di dispiegamento del 2005. Secondo l'attivista Tarek Agababie, tale occupazione produrrà gravi effetti geografici, demografici, economici, agricoli e di sicurezza, mirando a imporre nuove realtà sul territorio per costringere i palestinesi ad abbandonare le loro terre. Kadim è infatti l'ultimo dei quattro insediamenti settentrionali evacuati nel 2005 a essere ripopolato. Con il rientro oggi si completa quanto auspicato da Smotrich e dai leader dei coloni israeliani. Se ne parla a pagina 10 del manifesto. Proseguendo poi e continuando la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali, siamo sul Domani per parlare anche in questo caso di guerra e della posizione in questo caso del tycoon di Trump per quanto riguarda in questo caso la guerra all'Iran. Il tycoon si inventa il D-Day economico, così oltre all'Iran si mette contro pure Xi Jinping. Il presidente statunitense infatti ha annunciato un'operazione devastante, dice, anti-Teheran, che è avvezza alle sanzioni e respinge al mittente. Pechino si irrita, Pyongyang lancia missili, Netanyahu tira dritto in Cisgiordania nonostante i moniti di Stati Uniti e degli europei. Intanto Donald Trump ha promesso una guerra economica e un isolamento senza precedenti nei confronti dell'Iran, minacciando anche qualsiasi paese aiuti la Repubblica Islamica di pesanti conseguenze economiche. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, ha annunciato Trump su Truth, non fornendo però alcun dettaglio sul tipo di sanzioni che vorrebbe introdurre. Tra l'altro non so a che numero siamo, ma probabilmente oltre la 50ª dichiarazione per quanto riguarda in pompa magna le varie posizionamenti in questa guerra da parte del presidente degli Stati Uniti. In taglio basso poi si parla di Netanyahu e il circolo vizioso dell'odio. L'unica domanda azzeccata, si chiede Luca Bottura, che firma questo articolo sulle pagine del Domani, è come possiamo uscirne da questo circolo vizioso dell'odio e della violenza sistemica al popolo palestinese. E poi ancora, Putin bombarda Kiev e massacro tra i civili, quei dubbi su Fedorov. I raid russi colpiscono anche un ospedale, la Romania distrugge un drone, Zelensky trema per le indagini, ma il suo competitor delude anche i supporter. L'organizzatore delle proteste si sgancia dall'ex ministro ucraino. Qui gli aggiornamenti a pagina 3 del Domani. Proseguendo poi in questa ultima parte di rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, chiudiamo con le notizie di secondo piano sulle pagine del manifesto. In questo caso siamo a pagina 4 e 5 per tornare in Italia. Vediamo se ci arriviamo, e parlare dello scontro interno alla Lega. Se ne parla tra l'altro anche sul Domani. I ribelli della Lega alla guida, anche Zaia ai governatori, Fontana e Romeo alla Versilia, o si cambia o spariamo, Salvini decida prima di Pontida.
basta schiacciarci a destra, la replica di Borghi, vogliono posti in lista, o si cambia e subito o si muore. Noi abbiamo il dovere di dire all'amico Salvini che sta andando a sbattere contro un muro, poi toccherà a lui decidere. Il governatore lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, animatori della fronda nordista contro Salvini, non arretrano. Ospiti ieri alla Versiliana, ribadiscono la proposta di una guida collegiale della Lega da farsi in tempi rapidissimi prima del raduno di Pontida del 20 settembre. Una guida in cui il segretario si è affiancato, leggi commissariato, da Luca Zaia e dai governatori del nord, dunque lo stesso Fontana e il friulano Fedriga. La diagnosi dei due dirigenti lombardi è durissima, a destra con Meloni e l'arrivo di Vannacci non c'è più spazio politico. La Lega deve tornare a essere il movimento dei nordisti, degli amministratori, vicino al mondo produttivo, altro che remigrazione, Le Pen e AfD. Il partito si è scollato dai militanti, sono 2 anni che cerchiamo di spegnere i focolai di rivolta, altro che guastatori. Il federalismo deve tornare centrale, guai a dire che è passato di moda, dice Romeo. Siamo ancora in tempo per evitare lacerazioni irreversibili. Non dobbiamo aspettare che le ferite si infettino, l'avvertimento di Fontana, che cita la notte delle scope, quando nell'aprile del 2012 a Bergamo Maroni liquidò Bossi dopo gli scandali legati ai fondi del partito. Io spero che non si arrivi a una cosa del genere, dice il governatore. Mi auguro che si trovi una soluzione usando il buonsenso, viene detto. Sono parole durissime, ovviamente, arrivando dai vertici della Lega contro Salvini. Noi ci spostiamo a pagina 4 perché in questo caso si parla di Budapest e di antifascismo. Non cambia linea, gli antifa restano terroristi, lettere e appelli per abolire la legge di Orbán, ma il governo Magyar si chiude nel silenzio. Promesse incompiute a 100 giorni dalle elezioni in Ungheria, i dubbi su ONG e sinistra. E poi ancora l'incubo ungherese di Abasagi e Zaid A, accuse incrociate, processi gemelli, ma per la consegna conta anche il passaporto e la partita delle estradizioni per i due antifascisti. E poi ancora dalle pagine del Manifesto, da segnalarvi a pagina 6, in questo caso si torna a parlare di Spin Time. Investire SGR deve vendere, il terzo settore per Spin Time, lettera aperta di realtà come Acli, Arci e CNCA, basta con il social washing del fondo. Il video della notte dell'incendio, i motivi di sicurezza, alibi per lo sgombero. Il governo vuole trasformare i vigili del fuoco in agenti di pubblica sicurezza. E poi ancora si parla di Taranto, i giochi non servono a celare la crisi, Mattarella e Meloni oggi all'inaugurazione dell'evento sportivo, la città resta indifferente mentre la comunità si spacca sull'ex Ilva tra disoccupazione e morti da inquinamento. E poi ancora a pagina 11 sempre del quotidiano comunista si torna a parlare di Sud Sudan, la guerra che tutti vedono arrivare, si accumulano armi, cresce il numero delle vittime civili, in alcuni casi si combatte già. E qui una pagina drammatica e anche molto spesso taciuta sui quotidiani mainstream delle condizioni nel Sud Sudan. E a chiudere del tutto la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali, andiamo sul Domani con le notizie brevi che arrivano a pagina 9, 10 e 11. In questo caso, intanto a pagina 9 si parla anche qui di Spin Time, la verità di Spin Time, la sicurezza come scusa per sgomberare gli attivisti, l'incendio era solo un pretesto, diffuso un video in cui si vedono i vigili del fuoco sfondare delle porte, il sindacato USB Cergnar che dice ci utilizzano contro la povera gente. E poi ancora in taglio basso si torna a parlare del centro sociale milanese sgomberato lo scorso anno ad agosto, il Leoncavallo. Un anno dopo Milano resta un'incognita allo sgombero e il futuro della città. E poi ancora a pagina 10 a pagina 11 si parla di benzina sopra i 2 euro sulla rete autostradale e stradale. In Germania 14.000 morti per il caldo e l'emergenza climatica. Tra l'altro notizie che arrivano sul fronte dell'emergenza climatica, li troviamo anche a pagina 11, gli incendi record in Francia.
e l'autunno caldo del governo senza politiche ecologiche, sono le critiche a Macron e Le Cornu. E poi la calura entra in testa, l'impatto del clima sulla salute mentale, gli effetti invisibili, firmato da Santino Gaudio a pagina 11 del Domani. E con queste ultime notizie in breve si chiude la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Breve pausa musicale con gli Zen Circus sul palco principale questa sera della festa di Radio Onda d'Urto, e poi al via la rassegna stampa dei quotidiani locali. A tutti e tutte un buon ascolto.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di questo palinsesto speciale in occasione della festa di Radio Onda d'Urto. I principali articoli di cui ci occupiamo questa mattina sono quelli che riguardano il maltempo e quindi anche la festa di Radio Onda d'Urto, che ieri purtroppo per la prima volta in 34 anni in forma preventiva è rimasta chiusa perché mancavano le condizioni di sicurezza date le previsioni pessime e le allerte meteo. E poi avremo invece degli articoli sulla casa dal Corriere della Sera Brescia, sulla difficoltà di trovare appartamenti in affitto. Collegheremo anche a questo l'articolo di Repubblica Milano sugli affitti brevi. Poi data center, le proteste attravagliate, un articolo più globale, generale sul Brescia Oggi di Cinzia Reboni. E poi la scuola con la diminuzione degli alunni e anche difficoltà nel reperire insegnanti nelle nomine. Partiamo quindi dalla questione che riguarda il maltempo e la festa della radio. Valle Camonica spezzata in due e in città per la prima volta la festa di Radio Onda d'Urto non apre. Niente show per i Subsonica. Crollato il ponte di Sonico, era stato ricostruito dopo una piena nel 2014. Treni fermi e circolazione interrotta. Allora, per collegare, è stato distrutto il ponte ricostruito nel 2014 per collegare le frazioni di Rino al Fondovalle. La frazione di Rino al Fondovalle. I suoi abitanti, poco più di 200, sono stati sfollati non sanno quando potranno tornare nelle loro case. Fango e massa.

anche qui al comune di sfollare una settantina di persone. Ieri sera le nuvole cariche di pioggia non promettevano nulla di buono e l'allerta sarà massima anche oggi. In città, per motivi di sicurezza, ieri sera la festa di Radio Onda d'Urto è stata annullata. Il concerto dei Subsonica non si è tenuto. I biglietti saranno rimborsati e l'area è rimasta chiusa. È la prima volta nella storia della manifestazione che si decide di interrompere completamente le attività a causa delle condizioni meteo. L'allerta della Protezione Civile segnalava rischio di temporali forti e eventi atmosferici importanti proprio nelle ore di massimo affollamento. La loggia ha disposto la chiusura anticipata alle ore 20 di tutti i parchi cittadini dotati di cancelli e recinzioni. Andiamo proprio a leggere poi nello specifico l'articolo che riguarda la festa della radio, festa radio annullata, chiusi i parchi per precauzione. È la prima volta nella storia dell'amministrazione che si decide di interrompere completamente le attività a causa delle condizioni meteo. L'allerta della Protezione Civile segnalava rischio di temporali forti e eventi atmosferici importanti proprio nelle ore di massimo affollamento. Gli organizzatori hanno spiegato che non si può rischiare che arrivi un evento atmosferico pericoloso con migliaia di persone all'interno della festa. Priorità assoluta, ribadiscono, è la serenità, la sicurezza e l'incolumità di volontari e pubblico. Per questo tutti gli stand sono invitati a riorganizzarsi per riaprire già venerdì 21 agosto. Si legge in un comunicato che ha vivamente avvertito pubblico ed espositori a non raggiungere la festa. L'accesso è riservato solo agli organizzatori, che erano appunto presenti per controllare la situazione. Il comune di Brescia, nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito, c'è un refuso dell'allerta arancione emessa dal Centro Funzionale Regionale per Rischio Temporali, ha disposto la chiusura anticipata alle 20 di tutti i parchi. Ieri, stando alle previsioni del ilmeteo.it, in città sono scesi 11 mm di pioggia, oggi sono attestati altri 32 mm. Vediamo poi invece dal giornale di Brescia. Frane sfollate in Val Camonica in prima pagina, mentre l'apertura delle cronache di Brescia Provincia. Ore di pioggia battente, Val Camonica in ginocchio, interrotta la statale 42, decine di persone evacuate. A Sonico è franata la Val Rabbia battendo il ponte Perrino. A Stadolina è esondato il torrente Vallaro, preoccupa l'olio. Allagamenti anche nella zona industriale di Malonno, esondazioni a Incudine e Ono. Allontanati da casa tutti gli abitanti di Rino e tutti gli ospiti della comunità Exodus. Troppo caldo, materiale instabile, deriva inevitabile. Situazione pericolosa già da tempo, la pioggia ha innescato il dissesto. Per i turisti, di ritorno, lunghe code e l'alternativa Trentina. E poi c'è l'intervista al sindaco di Sonico, Giambattista Pasquini. Il rischio adesso è che la valle rimanga divisa in due. Per quanto riguarda la festa della radio, sul giornale di Brescia abbiamo un articolo a pagina 27 in cui si ricorda anche il concerto di questa sera. Il male di Zen Circus, Aimara e Via dell'Ironia. La festa di Radio Onda d'Urto sfida il meteo dopo lo stop ai Subsonica. Mercoledì sera oltre 2000 persone al concerto di ENC, Nerone e Danny Five. Stasera il gruppo toscano dei Zen Circus porterà sul palco L'ultimo lavoro. E veniamo ora al Brescia Oggi, anche qui maltempo sia in prima pagina che poi nell'apertura della cronaca di città e provincia. Frana Sonico, crolla il ponte, evacuate Rino e Stadolina. Tempo di burrasca, l'estate sta finendo tra le perturbazioni. Niente più temperature africane, ondate figlie di correnti fredde, nuovo peggioramento martedì 24. La testimonianza invece di Mottinelli, costretto a lasciare casa, c'è preoccupazione. L'ex presidente della provincia, trasferito con la famiglia all'hotel Mirella, con Del Bono, dove

Doveva andare ieri sera da Veltroni. E per quanto riguarda la festa della radio, il Brescia Oggi ne parla a pagina 43. Festa radio, uno stop per maltempo, stasera si riparte con gli Zen Circus. Saltato l'atteso concerto dei Subsonica, oggi la penultima data di questa edizione, aprono Aymara e Via dell'Ironia. Si riparte così dopo che il maltempo ieri ha fatto saltare l'atteso concerto dei Subsonica l'intera serata per ragioni di sicurezza. Adesso andiamo invece a vedere l'articolo sulla casa. Interessante, ce ne sono due, anzi per essere precisi, uno di Luca Goffi e il secondo di Pietro Gorlani. Loggia, incentivi per nuove locazioni, i sindacati dicono la regione faccia la sua parte. Il Sunia dice la misura porterà un centinaio di contratti, il Pirellone dia contributi come nel 2021. Un passo avanti, tangibile ma non risolutivo del problema. Il Sunia, sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari, sindacato inquilini della CGIL, applaude all'ultima azione attuata dalla loggia per immettere sul mercato a prezzi agevolati nuovi alloggi per i giovani e per i ceti meno abbienti. L'amministrazione cittadina erogherà ai proprietari di casa un contributo una tantum di 2.000 euro per la sottoscrizione del contratto di locazione ed un incentivo del 25% del canone concordato per gli immobili sfitti da meno di 12 mesi, del 30% per quelli vuoti da oltre un anno. Il proprietario che accede al bando per mettere a disposizione la propria dimora ha un contributo del 35% del canone se l'affittuario maggiorenne ha meno di 36 anni. Una proposta concertata con i sindacati e con i portavoci di interesse che da anni osservano il Moloch di 13.000 alloggi sfitti in città e chiedono l'immissione sul mercato di queste case. Abbiamo accolto positivamente questo intervento, considerata la dotazione economica ridotta che è stata appostata dall'amministrazione comunale, dichiara Simona Cardin del Sunia Brescia. Si tratta dunque di un primo passo incoraggiante che però non può considerarsi risolutivo della grave crisi abitativa. Pertanto la CGIL auspica che anche Regione Lombardia faccia la propria parte. Nel 2021 il Pirellone aveva effettuato un'analoga misura stanziando corposo contributo regionale. Ma ciò non è bastato. Le difficoltà per le famiglie bresciane sono diventate strutturali. Il sindacato spiega che dal 2019 al primo semestre 2026 i flussi d'ingresso degli inquilini negli alloggi a canone concordato sono costanti. Parliamo di circa 1.100 all'anno in città. E la stima di immobili concessi a canone agevolato sono circa 3.000 complessivi. La domanda di casa resta e i prezzi alti del mercato libero generano una mole di immobili pronti all'uso ma non abitati. Un monito quotidiano per istituzioni. Si può fare molto meglio visto che ci sono 13.000 alloggi sfitti in città, prosegue Cardin. Con quest'ultima misura se ne allocheranno soltanto un centinaio. Ma trapela ottimismo. La ridefinizione degli accordi tra i sindacati e gli inquilini e i proprietari di case in città è alle porte. Tra qualche settimana si avverrà la concertazione dei patti territoriali per stabilire i nuovi canoni concordati. Nei prossimi mesi andremo al rinnovo dell'accordo territoriale. Si alzeranno i valori e si inseriranno alcuni parametri qualificanti. L'accordo attuale è stato siglato nel 2024 e per noi è più che sufficiente, ma dovremo capire anche i proprietari cosa propongono, dice Cardin. È sufficiente consultare il portale immobiliare.it per notare che tra gli affitti più bassi c'è un bilocale da 71 metri quadri nel quartiere Primo Maggio da 550 euro mensili e con la stessa cifra c'è un bilocale da 35 metri quadri in vicolo dell'Anguilla. Pensate, un bilocale da 35 metri quadri piccolissimo a 550 euro. Poi c'è un monolocale nel quartiere Don Bosco da 34 metri quadri e costa 570 euro al mese e una stanza matrimoniale ad uso singolo in via Bassi in zona ospedale 550 euro.
chiaro che serve un salto di qualità. Urgono incentivi per i proprietari affinché mettano a disposizione le case nel mercato calmierato. E poi c'è l'altro articolo interessante, sempre di Pietro Gorlani, La dura vita delle famiglie. A Brescia solo 39 i trilocali in affitto sotto i 1000 euro. Nell'Interland mancano. Disponibilità doppia se si spende uno stipendio al mese. Solo 39 trilocali in affitto fino a 1000 euro al mese in città. Con la provincia il conto sale a 167, ma la distribuzione è impietosa. Nell'Interland più prossimo, Flero, Castelmella, Borgosatollo, Rezzato, Castenedo, Lazzanomella, l'offerta è quasi inesistente, mentre abbondano soluzioni in zone meno appetibili, come la Bassa, Quinzano, Manerbio, Leno e l'Alta Valcamonica, Edolo, Monno, Corteno Golgi. Una ventina di possibilità si trovano anche tra Desenzano e i paesi del Basso Garda. Per la classe media bresciana, in attesa del piano casa del governo Meloni che promette 100.000 alloggi in 10 anni, se ne stimano 2.000 in provincia e 400 in città, trovare un'abitazione dignitosa con una camera per i genitori e una per il figlio o i figli continua ad essere un'impresa titanica. I numeri aggiornati al 20 agosto non lasciano scampo. Su immobiliare.it i trilocali disponibili sotto i 1.000 euro si contano su 4 mani. Si parte dai 730 euro mensili per un 84 metri quadri in via Boves a Brescia 2, si passa a 750 euro al mese per un 68 metri quadri nel cuore del Carmine in via Fratelli Bandiera, per arrivare a 15 offerte alla cifra tonda di 1000 euro al mese, tra cui un elegante appartamento e 75 metri quadri in via Cavour. Una goccia nel deserto per chi ha un reddito troppo alto per le graduatorie Aler e troppo basso per un mutuo senza ipotecarsi decenni di futuro. Chi è disposto a salire oltre i 1000 e fino ai 2000 euro trova 86 proposte, ma a quel punto conviene davvero valutare l'acquisto con un mutuo. Rispetto a 2 anni fa, i trilocali in vendita tra 80 e 140 metri quadri sotto i 200.000 euro sono aumentati, segno che qualche unità dei 13.000 alloggi vuoti in città su un totale di 105.000 residenze è stata ristrutturata grazie ai bonus o è uscita dal mercato per successioni, divorzi o pignoramenti. Fino a qualche anno fa alle giovani coppie non facoltose non rimaneva che cercare case in affitto nell'Interland, ad una manciata di chilometri dalla città, dove hanno mantenuto il luogo di lavoro e spesso le scuole dei figli. Ma anche qui il mercato riserva amare sorprese. Su immobiliare.it non ci sono trilocali in affitto a Flero, Castelmella e Borgosatollo, uno solo a Sarezzo e Roncadelle, 0 ad Azzanomella, Rezzato e Castenedolo. Chi accetta di allontanarsi di più trova disponibilità al prezzo di diventare un pendolare a tempo pieno, con una diversa qualità della vita. Eppure, e questo è il trend confermato da uno studio dell'amministrazione comunale, gli ingressi quotidiani in auto sono passati dai 106.000 del 2012 a 116.000 del 2022, più 10%. La speranza resta legata a progetti che devono concretizzarsi. La Loggia ha dichiarato di voler sistemare entro fine mandato 200 alloggi di proprietà e ha anticipato la grande operazione San Polino con Cassa Depositi e Prestiti, 131 milioni per circa 600 abitazioni di housing sociale a canone calmierato, un'operazione di cui verranno dati dettagli più precisi in autunno, ma che, visti i tempi, difficilmente si concretizzerà entro la fine del mandato, che scade nella primavera del 2028. Per il 2028 dovrebbero aumentare le offerte abitative anche dei privati, se si realizzeranno i 300 alloggi promessi tra via Eritrea, comparto Milano, e il quartiere Don Bosco, agli ex magazzini generali. Di certo non fa fatica a trovare casa chi ha una cospicua disponibilità economica, visto che le abitazioni di pregio in vendita superano ancora di gran lunga quelle accessibili alla classe media. Un esempio esplicativo arriva anche dalla riqualificazione delle ex caserme. È partita quella della ex Gnutti in via Crispi,
dove sorgeranno 25 appartamenti di lusso. L'ex Ottaviani invece resta abbandonata a se stessa, in balia di un fondo. Nonostante i vincoli della soprintendenza, se fosse in un'altra città europea, sarebbe stata trasformata in un villaggio da 100 appartamenti a ridosso del centro. Adesso invece vediamo gli articoli sui data center, cominciando da quello di Cinzia Reboni, pagina 20 del Brescia Oggi, e poi l'altro invece più specifico su Travagliato. Data center da Ospitaletto a Flero, Brescia è nella morsa di 11 progetti. Le richieste di allacciamento alla rete di alimentazione presentate a Terna valgono in tutto una potenza energetica record di 3,2 gigawatt. La corsa ai data center, trainata dall'intelligenza artificiale, si è manifestata con una valanga di richieste di connessione alla rete nazionale gestita da Terna. Nei numeri spropositati si specchia l'immagine di un comparto preda di spregiudicate manovre finanziarie. Al 31 luglio le pratiche di allaccio pervenute al gestore della rete di trasmissione erano 529, pari a 95,86 gigawatt. Ogni gigawatt corrisponde a 1000 megawatt, un dato fuori scala rispetto alla potenza installata attuale, pari a circa 0,6 gigawatt, quasi tutti collegati alla rete dei distributori locali e non in alta tensione, e alle stime di fabbisogno al 2035 comprese tra 2,3 e 4,6 gigawatt. In sostanza, operatori e società veicolo prenotano la potenza grazie al versamento di cauzioni di poche migliaia di euro e poi rivendono le autorizzazioni sul mercato secondario, generando i cosiddetti paper project. Dietro molte domande, insomma, non ci sono operatori intenzionati ad investire, ma a rivendere la richiesta. Per capire l'impatto sui territori basta avventurarsi nella nostra provincia, dove sono in corso 11 richieste di allacciamento per una potenza record di 3,2 gigawatt. In tutta la Lombardia sono aperte 289 pratiche per un totale di 44,96 gigawatt. Il caso limite è Travagliato, dove risultano richieste per 950 megawatt, ma ci sono anche Ospitaletto con 800 megawatt e Flero con 560. I data center sono in sostanza grandi bunker che custodiscono computer e server che lavorano 24 ore su 24. Lì vengono archiviati, elaborati e fatti circolare i dati di internet, email, video, cloud, intelligenza artificiale, social e servizi bancari. Il governo li ha equiparati alle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, adducendo a benefici che consegnano in termini di sviluppo tecnologico ed economico. Questo rende possibile la mancanza di una condivisione preventiva rispetto alla loro collocazione, aggirando di fatto i veti locali. Per legge, Terna, che ha competenza per la connessione in alta e altissima tensione degli impianti con una potenza uguale o superiore a 10 MW, ha l'obbligo di connettere alla rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, anche se poi l'impianto non verrà mai realizzato o non sarà mai venduto. La richiesta di connessione è il primo passo di un iter che si conclude con la realizzazione dell'impianto e il collegamento alla rete. Spesso, quindi, questi progetti rimangono nascosti ai territori e alle amministrazioni. Regione Lombardia ha risposto con una legge del giugno scorso, vincolando gli impianti sopra i 5 MW a rigidi standard urbanistici, come l'utilizzo di aree dismesse, il divieto di usare acqua potabile, il raddoppio degli oneri se si costruisce su campi agricoli e del 200% sui parchi e l'obbligo del recupero del calore di scarto. Travagliato è finito nell'occhio del ciclone dopo che la società Eastgate aveva presentato un progetto in comune a dicembre 2025 e la richiesta alla provincia per l'allaccio alla rete di una linea in grado di reggere fino a 300 MW per alimentare un impianto reale da 120. Numeri che però non trovano riscontro con i dati Terna, che vedono su Travagliato una potenza richiesta di oltre un triplo. Progetto peraltro congelato da Broletto, che alla luce della nuova normativa ha ritenuto che la procedura presentata fosse incompleta,
necessitando di un procedimento unico e che ha incassato il no del sindaco Pasinetti, ma che continua ad alimentare il dibattito. In attesa di sapere se Eastgate presenterà controdeduzioni entro il 24 agosto, possono essere depositate in provincia memorie e osservazioni scritte, mentre a seguito dell'invio della comunicazione ai motivi ostativi al rilascio dell'assenso, i termini del procedimento sono stati prorogati di ulteriori 10 giorni. Pertanto, precisano gli uffici del Broletto, tutte le amministrazioni e i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi potranno esprimere il proprio parere entro il 3 settembre. Nei giorni successivi l'ufficio competente procederà alle valutazioni conclusive e assumerà le determinazioni di competenza in merito all'istanza presentata. Quello dei data center rimane un capitolo per certi versi ancora molto nebuloso. Mentre travagliato è uscito allo scoperto, i sindaci di Flero e Spitaletto dichiarano di non saperne niente, mentre il primo cittadino di Lograto, Gianandrea Telò, ha confermato che la sua amministrazione è a conoscenza da circa 3 anni del progetto, per il quale è stata richiesta una potenza di 50 MW. Ai cittadini, spesso all'oscuro di tutto, rimangono i dubbi e le paure di trovarsi con paesi senza corrente e rubinetti a secco. Tra le criticità più rilevanti, infatti, c'è il consumo elettrico smisurato, che imporrebbe la costruzione di elettrodotti in alta tensione, e il tema dell'acqua, perché i server vanno raffreddati di continuo. Secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, un data center da 100 MW può arrivare a consumare fino a 2 milioni di litri di acqua al giorno. I 3,2 GW teorici bresciani consumerebbero quindi 64 milioni di litri di acqua al giorno. Ripeto, 64 milioni di litri di acqua al giorno. Un volume pari al fabbisogno quotidiano di 300.000 persone. Un problema inesistente, secondo il CEO di Eastgate, Filippo Signoroni, che spiega come l'ipotetico data center di Travagliato non utilizzerà l'acqua, dal momento che l'impianto di raffreddamento sarà ad aria a ciclo continuo. Poi c'è la classificazione, la differenza tra hub dell'intelligenza artificiale e BES in un altro piccolo articolo. Ma noi andiamo sul Brescia, sul giornale di Brescia, per l'articolo a pagina 16 invece, che parla nello specifico del data center di Travagliato. Data center, 450 cittadini scrivono al sindaco. Il no del comune apre una nuova fase nella vicenda del maxi data center di Travagliato. Il parere negativo espresso dall'amministrazione non chiude dunque la partita. Cittadini e opposizioni chiedono ora che il no venga formalizzato e che gli atti siano resi pubblici. Su questo terreno si stanno muovendo, con accenti diversi, entrambe le parti. Sono oltre 450 cittadini che hanno firmato una lettera indirizzata al sindaco Pasinetti chiedendo di formalizzare all'unanimità la contrarietà al progetto. La posizione dell'amministrazione è stata accolta favorevolmente, ma ora si chiede che venga trasformata in un atto politico-amministrativo chiaro. 3 sono le richieste espresse: un consiglio comunale straordinario aperto per discutere del tema, una delibera consigliare che formalizzi la contrarietà e la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, osservazioni e comunicazioni intercorse tra comune, provincia ed Eastgate. Solo un passaggio formale e corale in consiglio può dare forza definitiva e incrollabile al no del nostro comune, sostengono i firmatari. La richiesta si inserisce in un confronto politico già aperto dalle minoranze. La lista Bertozzi sindaco contesta il modo in cui l'amministrazione è arrivata al parere negativo. Non lasciamoci ingannare. Il no del sindaco arriva fuori tempo massimo ed è un paravento politico utile a calmare il malcontento dopo mesi di assoluto silenzio. Secondo Bertozzi, inoltre, il sindaco non rifiuta questo tipo di impianti. Dice no oggi perché il progetto attuale è vago e carente. Se domani un altro colosso si presenterà con le carte in regola, la giunta è pronta a fargli spazio. Infine, sulla trasparenza. Dal 21 luglio il sindaco è sparito. Non è stato pubblicato un solo foglio e della consulta istituita non c'è traccia. Anche Alberto Trainini, capogruppo di Travagliato Bene Comune, riconosce il valore del parere negativo ma chiede di più. Prendiamo atto con favore della contrarietà espressa finalmente dal sindaco.
commenta, ricordando però che per mesi il progetto è stato tenuto nascosto per scelta politica e che l'amministrazione avrebbe mantenuto una posizione equilibrista. Per Trainini, inoltre, una dichiarazione di contrarietà non è ancora un atto amministrativo. Da qui la richiesta di un apposito atto e di dare seguito alla commissione di studio deliberata dalle minoranze. Un comune serio deve motivare quel no, sostenerlo nelle sedi competenti e avere strumenti, competenze e dati per affrontare tutto ciò che verrà dopo. Il rischio, conclude, è che il no resti soltanto un no di facciata. Adesso dobbiamo procedere un po' più velocemente e andiamo quindi nuovamente sul Brescia Oggi per parlare di scuola. Allora, abbiamo un articolo sul calo degli alunni. Si svuotano le scuole primarie, 1000 alunni meno all'anno. Nel bresciano il totale dalla classe iniziale alla quinta è passato da 56.774 del 2021-22 a 52.000, quindi 4.000 in meno nel 2025-26. A picco le iscrizioni di partenza nelle statali, 8.617 quelle per il 2026-27. Si perdono 270 ingressi all'anno. In Italia nel 2031 ci saranno 50.000 bambini in meno sui banchi della prima elementare. L'articolo è di Magda Biglia. Allora, quindi 270 in meno all'anno. È dal 2012 che parte una discesa senza più fermate, nonostante l'apporto di compagni di origine straniera, vicino al 20%, nonostante i loro arrivi durante tutto l'anno, meno numerosi solo in tempo di Covid. Allora, in sostanza si perdono 1000 studenti all'anno, ne escono di più, ne entrano di meno. Le prime classi sono sempre meno delle quinte. Nel 2023-24, per fare un esempio, sono usciti in quinta 11.549 alunni, paritarie comprese, mentre ne sono entrati in prima 10.179. È stato quello l'ultimo anno in cui le scuole statali e paritarie assieme superavano i 10.000 neoscolaretti. L'anno scorso tutti assieme facevano 9.478. Del resto basta guardare i dati ISTAT delle nascite. Nel 2024 erano 12.621 e nel 2010 addirittura erano salite a 13.598. Prima era un saliscendi, mentre al 2012 anche i bebè sono andati diminuendo, circa 9.000 nel 2020, quelli che cominceranno la scuola in settembre, tranne qualche spostamento riguardante maggiormente i non italiani. In Lombardia è la stessa cosa. I frequentanti da 6 a 11 anni erano 412.000 nel 2020-21, fino ai 366.683 del 2025-2026, meno 11% in 5 anni. Nel 2025 sono stati 335.000 i neonati nel paese, il dato più basso dal secondo dopoguerra. Una curiosità, nel 1964, in tempi di baby boom, i nati superavano il milione, nel 25 appunto 335.000. Naturalmente il calo disastroso del 2025, appunto minimo storico, peserà su una situazione già compromessa, approderà nel 2037 alle medie, nel 2040 alle superiori, che già da quest'anno, se guardiamo Brescia, sono diminuite, come detto, di 400 matricole. Gli amministratori a tutti i livelli conoscono i trend e stanno già pensando a come indirizzare le risorse, a come effettuare accorpamenti, in genere dolorosi, ma che si renderanno necessari, pur tra polemiche. Nel piano per il 2026-27 redatto dalla provincia, l'operazione più consistente è l'aggregazione dei due poli di Lumezzane, est e ovest, in uno solo, con due primarie congiunte. C'è poi la soppressione dell'infanzia a Nozza, ma parecchie scuole dell'infanzia comunali a Brescia o paritarie a Brescia e nel territorio sono già state trasformate in sezioni primavera per i piccoli da 2 a 3 anni, per colmare il bisogno di nidi. Gli unici comprensivi con popolazione inferiore ai 600 alunni sono consentiti dalla legge perché montani a Ponte di Legno, Bagolino, Bienno.
ma come sarà il futuro, conclude Magda Biglia, che poi nell'altro articolo ci propone invece il tema delle assunzioni dei docenti. Siamo solo a metà strada. Nel bresciano sono 900 quelle programmate e ci sono le rinunce. Ad andare meglio sono le chiamate per il sostegno. Per la Lombardia sono state autorizzate 12.129 assunzioni di ruolo, una bella fetta delle 46.642 del paese, ma per ora siamo solo alla metà, circa 6.000, e le operazioni non sono ancora finite. A Brescia la situazione non pare diversa da quella regionale. Sulle circa 900 assunzioni autorizzate, quelle effettive ad oggi dovrebbero essere la metà. Se sommeremo in regioni i posti che avanzeranno dalle immissioni in ruolo con i 2.000 dell'organico di fatto e le 17.000 deroghe del sostegno, non saremmo così lontani dai 30.000 supplenti dell'anno scorso. Teniamo anche presente 5.000 ATA e le 267 sedi di segreteria scoperte, con solo 62 stabilizzazioni consentite, commenta Massimiliano De Conca, segretario generale regionale della FLC-CGL. Adesso invece andiamo a vedere l'articolo del Corriere sull'economia, e che interessa Brescia per l'operazione ex Ilva. Allora, nonostante il comprensibile atteggiamento votato alla discrezionalità che i diretti interessati stanno mantenendo, cominciano a delinearsi i contorni del piano a cui starebbe lavorando la cordata degli industriali di Federacciai, la quale comprende anche le elettrosiderurgiche bresciane Feralpi, Ori Marten, Alfacciai, Aso Next, Lucchini RS e Ferriere Valsabbia. Tre le opzioni sul tavolo negoziale: solo la laminazione, un forno elettrico o il preridotto. Questo appunto è uno stralcio dell'articolo. Il piano più complesso è quello appunto di realizzare un forno elettrico alimentato non a rottame ma a preridotto, un semilavorato ottenuto utilizzando il gas naturale anziché il carbone per ricavare ferro metallico. Tutto molto bello, ma c'è un problema. Questo sistema richiede alte quantità di gas per funzionare, una risorsa evidentemente troppo costosa per l'Italia, almeno per ora. Così Massimiliano Del Barba. E andiamo a pagina 24-25 del Brescia Oggi. Abbiamo quindi notizie della provincia. Montisola deve restare montano, appello ai parlamentari bresciani, il comune rischia di perdere lo status per effetto dei nuovi parametri di legge nazionali, Fontana chiama all'azione politica. Quindi abbiamo poi l'Ampi ricorda il martirio di Turla e Zabelli a Provaglio d'Iseo. In tanti, nonostante il cielo plumbo e la pioggia battente, hanno partecipato alla cerimonia organizzata dall'Ampi per commemorare una data tanto luttuosa quanto storicamente importante, il 20 agosto del 1944, quando Enrico Turla e Ugo Zabelli furono uccisi dai nazifascisti. Accanto alla chiesa, Enrico Turla venne fucilato da un plotone di esecuzione, mentre poco più lontano, a ritorno da una giornata di pesca, il quindicenne Ugo Zabelli, ragazzo sfollato a Provaglio, forse per disattenzione o per paura, non si bloccò all'alto di una pattuglia nazifascista. I militi aprirono il fuoco e lo uccisero. Ieri il paese ne ha ricordato il martirio. Poi abbiamo Parco Adamello, le aree relax diventano delle vere oasi, le 46 postazioni attrezzate create per ospitare picnic e per ammirare il paesaggio saranno presto riqualificate. Quattro passi con gusto, il vero sapore della montagna a Vezza d'Oglio, mentre abbiamo un articolo che riguarda il sito UNESCO del Lavagnone a Desenzano. Il sito UNESCO non resti a secco. Interpellanza urgente dei consiglieri del PD dopo l'allarme degli archeologi sui rischi legati al clima che cambia. A rischio ci sono i reperti delle palafitte del bronzo antico,
tesori inestimabili protetti dalla torba umida che negli ultimi anni oscilla dal troppo secco all'alluvionato, un contesto che potrebbe annientare in pochi anni tutto ciò che si è conservato per millenni, che gli esperti avevano già fatto presente 3 anni fa. L'allarme viene ora raccolto dai consiglieri Terzi, Papa, Comini, Gabusi e Palmerini del Partito Democratico di Desenzano, che chiedono all'amministrazione di intervenire, coordinandosi con la sovrintendenza, e l'Università di Milano, che da anni organizza gli scavi tra giugno e luglio sotto la guida della professoressa e archeologa Marta Rapi. Con questo chiudiamo anche il Brescia Oggi. Velocissimi, una carrellata di ultime segnalazioni dal giornale di Brescia, partendo dalla storia di un alpino internato dai nazisti e dai fascisti, consegnata agli eredi di Giulio Comincioli, internato dopo aver rifiutato di combattere per la RSI. Torna a casa la piastrina dell'alpino che pagò con il lager la sua scelta. Morto nel 2008 a 93 anni, non raccontò nulla della prigionia ai familiari, tenendo per sé il dolore. Dal fronte greco-albanese al campo di prigionia polacco, la gratitudine per un tedesco che si prese cura di lui. Grazie al ritrovamento della piastrina, gli eredi hanno potuto conoscere l'odissea del loro congiunto. Si era poi rifiutato appunto di combattere per la Repubblica Sociale. Un articolo sulle palestre per sole donne, perché allenarsi non sia un peso, arrivano le palestre per sole donne. La tendenza prende piede a Brescia. Si cercano ambienti in cui ci si possa sentire a proprio agio. Fitness boutique o aree dedicate nelle strutture tradizionali, così non ci sentiamo giudicate. Sguardi inadatti verso il corpo femminile. Monito alle TV per le inquadrature alle atlete. E poi ancora, nuova edilizia residenziale, recupero di edifici nel centro storico di Longhena, per destinare ad uso residenziale un'area di proprietà comunale vicina al campo sportivo. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove famiglie e soprattutto giovani, senza però rinunciare alla valorizzazione del patrimonio esistente. Il Comune sta infatti incentivando anche il recupero degli edifici del centro storico, ma secondo l'amministrazione i costi degli interventi e le caratteristiche delle abitazioni rappresentano spesso un ostacolo. La Giunta valuta comunque di inserire una variante al PGT per incentivare le richieste di abitazione. E con questo noi chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa edizione. Dimenticavo, da Repubblica Milano, affitti brevi, l'allarme di condomini e alberghi. Cosa succede? Succede che sempre più appunto sono gli appartamenti che sono affittati per brevi periodi ai turisti. I condomini chiedono più regole contro il far west degli affitti brevi. Rumore, guasti agli ascensori, raccolta differenziata sbagliata, l'allarme degli amministratori nei palazzi dove convivono residenti e turisti. I Federalberghi, dice, sono piccoli hotel camuffati. E poi, invece, sempre su Repubblica Milano, a pagina 2 e 3, dallo Spirit al Plastic e all'Odeon, i luoghi dell'effimero scomparsi nella città del boom immobiliare. In 10 anni hanno chiuso 18 indirizzi storici dove si faceva cultura e intrattenimento. Case al posto della salumeria della musica. Una palestra dove c'era la libreria dei ragazzi. E ci sono un po' di queste storie che riguardano Milano. Ora, breve brano di Albo Rosi che suonerà alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata conclusiva domani sera.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiamalo 030 456 70. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni, campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

0: Radio Nodurto, sono le 12:02, di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze. Questa è la sigla dello spazio approfondimenti di questa mattina, che ci accompagnerà fino alle ore 13 per poi dare la linea al primo giornale radio in breve di questa mattina. Spazio approfondimenti che continua rispetto a quello che è stato ieri pomeriggio la messa in onda della prima parte del dibattito dedicato ai data center. Il volto materiale dell'intelligenza artificiale, un dibattito che trovate completo nel suo inizio e fine all'interno del nostro sito radiondadurto.org, con gli interventi a inizio dibattito di Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, ma anche, li sentiremo ora, gli interventi di due attivisti, figure che si stanno battendo contro la realizzazione dei data center in Lombardia, anche nella provincia di Brescia. Lo abbiamo sentito nella rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, ci sono almeno 11 richieste di realizzazione di diversi data center sparsi per la provincia di Brescia. Sentiamo dunque la seconda parte del dibattito dei data center, che si concentra sul lato locale.
1: Adesso andiamo su Brescia e provincia. Al momento sono notizie fresche, nel senso che in quest'ultima estate si inizia a parlare sempre di più di data center sui giornali locali. Al momento pare che ci siano 11 nuove richieste dall'Accio nella provincia di Brescia. Buona parte sono situate tra la Franciacorta e la Bassa Bresciana, ce ne sono alcune in città. Questa vicenda è venuta alla scoperta, sono tutte situazioni molto oscure, nel senso che persino i sindaci dei comuni dicono di non sapere niente rispetto a questi progetti. A scoperchiare questa vicenda è stato quello che è successo a Travagliato, con questo progetto enorme previsto. È una risposta significativa, nonostante l'estate rovente, da parte della popolazione locale. Quindi chiediamo a Dorietta di raccontarci cosa sanno del progetto, cosa hanno scoperto, e di raccontarci come sta andando la mobilitazione. Le ultime notizie parlano di un blocco momentaneo da parte della provincia e del sindaco, che sembra aver deciso di dire di no a fronte di 11 milioni di euro di compensazioni, però è tutto da vedere, e quindi ti lascio la parola.
2: Grazie, ecco, prima, quando mi hai presentato, è solo una precisazione. Io sono un ex consigliere comunale, nel senso che pensavo di aver chiuso la mia attività politica da peones decennale a maggio di quest'anno, e invece mi trovo qui perché, diciamo, che sostituisco Alberto Trainini, che è un consigliere comunale e capogruppo di opposizione, nel senso che noi a maggio abbiamo avuto le elezioni. Lo dico semplicemente perché, siccome è stato presentato come rappresentante, diciamo, dei comitati di Travagliato, ecco, non voglio né attribuirmi titoli né dare responsabilità. Arriviamo al dunque della situazione di Travagliato. Allora, questa vicenda sul data center di Travagliato scoppia fra fine giugno e primi di luglio. Vi dico poi i passaggi, poi dovrò dire qualcosa sui sindaci e in particolare sulle amministrazioni comunali, perché non è che, come dire, possono pensare di essere avulse da responsabilità rispetto a una serie di questioni. E credo che la situazione di Travagliato da questo punto di vista sia abbastanza emblematica. Vediamo di che cosa si tratta. Accade che una società, Eastgate SRL, presenta in sostanza un progetto nel quale è a latere, dice che farà un data center. Con che cosa lo fa, però? Praticamente il progetto che è stato presentato al comune, in questo caso alla provincia, riguarda la realizzazione dell'opera di connessione necessaria per la rete di trasmissione nazionale di un data center di potenza di 300 megawatt. Per quanto si sa, però l'esperto è lui, io sono proprio una neofita, sono arrivata da qualche giorno a studiarmi un po' di carte, per quanto si sa è uno dei più grossi, dovrebbe essere uno dei più grossi che parla di Italia, diciamo in Lombardia, stiamo nella nostra area. Dov'è che dovrebbe collocarsi, dove si colloca, diciamo, questa richiesta? Stiamo parlando di Travagliato, per capirci dovete tenere presente la linea e anche di confine fra Ospitaletto, Travagliato, Castegnato e Roncadelle. Stiamo parlando della A35 per delineare un po' l'area dove è la A35, che è quella che poi si innesta nella tangenziale sud di Brescia, ed è un'area che, diciamo, che per certi versi conclude un'area artigianale industriale che ha iniziato ad essere così e Travagliato negli anni 80. È un'area che ormai è per certi versi già completata, stiamo parlando di più di 1 milione di metri quadri di insediamenti in quell'area lì, e l'ultimo pezzo di quell'area che appunto confina con la fascia, con la Brebemi che si innesta con la tangenziale sud, è un'area complessivamente di 175.000 metri quadrati, è suddivisa in 4 lotti, 3 dei quali dovrebbero, uso sempre il condizionale perché mi fa piacere, dovrebbero essere destinati a l'insediamento di questo data center, un data center che copre di questo 175.000 metri quadrati, ne copre 140.000, sono 14 ettari l'area complessiva del data center, 53 ettari, per cui 53.000 metri quadri dovrebbe essere proprio la struttura di per sé del data center, mentre invece per quanto riguarda questa stazione elettrica dedicata al funzionamento stiamo parlando di 0,90 ettari, per cui stiamo parlando di 9.000 metri quadri. Ed è questa la domanda che viene fatta praticamente alla provincia, che in questo caso è quella che dovrebbe essere, come dire, dedicata a istruire tutto l'iter per fare poi la cosiddetta conferenza di servizi su tutti i soggetti interessati. Che natura ha quest'area? Allora, da un punto di vista urbanistico, lo dicevamo prima, quest'area è inserita appunto piano, diciamo, è un'area di possibile trasformazione urbana, e in questo caso artigianale e industriale, e questa possibile trasformazione è stata, come dire, così incoronata come dedicata, cioè dove può essere installato un data center, perché le norme regionali, e qui mi riferisco ancora a linee di indirizzo che sono state emanate da Regione Lombardia nel 2024, consente praticamente in queste aree che siano realizzati i data center, che chiamano come dire italianamente centri dati. Dicevo di questa delibera della giunta regionale, che appunto nel 2024 ha emanato queste linee guida, anzi sono degli indirizzi, e dice: indirizzi per la localizzazione dei data center. Sotto il profilo urbanistico, il data center è compatibile con le destinazioni d'uso produttivo e direzionale, che sono le nostre tipiche aree del bresciano, insomma, dove abbiamo le attività artigianali e industriali, lasciando perdere altre. Per cui nel PGT, nel documento di piano, per cui urbanisticamente quest'area può essere, questo insediamento può esserci in quell'area. Area che attualmente ovviamente è un'area a destinazione agricola, per cui si può dire è un'area vergine, al di là di tutto quello che per certi versi si voleva dire e raccontare. Lì vicino a quest'area che confina con quest'area, ed è poi la ragione per cui abbiamo scoperto di questa richiesta, c'è una sottostazione Enel, c'è una centrale elettrica non di grandissime dimensioni, mi diceva Enrico, non lo so, le sue, a me sembra molto grande quella che c'è lì, ed è proprio il confine fra Travagliato e Castegnato, e ci deve essere un'area praticamente di rispetto, ma c'è l'area attorno a questa centrale viene sostanzialmente nella richiesta che viene fatta dalla provincia, nella sua comunicazione è soggetta non solo a essere acquisita ma anche a esproprio, perché è di pubblica utilità. Ma vediamo i numeri. Allora, vi ho detto dov'è localizzata. Quest'area, 140.000 metri quadrati, si trova a 2 chilometri in linea d'aria dal centro abitato di Travagliato. Ma non solo Travagliato, ma anche poco distante con Castegnato e anche per certi versi Ospitaletto. L'area che occupa il data center, ve l'ho detto, e anche i collegamenti che ci sono. Allora, di che cosa stiamo parlando? E qui mi riferisco un po' a quello che diceva anche Rita sugli aspetti della speculazione. Allora, questa società che ha presentato questo progetto l'ha presentato a dicembre del 2025, una società che è stata costituita il 16 di agosto del 2025 con una serie di società intorno, ma le riprendiamo dopo. Allora, vi dico come dire quali sono i numeri di quello che dovrebbe essere realizzato, però ribadisco che siamo nella fase degli allacci, per cui viene chiesto a Terna di allacciare questa roba. L'area territoriale per l'esattezza sono 141.000 metri quadrati, 927, 88.000 è l'edificabilità, l'altezza massima sono 17 metri, 17 metri, non so. La superficie permeabile, poi me lo spieghi tu, sono 58.000, e poi ci sono una serie di standard cosiddetti aggiuntivi, perché essendo area comunque a destinazione agricola presuppone un aumento di tutta una serie di oneri, e poi c'è questa roba carina, ma la dico perché altrimenti qualcuno pensa che sia piovuto dal cielo e lui fosse Alice nel paese delle meraviglie. Parcheggi privati, che cosa prevede questo progetto? Perché ci sono tutta una serie di dati al di là che siano legati a, che sono stati forniti, c'è una montagna, ci sono 2 giga di roba alta così, insomma, per capire. Allora, qui parcheggi privati, 27.000 metri quadri di parcheggi privati, però dico, cosa ce ne facciamo? La proposta progettuale è di 19.000 e gli altri te li paghiamo, si dice che li monetizzano, perché i termini poi sono questi, per cui te li pago cash. E c'è questa annotazione che dice: in accordo con l'amministrazione comunale, parte della superficie da reperire come parcheggio saranno temporaneamente, a parte l'italiano non è un errore mio, è scritto proprio così, saranno temporaneamente utilizzate come verde privato, poiché il lotto si presenta con dimensioni contenute e la funzione che vi sarà insediata non richiede un numero elevato di parcheggi. Tuttavia, se in futuro verrà variata la destinazione d'uso dell'area e dovesse esserci bisogno di più parcheggi, una porzione delle aree attualmente destinate a verde privato verrà convertita a tale funzione. Il comune ovviamente valuterà la compatibilità con le esigenze urbanistiche e ambientali. Allora, questi signori hanno in sostanza un atto preliminare presentato assieme a tutta la documentazione un preliminare di acquisto notarile di 141.970 metri quadrati e pagano al comune di Travagliato in questo caso per oneri urbanizzazione, urbanizzazione ordinaria, smaltimento rifiuti e poi ci mettiamo anche le monetizzazioni, arriviamo a 11.998.000 euro. Ma guardate, non è una cosa strana, sono oneri di urbanizzazione, quelli che se noi ristrutturiamo la nostra casa o la costruiamo li paghiamo, sono qualcosa di più ovviamente come, come importi, ma questo è il dato. Sappiate che a questo progetto presentato a dicembre non solo sono allegati i preliminari di acquisto dei terreni, ma è allegata, e qui lo prevede, è obbligatorio perché viene previsto dalle norme tecniche di attuazione, viene presentata anche la convenzione. Ripeto, lo dico perché qui sembra che siano un po' tutti smemorati. Il quadro economico che viene allegato fra la documentazione senza il costo dell'area, parliamo di 22 milioni di euro intervento, ai quali si aggiungono altri, e quello che dicevo ora, le spese di acquisto dei terreni, gli espropri, altri 13 milioni di euro. Per cui stiamo parlando così, mis, come dicono dalle mie parti, di 35 milioni di euro per il momento. Cos'è, tra le cose che chiedevi, qual è la preoccupazione? Scusate, ma io, a differenza di quelli che usano i data center, uso le carte e uso le carte e le mani. Quali sono le criticità? Credo che in parte siano già state dette, ma le criticità sono legate essenzialmente al territorio, alla salute, alla vivibilità. E una però è quella che diceva anche Rita, è la pressione sulle reti elettriche. Cioè, non so dove vanno a prendere tutta questa potenza per consentire di dare, diciamo, questo tipo di autorizzazione. Ma a me risultava a parte l'enormità dell'impianto su Travagliato di 300 MW, risultava che una potenza

possano esserci, ma in realtà non è, non sembra sia una cosa così, diciamo, secondaria. Alcuni ritengono che strutture come queste potrebbero essere una struttura a rischio di incidente rilevante, e a proposito ritorno alla questione della direttiva Seveso di cui si diceva prima. Per le grandi quantità di carburante che sono stoccate, per i generatori di emergenza, per le emissioni di CO2 che dipendono quasi interamente da questo mix elettrico. L'altro è quello del consumo idrico e degli scarichi, perché pare che la letteratura rileva che consumi diretti e indiretti significativi, diceva prima, con casi in cui più della metà dell'acqua è potabile come utilizzo. E quindi però, a seconda della tecnologia, l'evaporazione può variare indicativamente da 1 a 9 litri per kilowattora. Per cui stiamo parlando di consumi che sono stratosferici. Per cui l'acqua è la seconda grande fonte di dispersione. Allora, uno studio, per esempio, per fare un termine di paragone, ricorda che come ordine di grandezza per un sito medio di 15 megawattore può usare tanta acqua quanto tre ospedali medi. Per cui queste sono le cifre che girano. Stringo. L'altro tema è quello del calore disperso, con il formarsi delle isole di calore. Gli studi, pochi, purtroppo, pochi che ci sono, o che stampa, non so dove sono, bisogna tirarli fuori perché ce ne sono pochi. Io ho questo riferimento di maniera che l'ha calcolato su un grosso data center, per cui il nostro, ecco, per cui il nostro lo è anche, da un aumento di temperatura di 5 gradi nel raggio di 2 chilometri. E un aumento di temperatura di 2 gradi nel raggio di chilometri. Per capirci, interessa Castagnato, Spitaletto, Roncadelle, Torbole Casaglia, Berlingo, Lograto, ma anche la stessa Brescia con i quartieri di Violino e Chiesa Nuova. Non distano più di 10 chilometri a Travagliato. Queste analoghe, a quanto pare, conclusioni sono state riprese e indirizzate o comunque scritte in un ordine del giorno approvato in Regione Lombardia il 26 maggio 26, che impegna la Giunta ad effettuare uno studio volto a verificare gli effetti del data center sull'aumento delle temperature e sulla formazione delle cosiddette isole di calore. Impegna la Giunta a dare degli incarichi, si parlava del Politecnico rispetto ad altro. Uno degli altri aspetti delle criticità è il rumore e la qualità dell'aria locale. Tra l'altro pare, però vediamo se qualcuno ci dirà se è vero o meno, che questi data center abbiano anche una componente, la chiamano sub-earing, cioè sotto i 20 Hz, che è un rumore che non viene misurato quando si misura quel rumore lì, e magari lo sentono gli animali, i cani, ma che noi non riusciamo a sentire, ma che sia una componente non secondaria che genera problemi di salute. Adesso, mi hai chiesto le preoccupazioni, le sto dicendo tutte. E questa non è proprio subdola, è quella parte che pare sia come una sorta di ronzio. Chi ha, come si chiamano quelli che, ecco bravo, e quelli che hanno gli acufeni ne sanno probabilmente qualcosa di ronzio, però è una bassa frequenza che non ci consente di essere, diciamo, sentita. E ovviamente, oltre a quell'altro, c'è l'uso del suolo e quindi la trasformazione urbana che i nostri territori sono praticamente, come dire, saranno assaltati.
C'è un riferimento a proposito di comitato, uno del Comitato Cittadini Ambiente e Salute di Travagliato e Innocenti.

0: fanno un riferimento rispetto a quella localizzazione, dice: guardate, non è solamente come dire, quello che c'è nel circondario o il fatto che si arrivi al centro paese. Lì citavano che dai 100 ai 400 metri ci sono numerose famiglie, aziende produttive, aziende agricole e biologiche, numerosi lavoratori da tutelare. E poi un altro aspetto che i nostri territori dovrebbero considerare, considerando poi, come dire, la provincia di Brescia, grande buco della regione Lombardia, gli aspetti degli cosiddetti impatti cumulativi quando si fanno alcune scelte e quello del fattore di pressione. E per esempio da noi, non lo so, noi a Travagliato abbiamo questa discarica e da noi il fattore di pressione è superato. Ma ci sono anche altri aspetti che sono, per esempio, non riguardano noi, sempre citati da loro, ma riguardano Spitaletto e Castagnato, dove l'ASL praticamente dichiara: l'impatto complessivo determinato dall'attività in essere impone di evitare effetti negativi aggiuntivi alla salute della popolazione. Allora, queste sono le preoccupazioni che, come dire, hanno fatto scatenare, direi, la popolazione travagliatese. Ma prima di arrivare a quello vorrei fare un minimo di escursus, perché ne parlavamo prima, sulla difficoltà che c'è attualmente, considerando la legislazione sia nazionale che regionale che abbiamo. Allora, il punto legato al quadro normativo non è secondario. 5. Allora devo saltare tanto, perché voglio arrivare al comune. No, allora, ci sono questi aspetti che sono legati a chi autorizza cosa. Allora, mettiamola così, qui stiamo parlando chi autorizzerà, se mai ci sarà e arriverà, questo data center a Travagliato. Perché, dicevo, è stato presentato a dicembre del 2025, c'è una legislazione che è arrivata a febbraio del 2026, la legge regionale è del maggio del 26, ci sono in realtà prima una norma, questa qui va detta, nel cosiddetto decreto asset, che è del 2023, dove quella sciagura ambulante del ministro del Made in Italy Urso ha inserito questo aspetto, che è quello da cui si diceva prima: chi decide dove e chi fa queste cose, e cioè che è quella che nel momento in cui queste strutture vengono dichiarate di interesse preminente nazionale, adesso non so se ho detto la parola esatta, salta completamente tutto, saltano tutti i livelli sia autorizzativi che altro, perché viene nominato. Allora, il Consiglio dei Ministri, come ha fatto per la Equisnit per l'Italia a Settimo Milanese e Cusago, e il Piemonte, come ha fatto con Cavour e Pescara Campus, come ha fatto per questi due, dichiarando questo, nomina un commissario che le uniche cose che deve rispettare sono le norme penali, quelle dell'antimafia e quelle della prevenzione, e quelle preminenti, inderogabili dell'Unione Europea. Il resto salta completamente tutto, tutto. Per cui, voglio dire, quello della giunta regionale, quello che dicevi tu, va bene, lo lasciamo perdere. E io non so se ci salva altro, però sono normative che non autorizzano, cioè non tutelano nessuno. Cioè, è come se le comunità sono in balia di questa roba. E se alla gente gli girano quello che gli gira, fanno bene. Cosa è successo a Travagliato? Però dovevi dirmelo prima, perché partivo da quello. Perché due robine sulla. Porta sé. So che è a posto, mia. Allora, dicevo, Travagliato, noi siamo stati a elezioni amministrative a maggio, e a maggio di questa vicenda e di tutto il periodo della campagna elettorale fino ad arrivare lì, muta l'amministrazione uscente, muto il sindaco. C'è da dire che si è spaccato il centrodestra, sono nate due liste e poi la solita listina del civico un po' più illuminato, posso dirlo, sì, dai, bravo Alberto Trainini, è proprio bravo quel ragazzo lì. Allora, succede che non sa niente nessuno. Il 18 di giugno invece, provincia di Brescia dice: oh amico, guarda che io ho mandato a questi cittadini che mi servono quelle aree lì perché ho una richiesta per... Il comune sta zitto. Questo atto, che è un atto pubblico, arriva però a chi di dovere, e dico: ma scusate, un data center travagliato di 300 mega, perché è una roba da fuori di testa, è una roba che non esiste, adesso avete già sentito altro. E quindi chiede la documentazione, ovviamente la documentazione arriva 15 giorni dopo, quindi viene fatta un'interpellanza, interpellanza consiglio comunale. Consiglio comunale, il sindaco di Travagliato, dottor Renato Pasinetti, tribuno e noi plebe, che cosa dice? Eh no, non abbiamo ancora fatto niente. Non è vero che ho sottaciuto questa cosa in campagna elettorale, guardate, ha vinto con 81 voti, le perdi elezioni con sta roba, eh? Per cui le elezioni di Travagliato, lo dico, sono falsate, a prescindere che avrebbero poi vinto di nuovo il centrodestra dall'altra parte, magari, sono falsate, ma questo è il dato. Ma la cosa più esilarante è che con questa, come dire, questa interpellanza viene convocato un consiglio comunale. È un mese fa, quando mi hai chiamato, che ero via. Consiglio comunale il 21 di luglio, con le comunicazioni del sindaco, comunicazioni che partono dicendo: ma non è vero che sono stato zitto, questa roba qua. Non più tardi di un anno fa, il 30 di giugno, sono andati in consiglio comunale a approvare l'aggiornamento degli oneri urbanizzazione, che era fermo dal 2017. Che cosa ho fatto? Ho messo dentro anche le due paroline data center e logistica, perché non c'erano prima, e quindi io vi ho informato di questa cosa. Poi l'altra cosa dice: ma io non lo so come mai avete così paura, noi non siamo né a favore né contrari. Questa cosa è arrivata, sì, è vero, è arrivata a dicembre, però per noi sembrava una robettina così. Dice: ma insomma, in fin dei conti anche Brescia ha una richiesta di questo genere, peccato che si dimentica di dire che nella ex come si chiama? Idea standard, stiamo parlando di un data center che va dai 2 ai 4, ecco. Poi l'apoteosi della bellezza arriva nel momento in cui dice: ma a me, anzi due cose, a me questa persona che è venuta, me l'ha presentata il mio ex vice sindaco, ora all'opposizione, e ha cercato nella discussione di beccarsi pure una denuncia, perché questa roba non era vera. Ma l'apoteosi del tutto poi è che in delegazione sono andati a Ponte San Pietro, comune del Bergamasco, dove c'è un data center di Aruba già attivo, e dice: ma guardate, lì è un data center di 60 megawatt. Io sono andato, non ridete, a suonare i campanelli ai cittadini, ai parrucchieri, ai bar, ho parlato col sindaco e non c'è nessun problema per quei cittadini lì. Peccato che, così come si è dimenticato di dire che a Brescia sono dai 2 ai 4 megawatt, quello di Ponte San Pietro è vero che può diventare non a 60 a 90, peccato che in funzione ce n'è uno, perché è in 4 lotti, un campus come quello che dicevi tu prima, è un campus anzi di 5 lotti, e quello che è in vigore adesso, che è attivo, sono 15 megawatt. Peccato che c'è una centrale elettrica, peccato che ci sono tutta una serie però di cose strane, perché è vero che c'è questa centrale elettrica, ma usano comunque l'acqua potabile, usano i pozzi, pescano in falda e scaricano pure in falda. Per cui, voglio dire, a proposito di preoccupazioni, questo è. Per cui non lo so, guardate, qui la questione di fondo, però scusate ma mi viene da ridere, lo sapete, mi sono andato a rivedere il consiglio comunale perché non c'ero. Ve lo ricordate i Blues Brothers? Ve lo ricordate John Belushi quando alla sua ex morosa che l'ha piantato praticamente sull'altare gli dice che gli è successo il finimondo, andatevelo a vedere, a me sembrava il sindaco di Travagliato quello lì, e per cui mi è venuto da ridere a pensare a John Belushi e pensare al sindaco di Travagliato che non sapeva più quali scuse prendere a come dire per fare lo stronzo, scusatemi, ma adesso questo qui è un francesismo, solo che ha pestato veramente, come si dice, sempre per usare un francesismo, ha pestato una cosa grossa stavolta, perché non è mai successo, io non so, ho una certa età e mi sono sempre un po' occupata di politica travagliatese a livello locale, ma non è mai successo che un consiglio comunale fosse così partecipato. Cioè i travagliatesi si sono proprio arrabbiati, e l'arrabbiatura io credo dipenda anche appunto dal fatto, vabbè, se c'è la musica vi rubo ancora più di 5 minuti, dopo era di meno, è già finito, ancora uno dai, sono nate più cose. Allora, quello che si è mosso a Travagliato è il cosiddetto ceto moderato, quello che è sempre in sordina e invece è partito in quarta su questa vicenda. È poi nato questo gruppo, questo comitato che credo ti abbia, Comitato Ambiente e Salute, che ha fatto anche una comunicazione, e c'è un comitato spontaneo, scusate, della tutela ambiente, e c'è questo comitato di cittadini Ambiente e Salute che è lì da diversi anni. In questa situazione stanno continuando a chiedere che venga fatto un consiglio comunale perché vogliono essere informati, e per davvero chiuderla è arrivata, per dire a che punto siamo ma non è finita, la provincia ha mandato questa comunicazione il 6 di agosto dove dice che gli elettrodi, questi che vengono, questa parte che viene chiesta, sono subordinate alla realizzazione del data center, quindi non può prendere posizione. Ha dato 10 giorni a questa impresa, che non so, ma ad oggi che cosa abbia risposto, ecco, perché altrimenti secondo la provincia questa domanda sarebbe decaduta. Cosa ha fatto il sindaco di Travagliato 2 giorni fa? Sappiate che nel consiglio comunale avevano costituito una consulta mai convocata questo mese, e il come dire il 12 di agosto ha presentato queste obiezioni, chiamiamola così, alla provincia dicendo che esprimeva dissenso, per cui ha fatto un volo pindarico, diciamo, a 385 se non sono 360 gradi, e quindi il momento è questo. Sta di fatto che, guardate, qui il problema vero è che Travagliato è il pentolone che si è aperto, lo diceva prima Vincenzo, ci sono una infinità di richieste, e io non so di dove siete voi, ma qui non si salva nessuno, perché c'è Travagliato, c'è una richiesta enorme su Ospitaletto e siamo lì a un tiro di schioppo noi, e ce ne sono poi altre adesso, proprio da chiudere ve le posso citare, a parte la città, Travagliato, Ospitaletto, Flero, c'è qui la Nadia che lo sa, Verona Nuova, Castelmella, Manebro, Lograto, Lonato, San Zeno, Gussago, cioè chi prende in mano questa storia, la domanda vera fra le tante? I nostri amministratori, va bene, di cui per certi versi, al di là della disistima del mio sindaco che ho io e che non devono avere altri cittadini, perché non mi fido, non mi sono mai fidata, e questa è una delle dimostrazioni. Però chi si muove sul territorio? Che cosa dobbiamo chiedere noi alla provincia di Brescia, perché a questo punto ai consiglieri provinciali, non solo ai nostri amministratori, ma ai consiglieri provinciali, che cosa dobbiamo chiedere ai consiglieri regionali, che cosa dobbiamo chiedere alla regione? Perché diversamente nascono comitati che vengono sistematicamente schiacciati da, e qui si aprono altre cose.
1: Grazie mille Orietta. Sì, adesso vi lascio proprio 5 secondi di chiusura, faccio brevemente, ci tengo a sottolineare un paio di cose. Un aspetto importante è che comunque siamo all'inizio di un processo di mobilitazione che mi sembra che sia promettente, generale, e che riguarda tutti. Io penso che non riguardi solo i territori coinvolti, perché è una questione che, come abbiamo visto, ristrutturerà le nostre vite dall'inizio alla fine. È una responsabilità di tutti e tutte costruire dei momenti di opposizione sensati e pensati intorno a questa cosa qua, contribuire e farsi dettare anche l'agenda dai territori che si stanno opponendo alla costruzione dei data center. Sono d'accordo con Giuseppe De Ruvo che non si può avere un atteggiamento totalmente, diciamo, come si dice, adesso non mi viene la parola, di chiusura, in realtà volevo dire di luddismo. Però penso anche che il luddismo è stata la prima fase delle lotte di classe, il primo momento in cui ci si è iniziato ad organizzare come classe, e secondo me di fronte ad una rivoluzione industriale il luddismo non può essere considerato uno così semplicemente come, diciamo, viene fatto o nominando i territori come NIMBY, eccetera, eccetera. Quindi chiudo dicendo che sarà importante nei prossimi tempi seguire queste vicende, parlarne insieme. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Giuseppe, ringrazio Rita, ringrazio Enrico e ringrazio Orietta. Se c'è proprio una domanda, ma una...
2: Ah, scusate veramente, perché è importante, cioè, tutto quello che è stato detto, e vi ringraziamo, però appunto... in sala ci sono persone che arrivano anche da altri territori, e penso che questo sia fondamentale da capire. Cioè, nella discussione è stato, mi sembra, detto tutto, quasi tutto. Mi sento di dire due cose, che appunto l'Interland di Milano, la Lombardia è colpita da questa ondata center, questa onda malefica, e quindi c'è nella drammaticità della situazione la possibilità che questi territori si mettano in relazione per costruire una battaglia unita e di forza. Io vengo da Abbiategrasso, a sud-ovest di Milano, e quindi la dorsale di cui parlava Enrico, cioè dalla Chiarella si sale Settimo, Abbiategrasso, Magenta, Ro, Pero, e quindi ragionare in una dimensione più ampia diventa fondamentale, avere come riferimento quantomeno la regione. E l'altro discorso da fare ben chiaro è anche quello di chiedersi bene a cosa servono i data center. Siamo già in un capitalismo cibernetico, in un capitalismo digitale, l'abbiamo detto, l'ha accennato Enrico, non è un caso che appunto dall'Interland di Milano si arriva a Genova, da Genova si arriva nel Medio Oriente, si arriva in Africa, e è il capitalismo occidentale che sta facendo questa cosa qua. Per fare che cosa? Ricordiamocelo, oltre a farci giocare con ChatGPT c'è una questione di guerra. Oggi l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione serve per fare la guerra, e quindi questa cosa ha questo sviluppo. Io lascio la parola a Stefano, che ha un altro territorio, a Ro, e hanno lanciato secondo me un importante appuntamento il 3 settembre in cui si cerca di aggregare tutti i territori per fare un ragionamento più ampio, però mi fermo, lascio a te.
3: Sì, la faccio breve. Sì, appunto, io faccio parte del centro sociale Fornace di Ro. Nella nostra città sono 3 i progetti di data center, tra l'altro concentrati ovviamente in maniera razionale in 2 chilometri quadrati, quindi in un fazzoletto di terra. In città c'è dibattito, noi già ci siamo organizzati a fine luglio con un'assemblea molto partecipata per portare l'opposizione sociale sul nostro territorio. Rilanciamo anche l'assemblea del 3, sempre alle 21 in Fornace. Quello che ci piacerebbe fare è un'assemblea verso un autunno di lotta in difesa delle nostre comunità contro la miseria economica e le nocività ambientali che vengono scaricate dalle big tech sulle nostre città con la complicità delle amministrazioni locali e di Regione Lombardia. Ci piacerebbe avere appunto questo orizzonte di lotta, quello quindi di portare le richieste di moratoria alla costruzione dei data center e eventualmente una piattaforma che possiamo costruire assieme davanti a Regione Lombardia.
4: Grazie, sì, raccogliamo giustamente la sollecitazione, visto che ci sono diversi, ho visto, tranquillo, ci sono decisamente molti comitati che vogliono intervenire. Vi chiedo davvero di fare un minuto, perché il dibattito è andato molto oltre quello che era previsto, doveva terminare alle 21, sono già le 21:16. Vincenzo vi saluta perché ha altri impegni all'interno della festa. C'è Nadia iscritta, un altro paio di interventi, ma davvero di un minuto per parlare.
5: Allora, io sono Nadia, sono un consigliere comunale in minoranza a Flero, ma non voglio parlare dei progetti di BES, cioè accumuli previsti sul nostro territorio, tre impianti a 200 metri l'uno dall'altro e a 200 metri dalle case. È un tema che stasera non è stato toccato, ma Radio Onda d'Urto ha già dedicato una trasmissione a questo tema, vi prego di andare a riascoltarla perché poi le cose vanno tutte connesse. Mi interessava dire però qui che come Comitati Salvasuolo veniamo da lontano, questa storia la conosciamo ancora dai centri commerciali alle logistiche, agli accumuli, adesso ai data center, in un percorso che è sempre andato tagliando democrazia dentro le comunità locali, fino al punto che i data center, lo ricordava Orietta, neanche poi passano dentro il consiglio comunale o le comunità locali. C'è un problema di democrazia, quella rappresentativa non basta più, è necessario che noi mettiamo a fianco una democrazia partecipativa e deliberativa. È necessario quindi che si sviluppi un movimento che a partire dalle singole realtà trovi una unitarietà almeno a livello provinciale. Come Comitati Salvasuolo lo stiamo facendo, stiamo scrivendo una petizione che ha tra i propri punti proprio quella di chiedere una moratoria immediata sulla questione ai data center, perché prima vogliamo capire quanti ne servono, quanto pesano e per che cosa servono e chi li fa. Certo, però scusate, non è ammissibile che debba arrivare Pietro Gorlani del Corriere della Sera a andare a fare l'inchiesta e la ricerca sui portali di Terna e vedere le domande depositate per le autorizzazioni di connessione sia per gli accumuli sia per i data center. E questo mentre la politica nel suo complesso non è riuscita a controllare e a stare al passo e a costruire una legislazione di regole. Sappiamo da chi è governata la Regione Lombardia, sappiamo chi c'è al governo, sicuramente per la destra è una scelta politica, io chiedo però che dall'altra parte ci sia una presa di coscienza in capo. Il Comitato Salvasuolo stanno preparando questa petizione, verrà presentata a Regione Lombardia, prima verrà ovviamente diffusa, fatta conoscere. Vi prego di stare collegati, Radio Onda d'Urto ne parlerà.
4: Grazie Nadia. Per fortuna, non è ammissibile, ma per fortuna ci sono ancora inchieste come quella di Pietro Gorlani. Se non ci sono altri interventi, la chiusura, proprio un minuto a testa.
6: Io volevo concludere brevemente sull'appello che faceva Paolo. È già nato un coordinamento di una quindicina di comitati sul territorio, di cui fanno parte anche membri del comitato di Travagliato, anche uno di Cremona, e gli altri attorno, diciamo, all'area Milano e Pavia. Ci siamo già riuniti qualche volta, ci siamo dotati per ora di questo strumento, e con l'idea di lanciare un autunno di mobilitazione. Io diciamo, prendo l'appello di Paolo o degli altri, perché l'idea, come comitati che sono realmente sui territori, che hanno studiato le carte, che hanno raccolto le firme, che hanno fatto le battaglie e così via, è di arrivare fondamentalmente a due date: una per fine settembre di un seminario regionale in cui verranno affrontate, sviscerate tutte le problematiche, diciamo, legate ai data center, da quelle strategiche a quelle più tecniche, ambientali, anche con tipo i fisici, i dottori e così via, per poi arrivare a metà ottobre a una giornata a Milano di carattere regionale di una mobilitazione, ancora ovviamente da decidersi il luogo, è una mobilitazione contro questo scempio che si sta facendo in Lombardia. Io faccio un appello, facciamo una battaglia comune tra tutti, ok, e costruiamola tra le varie associazioni, i vari comitati che si sono spesi e così via. Facciamola assieme, mettiamoci in rete, perché altrimenti qua veramente qua ci asfaltano tutti, perché gli interessi in gioco non sono i 35 milioni degli oneri di Travagliato. L'impianto di La Chiarella, che è uno, il valore di progettazione e di impianto è 3 miliardi e mezzo di euro. L'altro impianto di La Chiarella sono 5,4 miliardi di euro. Cioè qua ci sono veramente dei giochi enormi. Quindi la battaglia non può che essere una battaglia di massa tra tutti, fatta assieme. Ci possono essere delle differenze, tutto mi sta bene, però ragioniamo assieme di fare una battaglia comune contro questa cosa.
4: Grazie.

0: 12:53 minuti con la seconda parte della registrazione del dibattito legato ai data center che si è svolta alla festa di Radio Onda d'Urto. Si chiude anche lo spazio approfondimenti di questa mattina. Dopo una breve pausa musicale, il giornale radio in breve delle ore 13. A tutti e tutte un buon ascolto e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se vai la sì, se gozza más. Se vai la sì, se gozza más.
3: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

0: Gli Zen Circus, come andate tutti a fanculo, saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco, in apertura, Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, sono le 13:02 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 21 di agosto. Siamo alla penultima sera della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Questa sera sul palco principale gli Zen Circus, anticipati da Via dell'Ironia e Aymara. Alle 19:30 invece lo spazio dibattiti accoglierà Con Renata nel cuore, omaggio alla vita di militante femminista, transfemminista e sindacale di base a pochi mesi dalla sua morte. Ricordo con microfono aperto alle realtà con cui Renata De Marco ha condiviso esperienze di lotta. A seguire dibattito sullo stato della scuola pubblica con la partecipazione di cattive maestre, educare alle differenze, osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, Marco Meotto, insegnante e storico. Presso la libreria del Gatto Nero invece 8 e 6 gradi di separazione con l'autrice Giulia Scomazzon, una donna inquieta osserva il mondo delle retrovie della provincia veneta. Per il programma completo poi tutte le informazioni come sempre sul sito festaradio.org. Veniamo ora alle notizie. Ondata di nubifragi ieri nel centro e nord Italia. Dopo mesi di caldo soffocante, una violenta ondata di maltempo ha colpito anche il territorio della provincia di Brescia. Resta alta l'allerta in Valle Camonica, dove ieri in poche ore sono caduti oltre 60 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione di 81 abitanti da alcune zone. Per tutta la notte una decina di mezzi ha lavorato per liberare parte della statale 42 invasa dai detriti dopo l'esondazione del Vallabia a Sonico, crollato anche il ponte del Rino, ricostruito solo pochi anni fa. E anche se i comuni bergamaschi sono stati isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini anche sulla Liguria toscana, Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia, 135 le richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Altre notizie in breve, passando ai femminicidi e alla violenza di genere in Italia. Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si fermano i rincari e la speculazione dei carburanti in Italia. La benzina segna ora un nuovo picco dopo i 2 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è di 2,80 centesimi, il gasolio raggiunge i 2,1 al litro sulla rete stradale e i 2,94 in autostrada. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti diffusi dal MIMIT. E a proposito di rincari e speculazione, torniamo nello stretto di Hormuz, su cui Donald Trump continua a gridare alla guerra. L'aggressione all'Iran sarà ora economica. Il presidente statunitense ha infatti fatto sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, come anticipato da Bloomberg, per isolare gli ayatollah. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop invece, ha ribattuto Teheran. Il D-Day non ferma però la corsa del petrolio. Il Brent infatti va sopra i 94 dollari. I costi del conflitto portano il debito statunitense ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. 13:06 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi storia di classe. Cause you can't take it with you when you go, ow! Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo venerdì 21 di agosto. Ricordandovi la festa di Radio Onda d'Urto, in apertura di questa agenda, siamo alle ultime due serate della festa, la sua 34esima edizione. Programma completo come sempre sul sito www.festaradio.org.
Prosegue anche la festa in rosso di Rifondazione Comunista dal 13 al 23 di agosto 2026 all'area feste di Torre Boldone. Invece programmazione cinematografica per questa sera: siamo all'Arena del Centro, al cortile delle Scuole Calini in via Nino Bixio, e quest'oggi in programma c'è Amarga Navidad alle 21.30 di questa sera. Invece per quanto riguarda il cinema Nuovo Eden con l'Eden d'estate, quindi siamo al Museo di Santa Giulia in via Musei 81B alle 21.15 di questa sera, la proiezione di Springsteen, Liberami dal Nulla. Un film sul cantante statunitense ad opera di Scott Cooper. Al Museo di Santa Giulia, all'interno del chiostro, questa sera alle ore 21.15 a Brescia. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa mattina. Ora l'appuntamento in pillole con Storia di Classe, qualche spot non commerciale, musica dedicata ai concerti che completeranno il palinsesto di questa straordinaria edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Alle 13.30 Libreria in Festa, alle 14 la Compagnia dei Gatti Neri, alle 15 lo speciale sui gruppi della festa nella serata di oggi, alle 16 il primo giornale radio in breve di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Fratelli, cantate al Signore un canto nuovo.
2: Nat Turner nasce nella contea di Southampton, in Virginia, il 2 ottobre del 1800. Il nome Nat viene registrato da Benjamin Turner, l'uomo bianco che possedeva come schiava la madre di Nat. La nonna era stata condotta in catene all'età di 13 anni dalla Costa d'Oro in America e subito dopo lo sbarco aveva dato alla luce una bambina, la futura madre di Nat, concepita durante il viaggio. All'interno della proprietà dei Turner, Nat trascorre la sua giovane esistenza da schiavo, in una zona rurale dell'America dove gli schiavi neri sono la maggioranza della popolazione. A differenza della quasi totalità degli schiavi, che sono analfabeti, sin dalla tenera età Nat ha accesso ai libri che gli permettono di imparare a leggere e scrivere praticamente da autodidatta. Educato poi a coltivare una profonda religiosità, si immerge sin da ragazzo nella lettura della Bibbia, passando le ore libere dal lavoro, nella preghiera e nella meditazione. Questa religiosità si esterna sempre di più col passare del tempo, fino ad arrivare a quelle che lui chiama visioni, ossia immagini tramite cui Dio gli avrebbe inviato dei messaggi. Nat comincia a predicare tra gli schiavi che lavorano nei campi con lui, leggendo passi delle sacre scritture, tanto da essere soprannominato dai suoi compagni il profeta. All'inizio del 1828, Nat Turner è fermamente convinto di essere stato prescelto da Dio per compiere qualcosa di grande. Una mattina, mentre sta lavorando nei campi dei Turner, Nat sostiene di aver avuto un'apparizione dello Spirito Santo che gli avrebbe detto di combattere contro il serpente, quello stesso serpente che Cristo ha posto sotto il suo giogo, perché il tempo in cui i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi si avvicinava velocemente. Nel febbraio del 1831 alcune condizioni atmosferiche anomale vengono interpretate da Nat come un segno che il Signore gli sta inviando, ossia di prepararsi alla ribellione contro i padroni bianchi. La ribellione vera e propria inizia pochi mesi dopo, nella notte del 21 agosto del 1831. Quella notte Nat abbandona la proprietà dei suoi carcerieri insieme ad altri schiavi. Si pensa che Nat abbia dato il via alla ribellione intonando una canzone che serve a chiamare a raccolta gli uomini della proprietà dei Turner. Per tutta la notte il gruppo passa di proprietà in proprietà, liberando altri schiavi e uccidendo i rispettivi padroni. Alla fine della ribellione si conteranno circa 70 uomini al seguito di Nat Turner. Prima che le milizie armate venissero a conoscenza di quanto stesse accadendo, i ribelli avevano ucciso all'incirca 60 persone. L'uso della violenza viene ritenuto necessario per far comprendere ai padroni in quale stato di perenne terrore vivessero da secoli gli schiavi. Tra i bianchi vengono tuttavia risparmiati i poveri e i senza tetto, che quella notte incrociano i rivoltosi, perché secondo Turner non vivevano in condizioni molto migliori di quanto vivessero loro. La ribellione degli schiavi di Southampton viene però velocemente interrotta dalle milizie armate nelle 48 ore successive. Il successivo 5 novembre Nat Turner viene condannato a morte per impiccagione. Subito dopo la morte il suo corpo viene decapitato e la testa esposta nella piazza della cittadina come monito verso gli altri schiavi. Altri 45 ribelli vengono catturati, alcuni di essi vengono giustiziati, altri imprigionati o espulsi dallo stato del Virginia. Con la presenza di milizie armate a piede libero, durante quei giorni vengono uccise circa 120 persone nere, buona parte delle quali non avendo preso parte a nessuna forma di sedizione o cospirazione. immediatamente dopo la conclusione della vicenda, vengono emanate delle leggi che vietano ai padroni di liberare i propri schiavi e di insegnare ai figli di schiavi a leggere e a scrivere.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

0: Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
1: Con meglio di chiunque, seria,
0: la sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19. La mia...

campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al gatto nero nella dichiarazione dei redditi e 7.30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 45670. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: Di agosto, Alborosi a chiudere la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.

alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

0: Ciao a tutte, tutti e tutto, e benvenute a Libreria in Festa, la trasmissione quotidiana realizzata dalla Libreria del Gatto Nero, che vi farà compagnia per tutta la durata della festa di Radio Onda d'Urto fino al 22 agosto, tutti i giorni dalle 13.30 alle 14. Oggi ascoltiamo un audio del bell'incontro di ieri sera. Annalisa Romani e Lupinelli hanno portato in festa costellazioni di classe, genere e sessualità. Una stringa di libri, di titoli che vi consigliamo di cercare in libreria. Nel frattempo è arrivato Ferragosto e per chi lo passa in festa la libreria offre due appuntamenti. Alle 19.30 presentiamo Pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, pubblicato da Libere Edizioni, è la seconda prova narrativa di Michele Piccardi, che sarà in dialogo con lo stesso editore del libro, Marcello Zane, e Giuseppe Ricca. Il secondo appuntamento si svolge invece a mezzanotte. Ode al vino e all'anarchia si intitola il libro, a quello di Simonetta Lurigliola, che Eleutera ha dedicato a Veronelli. Veronelli verrà ricordato dai compagni e dalle compagne dell'Enoteca della Festa, insieme a Maurizio Muro Murari. L'Enoteca della Festa è stata infatti legata per lunghi anni a Veronelli. Aneddoti, ricordi personali e una bicchierata questa sera a mezzanotte in libreria. Ferragosto in festa, Ferragosto in libreria. Vi aspettiamo.
1: Buonasera a tutte e tutti e tutte, ben ritrovate, vedo un po' di volti noti, quindi è sempre bello vedere il pubblico che si coltiva negli anni. Come ha detto Pamela, abbiamo l'onore di avere con noi Annalisa Romani, che è una traduttrice, insegnante e traduttrice dal francese in particolar modo. Ha tradotto sia filosofi un po' più classici come Michel Foucault, Didier Ribon, Jacques Derrida, che sta attualmente traducendo, come anche diciamo pensatrici femministe come Michel Perrault. Ha curato la revisione del primo volume del Secondo Sesso, trovata in questa versione deluxe per il Saggiatore, anche dei classici della letteratura del lavoro come Georges Navelle e François Zéga. Purtroppo non si troveranno tutti i testi che ha tradotto Annalisa, però è davvero un caso molto raro, penso, sul mercato editoriale, non solo italiano, avere una traduttrice che è da un lato militante e dall'altro anche un certo profilo molto spiccatamente appunto politico nella scelta dei testi, nella cura dei testi che porta. Qua trovate altre cose che ha tradotto, una appunto è forse l'ultima traduzione, La Grave, che è stata pubblicata. E oggi, come anticipava Pamela, abbiamo deciso di intitolare il nostro dialogo, per così dire, Costellazioni intersezionali di genere, classe, genere e sessualità. Partiamo un po' forse con il primo concetto che ritroviamo, che è quello di costellazione. È un concetto ci siamo un po' interrogate e che in qualche modo noi decidiamo di reclamare per questo intervento, perché è un concetto che indica una certa parzialità in un duplice senso: da un lato l'intenzione espressa di non rivendicare una completezza delle informazioni che possiamo dare, quindi una selezione rispetto a temi così difficili da districare come classe, genere, sessualità, e dall'altra anche una parzialità, nel senso che noi non rivendichiamo ovviamente in alcun modo una neutralità della nostra posizione, ma appunto costellare significa anche prendere in considerazione il nostro rapporto con quello che noi stiamo guardando. E quindi forse mi soffermerei prima di tutto su questo concetto di costellazione, che significato ha per te, Annalisa, come traduttrice militante transfemminista, e poi pian piano ci avvicineremo agli altri concetti che abbiamo inserito nel titolo.
2: Grazie mille della bellissima presentazione, buonasera a tutte, a tutti e a tutto. E sono onoratissima di essere qui a parlare del mio lavoro e onoratissima di essere con te a farlo insieme, e ho quasi l'impressione che sia veramente come ti dicevo prima, il continuo di una conversazione che è già iniziata con un'intervista che ha continuato in questi giorni. E, allora, ci tengo a specificare una cosa, perché vivo con un po' di imbarazzo e forse un po' anche di come se fosse troppo il termine di traduttrice militante che a volte mi viene attribuito in base ovviamente ai testi che traduco. Che cosa significa essere militante? Significa, se significa prendere posizione, se significa aderire a un testo, senza dubbio sì, e questo deriva anche un po' dal mercato editoriale, perché per farsi notare le traduttrici, i traduttori devono comunque proporre dei testi, e ovviamente non essendo la traduzione la mia prima formazione, ma essendo come molte persone arrivate alla traduzione, perché è un mestiere ancora molto ampio e molto accogliente, arrivata un po' di traverso, uscendo da quelle lotterie non casuali che sono un po' i percorsi universitari, si propongono libri, e quindi proponevo libri che mi piacevano, vivendo in Francia, libri che mi entusiasmavano, e anche così ho iniziato ad avere una certa coerenza che mi rappresenta. Però non dimentico, e questa è una cosa molto importante, che tradurre è un lavoro, che lavoro all'interno di un mercato editoriale che è prima di tutto un mercato economico, e quindi e siccome ho anche molto rispetto per la militanza, per chi la fa, e sono anche molto consapevole che la militanza è qualcosa che si fa all'interno di collettività, la si fa insieme, così almeno la concepisco, e la si fa nell'anonimato, più anonima e più si è potenti all'interno e più si agisce insieme e più si è operativi, allora in quel senso preferisco che emerga l'aspetto lavorativo, perché siamo anche qui delle lavoratrici e dei lavoratori in lotta per condizioni di lavoro migliori, perché a volte, nonostante sia un lavoro e lo si fa con la serietà di un lavoro, non le condizioni materiali, le condizioni di lavoro non sono sufficienti per vivere di questo lavoro, e quindi ecco, preferisco in quel senso, allora sì. Se invece devo rivendicarmi come una militante perché traduco i libri, no, è un grande onore, traduco libri meravigliosi, vorrei ecco che le condizioni fossero migliori, ma non dipende dalle singole case editrici, anche da quelle, ma insomma un po' dalla situazione del mercato italiano, scusate, l'ho presa un po' larga. E per quanto riguarda invece la questione della costellazione, è un bellissimo titolo, perché sì, c'è la parzialità nel senso della non esaustività, della parzialità del punto di vista, perché se pensiamo alle costellazioni sono dei disegni che uniscono dei punti luminosi da diverse temporalità, e che a seconda di quali si prende in conto, gli stessi punti luminosi si configurano e riconfigurano in diverse traiettorie, quindi è un discorso che possiamo tessere noi, e questi libri in particolare ce lo permettono alla luce del focus che abbiamo scelto, che è quello dell'intersezionalità, alla luce di questi tre aspetti, perché poi si dice sempre che l'intersezionalità, ma poi magari lo riprenderemo, però ecco, alla luce di questo focus dell'intersezionalità. Non so se ho risposto.
1: Assolutamente sì. appunto con le costellazioni intersezionali abbiamo voluto inserire questo termine intersezionalità, quindi forse ci spostiamo, dato che già lo stavi anticipando tu, su questo secondo termine. L'intersezionalità è sulla bocca di tutte le persone che sono parte di movimenti, ma anche quelli che non fanno parte di movimenti. Penso banalmente a influencer su Instagram, no, che scrivono femminista intersezionale, qualsiasi cosa voglia dire nel caso specifico di quella persona, e è un po' un termine che forse si è diluito col tempo, un termine che penso un po' tutte le persone presenti sappiano da dove derivi, quindi dagli anni 80, da un certo tipo di femminismo, femminismo in particolare nero statunitense, e che adesso è diventato quasi un brand che molte persone utilizzano per vendere i propri contenuti o vendere un certo profilo anche su Instagram. E quindi forse avrebbe senso anche risoffermarsi un attimo su questo concetto di intersezionalità e cosa voglia dire, in particolare perché abbiamo deciso di includere tre assi principali che ritornano molto spesso nei libri che traduci, che sono appunto la classe, il genere e la sessualità, ma in realtà ce ne sarebbero anche molte altre. Cioè ci sono un libro che purtroppo non c'è, che è sempre di Thierry Bon, che è Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo, in cui c'è per esempio l'asse di oppressione secondo l'età. Quindi c'è Eribon, che è un noto filosofo francese, che tratta appunto del, riprende in qualche modo la vita, la vecchiaia e la morte appunto di sua madre. Lui viene appunto da un contesto working class e parla proprio di come le persone anziane vengano di fatto lasciate a marcire in queste residenze per anziani, dove peraltro le persone che se ne occupano sono pagate molto poco e molto male. E quindi c'è tutta una riflessione su cosa significhi anche per lui stesso approcciarsi a questa differenza di età e a come questa cosa incida su di lui in quanto pensatore politico, in quanto persona che si è occupato di determinate tematiche, ha coltivato delle letture da sociologo, anche Bourdieu o una Simone de Beauvoir, rimanendo sul lato filosofico. Ma per esempio tutto nel discorso dell'età ovviamente rientra anche la questione della disabilità, quindi cosa significa abitare un corpo che a un certo punto diventa un corpo disabilitato secondo i parametri che adottiamo nella società, e quindi ci sono effettivamente altri assi di oppressione che rientrano un po' in alcuni testi che hai tradotto. C'è anche per esempio quello della razza in un testo come quello di François Zéga, di cui magari ci parlerai tu, e quindi in questo senso forse avrebbe senso riflettere un po' su cosa significhi intersezionalità e cosa significhi anche per te confrontarti con questo aspetto dei testi che traduci, da persona appunto che in qualche modo si vuole anche situare rispetto al testo, e a volte deve situarsi al di fuori del testo in ogni caso, proprio per un'esperienza, un'esperienza vissuta diversa.
2: Sì, grazie. Allora, la prima cosa che sottolineerei, ti ringrazio di averlo fatto, è che ovviamente ragioniamo nel campo editoriale, ragioniamo di libri pubblicati, quindi non di scrittura, ma di chi già ha avuto accesso a quello che è un principio di validazione della pubblicazione, di case editrici importanti, che hanno dei filtri, che hanno dei criteri, e quindi anche per questo quella che un po' è stata chiamata la Santa Trinità in sociologia, sesso, classe e razza, si fatica ad ampliarlo, perché ci sono delle voci invece, altre linee di oppressione che faticano ad entrare nella scrittura. Citavi prima Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo di Thierry Bon. Si dice sì, è vero, è importante che ci sia una soggettività che esprima se stessa e che parli in suo nome, ma quando un corpo è debilitato chi può parlare in nome dei vecchi? Quando i corpi non possono manifestare, non posso, perché sono debilitati, perché sono malati, quando non possono scrivere prima persona, cioè è necessario che qualcuno lo faccia, è necessario un gesto di supplenza scritturale e anche politica. Penso a un'altra forma di oppressione, al possesso dei documenti giusti, quelli dei paesi dominanti. Oggi abbiamo questo dispositivo, oggi da sempre, ma oggi in particolar modo è flagrante davanti ai nostri occhi, questo documento che ti viene affibbiato al momento della nascita, su cui non hai nessun potere, ma che deciderà molto della tua vita, deciderà chi sarai, dove potrai andare, dove potrai viaggiare, che tipo di vita avrai, indipendentemente anche da altre linee di oppressione, e ce ne sono tante. Quindi noi ragioniamo su questo perché siamo all'interno di un campo editoriale a cui hanno accesso generalmente delle soggettività già dominanti, e anche questo anche all'interno dei lettori è valido, perché poi c'è il discorso di chi scrive e a chi si indirizza. Un altro elemento interessante secondo me è che traduco testi, in particolare penso a Didier Ribon, che viene definita autosocioanalisi, quindi i lavori di Didier Ribon, in particolare Retour à Reims, Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo, sono dei lavori di una persona che è un filosofo, è un sociologo e che ragiona sulla vita e quindi scrive dei testi con un impianto autobiografico, ma in cui la vita è raccontata con delle costanti sociologiche e quindi non da un punto di vista psicologico, non da un punto di vista ecco, diciamo anche le categorie psicologiche. Qual è la differenza? La differenza è che da un certo punto di vista, secondo delle categorie psicologiche, che le quali sono anche molto più divulgate a livello sociale, non bisogna essere degli psicologi, però ci sono dei termini che sono entrati nel linguaggio comune, pensiamo al termine di inconscio, magari non tutti senza aver letto Freud o Lacan, però sappiamo cos'è l'inconscio senza saperlo magari nel dettaglio, però crediamo che esista, non lo prendiamo come uno strumento euristico ma gli diamo una realtà, mentre invece le categorie sociologiche spesso e volentieri non sono così prese in considerazione nella descrizione di una vita e nell'interpretazione della propria vita. In questo senso l'incontro con i libri di Didier Ribon per me è stato folgorante. Vedere una vita raccontata da questo punto di vista è illuminante e quindi secondo altre categorie che sono il posto in cui sei nato, che scuola hai fatto, che studi hai fatto, penso all'habitus, questa nozione che viene dalla sociologia di Bourdieu, che sono delle disposizioni sociali incorporate, quindi che ti fanno prendere consapevolezza del fatto che tutto quello che tu percepisci del mondo, anche il tuo gusto che consideri la cosa più personale e soggettiva, in realtà è deciso già dal contesto sociale, se tu preferirai la musica classica o il rap, se tu preferirai certi cibi, come ti porrai anche col corpo in un determinato modo. Penso alla traslazione della struttura, che è una nozione della fisica ma che è riportata nella società, quindi il motivo per cui due sistemi e quindi due classi sociali viaggiano sempre parallele e al momento in cui l'una si sposta anche l'altra, quindi quando noi abbiamo la percezione che una determinata categoria sociale ha accesso a qualcosa come può essere la laurea, il dottorato che magari i genitori o i nonni non avevano accesso e pensiamo che questo corrisponderà a un determinato elevazione di status, invece no, perché chi aveva avuto il dottorato già si è spostato ad andare a studiare all'estero e nel contempo, mentre noi ancora dobbiamo iniziarlo il dottorato, quel titolo ha già perso lavoro sul mercato del lavoro, quindi conoscere e perché poi la potenza di questo avviene con la complicità degli agenti, giocando appunto sulla mancanza di informazioni. Le classi sociali dominate non sanno che quel titolo ha perso di lavoro, lo fanno con tutta la NFT, l'ingenuità di accedere a qualcosa di importante, e così si riproduce la dominazione con la complicità degli agenti. Édouard Louis in questo ha lasciato esempi, anche se nel campo letterario, molto belli, perché racconta di come tutti gli uomini della sua famiglia, pensando di essere dei duri, quindi un ambiente popolare in cui i valori maschili erano molto forti, in cui in base a quei valori maschili era molto valorizzante essere arroganti coi professori, avere dato uno schiaffo al professore, andare male a scuola, poi però non prendevano il diploma e si giocavano qualsiasi possibilità di avere un destino diverso da quello della fabbrica. Ecco, tutti questi elementi, vederli in un testo, vederli in una vita raccontata alla prima persona, hanno una potenza molto forte anche di termini di interpretazione della propria vita e del proprio contesto sociale in cui si vive. Perché ci tengo a sottolineare l'importanza della differenza rispetto alla psicologia? Perché invece la psicologia a volte, questo non voglio dire che sia reazionaria, però quando interpretiamo una vita dal punto di vista del rapporto coi familiari tendiamo un po' a vederci tutti uguali, tutti vittime degli stessi identici meccanismi, l'Edipo è lo stesso per tutti, mentre invece c'è qualcuno per cui è più potente e qualcuno rispetto al quale l'Edipo è più grave che per gli altri, se non altro la possibilità di poterlo interpretare sul lettino di uno psicanalista, ecco, quattro volte a settimana.
1: Sì, peraltro non ha molto a che fare con, cioè non è un libro che hai tradotto tu, però riflettendo anche su Alegre mi viene in mente appunto un romanzo working class italiano che è Amianto di Prunetti, in cui c'è una scena bellissima in cui il romanzo tematizza sostanzialmente una storia familiare anche in quel caso, quindi lui riprende la vita di suo padre, la vita e la morte molto precoce del padre proprio perché lavorava con l'amianto in periodi non sospetti e muore giovanissimo. E quindi scrive tutto questo romanzo per recuperare in qualche modo la vita del padre. C'è una scena in cui dopo aver ripetuto diverse volte nel corso del romanzo che suo padre chiedeva ai figli di studiare perché se studierete avrete accesso a una vita migliore, a un lavoro migliore, a un lavoro meglio retribuito, c'è appunto il narratore che effettivamente coincide in qualche modo con l'autore che dice: papà, io sono arrivato nell'ufficio dei dirigenti e mi sono reso conto che l'ufficio l'avevano spostato, non c'era più quell'ufficio dirigenti, era più in alto, e io ho passato una vita a cercare di arrivare lì perché tu mi dicevi che dovevo arrivare lì attraverso i miei titoli, e una volta che arrivo lì mi rendo conto che quella cosa non c'è più, è cambiato, hanno cambiato le regole del gioco, hanno spostato il traguardo più in là. Faccio questo esempio anche perché penso che quando parliamo di classe in particolar modo ancora oggi tendiamo a vederla o come un costrutto sociale tipico di tante riflessioni degli anni 70, quindi una cosa un po' che in qualche modo alcuni contesti, anche militanti, non sempre militanti, però alcuni contesti in particolare che hanno a che fare invece con genere e sessualità tendono a vedere come una cosa un po' più lontana, una cosa un po' superata, cioè parlare di classe all'interno di alcuni contesti che hanno a che fare con genere e sessualità a volte si rischia di passare per vetero marxisti, no? E al tempo stesso è vero anche il contrario, di dire andiamo in un contesto working class e portiamo le dimensioni del genere e della sessualità, e lì si passa generalmente per femminista guastafeste, per prendere in prestito questo termine di Sarah Ahmed. E quindi diciamo la nostra voglia di riflettere intorno a questi temi secondo un'ottica intersezionale nasce anche un po' da questo doppio vicolo, cioè da un lato se parli di classe parli solo di classe, parli dell'operaio bianco nella fabbrica, operaio, e finisce lì, operaio eterosessuale, operaio cisgender e tutto quanto, dall'altra parte parli di genere e sessualità, quindi parliamo di femminismi, parliamo di teorie queer, parliamo di movimenti LGBTQA+, e allora lì magari rientra meglio il contesto anche della razza, della disabilità, dell'età, eccetera. Quando in realtà queste due prospettive non sono ovviamente inconciliabili, lo vedono tutte le persone che fanno parte di movimenti più materialisti, ovviamente, però il nostro desiderio era anche un po' cercare di riconciliare questi due mondi e cercare di mostrare da un lato che la classe è ancora un costrutto utile con cui ragionare, nonostante sia cambiato molto nel tempo, cioè la classe di oggi non è la classe degli anni 70. E allo stesso modo quando ragioniamo di classe non possiamo prescindere, non possiamo dire che tutto è riducibile in qualche modo alla classe, che genere, sessualità, razza, eccetera, eccetera, tutti gli altri assi di oppressione siano secondari rispetto a questo. E penso che un po' il tipo di saggistica, anche di narrativa che traduci, dimostri proprio questo, no? Ci sono tantissimi esempi, a partire appunto da Edouard Louis, che è un giovanissimo scrittore della generazione degli anni 90, che è diventato subito un caso editoriale in Francia, ma anche nel mondo, tradotto in tantissimi paesi, che parla appunto il suo primo romanzo, appunto, è Farla finita con Eddie Belleguel. Eddie Belleguel è il nome da cui lui si allontana, poi magari se ti va ce ne parli meglio tu, e quindi prende questo nome Edouard Louis per allontanarsi dal contesto working class in cui è nato e cresciuto nella Francia del Nord, e è un contesto in cui la sua omosessualità in particolare lo rendeva una persona bullizzata, una persona esclusa da determinati meccanismi della working class, cioè la working class funziona attraverso questa immagine di virilità in qualche modo a cui lui non appartiene, quindi diventa anche un po' il modo per uscirne diventa anche un po' l'omosessualità, e lì vediamo bene come si incastrano queste cose, o appunto Didier Ribon, di cui magari ci parlerai meglio tu, però anche lui casi editoriali in Francia che poi in Italia arrivano in modo diverso, poi magari ne parleremo, però anche per lui c'è stato proprio questo allontanarsi da un contesto working class grazie anche a questa molla in qualche modo dell'omosessualità. Quindi volevo appunto chiederti se secondo te, anche sulla base di queste esperienze e di questi libri che hai tradotto, queste due prospettive, da un lato della classe e dall'altro del genere e della sessualità, siano ancora oggi articolabili insieme, in qualche modo sia ancora possibile articolarle insieme, in che modo e in che modo lo vedi appunto funzionare questo nesso tra i diversi assi di oppressione, secondo appunto quest'ottica intersezionale di cui parlavamo.
2: Allora, è una domanda molto bella ma anche molto difficile, perché è un problema aperto, una ferita aperta che penso vediamo un po' tutta, anche nel bisogno di avere dei punti di riferimento, almeno io la vivo così, e vorrei rispondere su due piani, proprio perché onestamente non ho una risposta su come articolarla, dovrei essere una filosofa e aver risolto il problema. Dove cerco io risposte? Ecco, allora, quando cerco risposte, perché a volte la mia percezione è che anche negli spazi che frequento, ne parlavamo prima, ci sia un po', da un lato, la mia esigenza di avere un'ottica materialista sulle cose, ma avere dei punti di riferimento materialisti che ripropongono quel vetero marxismo degli anni 70 che non ha preso in conto minimamente le minoranze di genere, e lo sappiamo molto bene, come le donne o le minorità, le minoranze di genere venivano trattate e venivano addirittura escluse dal Partito Comunista. Nei riferimenti anche molto contemporanei a volte rivedo riproporsi quel tipo di marxismo basato sul plusvalore, basato sul capitalismo. Allora, quando cerco un po' respiro, sono stata anche molto contenta quest'anno di rivedere questo testo, perché e anche nella presa di consapevolezza non vengono presi in conto il femminismo materialista, che invece quel discorso l'ha fatto, ha provato a farlo. Penso a Christine Delfino, ne è un testo che ho tradotto io, ma il nemico principale è uscito non a caso in questi anni, quando lei quei corsi li teneva alla fine degli anni 70, in Francia sono stati pubblicati negli anni 80, e pone il problema del lavoro domestico, che è ancora alla base non del plusvalore ma del lavoro gratuito, e quindi ecco lì forse una risposta secondo me, e della famiglia come non luogo irenico, della famiglia eterosessuale non come un luogo irenico di pace, quando oggi ci viene riproposto il mito della famiglia, ma un luogo dove le donne vengono sfruttate ancora oggi, producono lavoro domestico per la famiglia, per lo Stato. Pensiamo anche semplicemente alle persone, quando si lavora nelle aziende di qualcuno, che sia un padre, un fratello, quanto lavoro gratuito, negli intellettuali, amici, fratelli, compagni, ecco. Quindi io ritorno lì anche per ricordarmi che c'è una matrice dell'oppressione che è soprattutto materiale, e che quando sento certi discorsi che assolutizzano la questione del linguaggio e che la fermano lì come se bastasse cambiare una parola per cambiare l'oppressione, o che insistono molto sul fatto che siamo entrambi, anche gli uomini sono vittime dello stesso sistema perché non piangono, ora esagero un po', però no, c'è un sistema di privilegi in cui non siamo posizionati allo stesso motivo, e quando siamo negli stessi spazi vorrei sentire un po' che è riconosciuta quella differenza materiale, perché credo che la questione del linguaggio derivi dalla situazione materiale, che non sia il contrario, che non basti lavorare sulle parole per cambiare la questione. E questo è un discorso molto scomodo perché porta conflitto. Il conflitto fa paura, però il conflitto deve essere agito se vogliamo cambiare le cose. E credo che è una cosa, per ritornare a Edouard Louis, che facciano Didier Ribon e Edouard Louis, perché dal loro punto di vista situato, da persone che dicono sono un intellettuale, sono di sinistra, sto con gli operai, ma non voglio avere a che fare con gli operai, perché a me quegli ambienti hanno distrutto la vita, a me quegli ambienti hanno agito violenza, e lo voglio dire perché dicendolo le cose si cambiano, non dicendole, non essendo solidari in tutto e per tutto e facendo vedere, anzi è forse il modo peggiore per non nominare le cose e non dire che in certi ambienti, per delle costanti sociali, proprio dal punto di vista sociologico, certi valori di una certa mascolinità, certi valori in cui i discorsi razzisti hanno più presa, perché ci sono delle motivazioni sociologiche che portano a certi discorsi, che passano soprattutto per una certa televisione, che passano soprattutto per certi programmi, per una cultura che non, di un certo tipo, che non arriva in quei luoghi, e quindi sono i discorsi che si ripetono e che devono essere decostruiti, e il primo passo è nominare le cose per combatterle. Si rischia di essere impopolari, si rischia di essere addirittura definiti classisti, ma io trovo molto più potente e molto più tagliente solo sociologicamente, lì si vede la sociologia come agisce anche contro se stessi, di uno scrittore, di una scrittrice che sa che rischia di essere impopolare, ma che ti dice anche cosa ha fatto la sociologia sulle sue percezioni determinate, e lì lo trovo un discorso molto molto potente, quando anche si cambia classe sociale, come non si riesca più a essere in certi ambienti, come non gli si sopporta più certi discorsi, al punto che si tradisce. Ecco qui il tradimento, non volerci più tornare, non riuscire più a starci, e anche lì, ecco, questo è un conflitto sano, un conflitto che aiuta a cambiare le cose, è un conflitto che mette i primi passi per poterle nominare e poi cambiare.

via, oggi faremo un duetto per ogni artista e band. Ci ascolteremo ben due brani. Inferno! Cosa un po' ricorrente in questi giorni di palinsesto speciale. Partiamo subito allora e andiamo al 21 agosto del 2014. La britannica Cherry Red Records annuncia ufficialmente la firma di un contratto discografico mondiale con la cantante Sarah Cracknell, conosciuta come voce principale dei Saint-Étienne. Con loro pubblicherà il secondo lavoro in solo intitolato Red Kite, e da qui, proprio da qui, andiamo ad ascoltarci Nothing Left to Talk About, un feat con Nicky Wire, e a seguire In the Dark. Un buon ascolto.

E dopo questa prima doppietta proseguiamo e andiamo al 21 agosto del 1904. Nasce nel New Jersey Count Basie, pianista e direttore d'orchestra jazz statunitense. Fondò una sezione ritmica rivoluzionaria, direi, assieme a Freddie Green, Walter Page e Joe Jones. Si chiamavano la All American Rhythm Section. E Basie fu sicuramente il massimo, uno dei massimi esponenti dello swing di Kansas City. Morì il 26 aprile del 1984, andiamo a ricordarlo con April in Paris e a seguire Shiny Stocking.

31 agosto 1938 nasce a Houston Kenny Rogers, cantante e chitarrista country statunitense con oltre 100 milioni di dischi venduti. Contribuì un po' a ridefinire i confini della musica country. Prima del successo globale in solo faceva parte dei First Edition sul finire degli anni 60. Noi ci ascoltiamo la sua canzone simbolo, chiamiamola così, The Gambler, e Island in Stream, un duetto con la grandissima amica e anche artista, aggiungerei, Dolly Parton. Kenny morì per cause naturali il 20 marzo del 2020. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

proseguiamo andando al 21 agosto del 1951, facciamo gli auguri a Glenn Hughes, bassista e cantante inglese, lo troviamo in casa Troopers piuttosto che Deep Purple. È proprio di inizio mese la scioccante dichiarazione di Glenn, che ha annunciato il suo ritiro definitivo dai tour e dalle esibizioni dal vivo per seri problemi di salute. Da Starbringer, nono album dei Deep Purple, ci ascoltiamo The Gypsy e a proseguire, non mi veniva la parola, Soldier of Fortune stamattina, non ce la posso proprio fare, buon ascolto.

E lasciamo i Deep Purple e andiamo da un'altra formazione meravigliosa. 21 agosto 1952 nasce ad Ankara Joe Strummer. Cantante, chitarrista, paroliere inglese, chiaramente siamo in casa Clash, una delle band più influenti nella storia del punk rock. Ci lasciò il 22 dicembre del 2002, lo ricordiamo, con White Riot e London's Burning, due inni generazionali a firma Clash.

E proseguiamo andando al 21 agosto del 1957. Andiamo a fare gli auguri a Steve Smith, batterista statunitense. Lo troviamo in casa a Journey. Sono con loro in tre periodi distinti, dal 78 all'85, poi ancora dal 95 al 98 e dal 2015 al 2020. Con loro registrò successi epici come due dei brani che andiamo ad ascoltarci. Il primo, Don't Stop Believin', e a seguire Anyway You Want It, Steve, che troviamo anche in casa a Montrose. Noi però per l'ascolto rimaniamo dai Journey.

Due classiconi in casa Journey, proseguiamo, andiamo al 21 agosto del 1967, andiamo a fare gli auguri a Serge Tankian, cantante, musicista armeno-statunitense, carismatico frontman e cofondatore dei System of a Down, ma anche degli Axis of Justice. Al di fuori della band porta avanti una prolifica, prolissa carriera solista che spazia dal rock d'avanguardia alla musica orchestrale jazz. Gli facciamo tanti auguri con Ad Journit, singolo in collaborazione con Tom Morello, e a seguire la cover di I'm Afraid of Americans di David Bowie, chiaramente ripresa dai Brendan Angelis, un featuring proprio con Tankian. Quindi partiamo immediatamente.

Andiamo a chiudere ultimi 5 minuti, poco più per noi, andando al 21 agosto del 1971. Facciamo gli auguri a Liam Howlett, musicista e DJ britannico. Lo troviamo in casa Prodigy. Dopo precedenti esperienze, nel 90 decide di fondare i Prodigy insieme a Kate Flint e Leroy Thornhill, ricoprendo diversi ruoli all'interno della band. Innanzitutto è il compositore principale. Lo troviamo anche come produttore e tastierista, nonché arrangiatore. Ci salutiamo sulle note di Firestarter e a seguire Brief, due grandi classici a firma Prodigy. La compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Si avvicina la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dal 5 al 22 agosto 2026 all'area feste di Via Serenissima a Brescia. In queste trasmissioni speciali noi vi presentiamo le band, i gruppi, le artiste e gli artisti che si esibiranno quest'anno sul palco principale della nostra festa estiva di autofinanziamento. Un gradito ritorno la penultima sera, venerdì 21 agosto, sarà quello dei pisani The Zen Circus. In apertura suoneranno le bresciane Via dell'Ironia e noi in questa trasmissione ripercorriamo la carriera di oltre 30 anni dei The Zen Circus. Infatti Andrea Appino, chitarra e voce attuale dei The Zen Circus, e Marcello Teschio Bruzzi, il batterista, decisero già nel 1994, all'età di 16 anni, di formare un gruppo all'epoca ispirato alle sonorità e alla cultura punk rock. Registrarono il primo album vero e proprio nel 1998 e questo album autoprodotto si intitolava About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen. Noi cominciamo proprio da qui, dal 1998, con questo primo album dei The Zen Circus, con un brano che si intitola It Rains Over Delft.

About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen, il primissimo album dei The Zen Circus, che all'epoca però non si chiamavano ancora col nome completo di oggi The Zen Circus, bensì solamente The Zen, viene venduto soprattutto nei Paesi Bassi. Perché? Perché il cantante dei The Zen Circus a un certo punto prova a trasferirsi in Olanda, dove vorrebbe tentare la carriera di One Man Band, però nel 2000 dovrà tornare in Italia per il servizio civile. Allora Teschio, il batterista, gli propone di coinvolgere Massimiliano Ufo Schiavelli nel progetto bassista, e da qui nascono i The Zen Circus, che inizialmente vincono le selezioni regionali di Arezzo Wave e partecipano a Arezzo Wave on the Rocks. Da qui un po' che iniziano a salire sulla rampa di lancio, e il primo disco, che esce proprio con il nome di The Zen Circus, si chiama Visited by the Ghost of Blind Willie Lemon Juice Nemington Fourth, e noi lo andiamo ad ascoltare col prossimo pezzo di questa trasmissione speciale, con la prima traccia del disco, Folk Punk Rockers.

ascoltando un po' di musica dei Pisani The Zen Circus in questa trasmissione speciale di presentazione del programma del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Questa è tutta dedicata alla band pisana di Appino e compagni, e qui questa, lo ricordo, è Folk Punk Rockers, dal loro secondo album dell'anno 2001, Visited by the Ghost of Blind Willie Lemon Juice Nemington 4. Chi conosce la band avrà già notato che, a differenza di tutti i loro brani di maggior successo, queste prime canzoni erano cantate in inglese. Vale anche per il loro album del 2004, Doctor Seduction. Iniziano a comparire dei primi brani in italiano, cantati in italiano, anche se non tutti, nell'album del 2005, Vita e opinioni di Nello Scarpellini Gentiluomo. Questo è il titolo del quarto album in studio dei The Zen Circus. E allora noi andiamo ad ascoltare uno di questi primi loro brani in lingua italiana, L'amico immaginario.

Nel loro tour del 2006, The Zen Circus aprono i concerti degli americani, degli statunitensi, Violent Femmes. In particolare il bassista della band USA, Brian Ritchie, decide di collaborare con i The Zen Circus e di produrre il loro successivo album. La collaborazione dà vita all'album del 2008 della band pisana, Villa Inferno. Noi torniamo all'inglese con il brano che ascoltiamo da questo disco, Beat the Drum, The Zen Circus. Lo ricordiamo, la penultima sera, il 21 di agosto, venerdì 21 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto 2026 a Brescia.

Villa Inferno del 2008 è l'ultimo disco nel quale i The Zen Circus incidono gran parte delle proprie canzoni in lingua inglese. Nel 2009 c'è la svolta, la decisione di cantare in italiano, ed è anche un po' la svolta che porta all'album con il quale parte il loro decollo vero e proprio. Parliamo del loro sesto album in studio, Andate tutti a fanculo. Noi qua ascoltiamo parte della title track, Andate tutti a fanculo, una parte perché la traccia dura oltre 8 minuti e dunque ne ascolteremo un pezzo.

passano 2 anni e dal 2009 di Andate Tutti a Fanculo passiamo all'album Nati per Subire, pubblicato nel 2011. Stiamo ascoltando tracce dalla carriera dei The Zen Circus, che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Ascoltiamo un brano da Nati per Subire, questa è Milanesi al mare.

Radio Onda d'Urto, proseguiamo questo viaggio nel racconto che i pisani del Zen Circus ci propongono, anche dei comportamenti, dei costumi, della vita quotidiana che in qualche modo viviamo tutte e tutti all'interno della società consumista e individualista forgiata dal capitalismo, con da parte degli Zen Circus sempre uno sguardo ironico ma anche critico e attento. Noi proseguiamo con il loro album successivo, questa era Milanesi al mare da Nati per subire, album del 2011. Passano ancora 2 anni e gli Zen Circus pubblicano un nuovo album, Canzoni contro la natura, e noi andiamo ad ascoltare una quasi title track, Canzone contro la natura al singolare, ricordandovi che The Zen Circus, che non è certo la prima volta che vengono alla festa di Radio Onda d'Urto, però ci torneranno a presentare il loro ultimo album Il Male, e ci arriveremo sicuramente il 21 di

Canzone contro la natura, da Canzoni contro la natura, album del 2013 dei The Zen Circus, ma è nel 2016 che arriva, possiamo dire, la consacrazione di questa band con un album dal titolo purtroppo premonitore, La Terza Guerra Mondiale, pubblicato nel 2016, ed è l'album nel quale sono contenute diverse delle tracce per cui The Zen Circus diventano davvero noti e molto seguiti nel mondo dell'alternative rock e dell'indie rock, e su tutti questo il primo che andiamo ad ascoltare, perché ne ascolteremo diversi da questo disco, La Terza Guerra Mondiale, di 10 anni fa, 2016. Su tutti, dicevo, l'anima non conta.

Non solo l'anima non conta, però da questo disco, la Terza Guerra Mondiale, anno 2016 dei The Zen Circus, notevole successo ebbero anche altri brani. Questo disco, lo abbiamo detto, è stato un po' sicuramente quello della consacrazione per la band pisana. Sentiamo anche Non Voglio Ballare, sempre dalla Terza Guerra Mondiale.

Rimaniamo sull'album La Terza Guerra Mondiale 2016 di Zen Circus, in questo speciale sulla band pisana che torna il 21 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con quest'altro brano iconico per quanto riguarda la band, sempre dallo stesso album, Ilenia.

The Zen Circus non si ferma con la terza guerra mondiale del 2016, sicuramente azzeccato anche l'album successivo, Il fuoco in una stanza, nel 2018 è stato pubblicato quest'altro album degli Zen Circus. Andiamo ad ascoltare un paio di pezzi, prima della title track ci ascoltiamo questa Catene.

catene dall'album degli Zen Circus del 2018, Il fuoco in una stanza, che riprende e modifica il famoso Cielo in una stanza di Gino Paoli. Sentiamo proprio la title track del disco.

Radio Onda d'Urto, siamo arrivati agli ultimi tre album della lunga, trentennale carriera degli Zen Circus, che tornano sul palco della festa di Radio Onda d'Urto quest'estate 2026, la penultima sera della festa di quest'anno, il 21 di agosto. Nel 2020, nel novembre del 2020, hanno pubblicato l'ultima Casa Accogliente. I singoli estratti sono stati Appesi alla Luna, Catrame e Come se provassi amore. Noi ascoltiamo Appesi alla Luna.

0: Nel 2022, dopo questo L'ultima casa accogliente pubblicato nel 2020, gli Zen Circus pubblicano l'album Cari fottutissimi amici. Si tratta di un disco di featuring, di collaborazioni, non solo con cantanti, artisti del mondo della musica, ma pure insieme all'attore Claudio Santamaria, che interviene nel singolo 118. C'è poi Caro fottutissimo amico con Motta, c'è Ok Boomer con Bruno Risas e c'è questa molto particolare che abbiamo scelto per questa trasmissione speciale, quella con il rapper Speranza, Figli della guerra.
1: Sì, chi è?
2: No, guardi, no. Io dormivo, ho sentito urlare, mi sono affacciato alla finestra, però erano già scappati.

Nel 2023 gli Zen Circus annunciano una pausa di un paio di anni necessaria per scrivere un nuovo album e anche per seguire i propri progetti solisti dei vari componenti della band. Il nuovo album è arrivato nel settembre 2025, quindi la pausa di 2 anni è stata rispettata, ma anche la promessa di pubblicare un nuovo album. Si intitola Il Male ed è l'album con cui gli Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è venerdì 21 agosto 2026, il luogo è l'area feste di Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima. Ci lasciamo allora con la title track, il singolo del nuovo album degli Zen Circus, Il Male.

0: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 16. Palestina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia e delle violenze compiute sulle attiviste e sugli attivisti che tentavano di portare aiuti nella striscia di Gaza. Ad annunciarlo il governo di Ankara, che riferisce che il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui compaiono appunto anche Netanyahu e Moscovic. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, sono anche accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Rotta quindi l'impunità che dura da troppo tempo, è stato il commento della Global su Mood Flottiglia, e in questi termini riportiamo anche ciò che ha sottolineato Maria Elena Delia, portavoce della Global su Mood Italia e della Steering Committee della Global su Mood Flottiglia, che ha ribadito come sia fondamentale non separare la vicenda della flottiglia dal contesto in cui è avvenuta. Ciò che è stato fatto contro di noi, ha sottolineato, si aggiunge ad anni di sistematiche violazioni dei diritti del popolo palestinese, dell'occupazione e del blocco illegale imposto a Gaza. La nostra missione nasce precisamente per denunciare questa impunità. Per questo, ha poi concluso, ogni passo verso l'accertamento delle responsabilità è importante, purché al centro rimangano Gaza e i diritti del popolo palestinese. Dalla Palestina passiamo allo stretto di Hormuz, su cui Donald Trump continua a soffiare sui venti di guerra, anche economici. Il presidente degli Stati Uniti fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare gli ayatollah. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma però la corsa al petrolio. Il Brent va sopra i $94 e i costi del conflitto portano il debito negli Stati Uniti ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. E anche in Italia, intanto, gli effetti indiretti dell'aggressione statunitense all'Iran si fanno sentire. Non si fermano infatti i rincari e la speculazione dei carburanti. La benzina segna un nuovo picco dopo i 2 euro, gli oltre 2 euro al litro raggiunti ieri, e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,80 euro, ieri era a 2,077 e il gasolio raggiunge i 2,122 centesimi al litro sulla rete stradale e a 2,194 in autostrada. Questi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. E ancora femminicidi e violenza di genere in Italia. Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Le indagini sono ancora in fase di accertamento. Passiamo al clima. Ondata di nubi fragi ieri nel centro e nel nord Italia. Dopo mesi di caldo soffocante, una violenta ondata di maltempo ha colpito anche il territorio della provincia di Brescia. Resta alta l'allerta in Valcamonica. Dopo ieri, in poche ore, sono caduti oltre 60 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione di 81 abitanti da alcune zone. Per tutta la notte una decina di mezzi ha lavorato per liberare parte della statale 42 invasa dai detriti della Varrabbia a Sonico, crollato il ponte di Rino, ricostruito solo pochi anni fa. Anche 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini anche su Liguria, Toscana, e a Grosseto una tromba d'aria ha riscoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 invece le richieste di intervento al numero unico delle emergenze. E chiudiamo andando in Svezia, dove nel primo pomeriggio un uomo armato di spada è entrato in una scuola a Fagersta, ferendo diverse persone. La polizia sarebbe intervenuta tempestivamente, sparando un colpo all'uomo e ferendolo a una gamba. A riportarlo i media svedesi, che per il momento riportano solo di operazioni e accertamenti in corso. Ed è tutto per questa edizione flash del giornale radio. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale, poi torniamo in diretta per lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Restate con noi.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celeria a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto. Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radiondadurto.org.

0: Radio Andadurto, sono le 16:10, siamo leggermente in ritardo, ma è il momento dello spazio approfondimenti di questo venerdì mattina, 21 di agosto. Come sempre vedremo subito i titoli partendo dal primo servizio che vi proponiamo. Inizieremo infatti lo spazio approfondimenti di oggi con gli aggiornamenti dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania di Fadri Dadli di Ambamed. Dopo quello che è lo stato dell'arte, continueremo quindi ad approfondire ancora la situazione in Palestina e Medio Oriente, trasmettendo la prima parte del dibattito Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione, che si è svolta alla festa di Radio Andadurto nella serata di domenica 16 agosto sul palco principale. In quell'occasione hanno partecipato Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, Saifa Boukhesheff, palestinese e portavoce della Global Sumud Flottiglia, Fabiano De, cittadino italo-palestinese che vive spesso in Cisgiordania e lavora ad alcuni progetti, e anche Umberto Coppi della redazione del coordinamento Palestina di Brescia. E il tutto è stato moderato da Francesco Zambelli della redazione di Radio Andadurto. In questa prima parte che vi proporremo oggi ascolteremo l'intervento introduttivo di Umberto Gobbi nonché quello di Francesca Albanese. E infine chiuderemo il cerchio tematico di questo pomeriggio, nonché lo spazio approfondimenti, proponendovi il dibattito intitolato «Qual'imperialismo? Leggere i conflitti internazionali», che lo scorso 1 maggio ha visto protagonisti al Festival del Fomento di Verona John Bellamy Foster, professore di sociologia presso l'Università dell'Oregon e redattore della Monthly Review, e il professor Carlo Fino, docente sindacalista cardiochirurgo presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Iniziamo quindi subito lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio ascoltando quello che Fadri Dadli ha pubblicato oggi su Ambamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo, che ci mette al corrente di quello che è successo nelle ultime 24 ore tra la striscia di Gaza, e la Cisgiordania occupata.
1: Escalation di aggressioni israeliane per il terzo giorno consecutivo contro la popolazione di Gaza. Ancora ieri il numero delle vittime è stato a 2 cifre dopo le stragi di martedì e mercoledì. Aerei da guerra israeliani hanno colpito una motocicletta nel campo profughi di Nusayrat. Una persona uccisa è stata trasportata all'ospedale Al-Auda dopo un raid aereo israeliano che ha colpito una motocicletta nel campo profughi di Nusayrat. La Mezzaluna Rossa palestinese ha segnalato 2 feriti a causa del fuoco israeliano a Beit Lahia. Fonti mediche hanno riferito di almeno 2 uccisi e diversi feriti nei raid aerei israeliani sul centro della città di Gaza. 10 uccisi e 15 feriti sono giunti ieri negli ospedali di Gaza a seguito dei raid aerei israeliani sulla città di Gaza e sul campo profughi di Nusayrat. Il bambino Ahmad Ramzi Aqil è morto per le ferite riportate quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco sulle tende degli sfollati a Beit Lahia. Le forze di occupazione hanno condotto un'operazione di demolizione di abitazioni tra Khan Yunis e Deir el-Balah. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Cisgiordania. Dopo gli attacchi militari anche l'intimidazione politica. Ieri mattina le forze armate israeliane hanno arrestato Ashraf Al-Tawil, ministro per gli affari di Gerusalemme dell'autorità nazionale palestinese, nella sua abitazione a Silwan. Poi è stato rilasciato su cauzioni. Ieri giovedì le forze di occupazione israeliane e i coloni hanno continuato le loro violazioni contro i palestinesi e le loro proprietà. Le forze di occupazione hanno arrestato almeno 37 palestinesi, ne hanno feriti altri 19, hanno demolito 2 case e strutture agricole e hanno trasformato alcune abitazioni in avamposti militari. Nel frattempo i coloni hanno continuato i loro attacchi contro i palestinesi e le loro proprietà. in concomitanza con raid, incursioni e rastrellamenti in diversi governatorati. Le forze israeliane hanno impedito alle ambulanze di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni. Le autorità carcerarie di Tel Aviv hanno inoltre emesso provvedimenti di detenzione amministrativa nei confronti di 42 detenuti, tra cui nuovi provvedimenti e rinnovi per periodo di durata variabile. Questa mattina alcuni coloni ebrei armati hanno dato fuoco a un'abitazione di Khalat el-Farra, a ovest di Yatta, appartenente al cittadino palestinese Bassam al-Nawajha, mentre la sua famiglia di 5 persone dormiva. I familiari sono riusciti a mettersi in salvo, ma la casa è andata completamente distrutta dalle fiamme. Nella sola giornata di ieri, le aggressioni di coloni contro diverse comunità palestinesi sono state 17. Nel mese di luglio si sono registrati 798 attacchi da parte dei coloni, mentre dall'inizio dell'anno il totale ha raggiunto quota 4.286. Gli attacchi di luglio hanno provocato la morte di 7 cittadini palestinesi, oltre a 440 atti di distruzione di proprietà, di spianamento di terreno, 67 atti di confisca e furto di proprietà palestinese e lo sradicamento, la distruzione e l'avvelenamento di 5.027 alberi, tra cui 3.241 olivi. Terrorismo israeliano. L'attivista Fateh Kasim è stato assassinato all'alba di oggi con un colpo di arma da fuoco a casa sua, mentre i soldati stavano svolgendo un rastrellamento a Jenin. Per coprire il suo crimine, l'esercito israeliano, come al solito, ha addotto come causa dell'assassinio il pretesto tentativo di Kasim di accoltellare i soldati, sempre lo stesso pretesto. Fateh Kasim è un colonnello palestinese in pensione che non ha mai nascosto la sua opposizione all'occupazione israeliana e la sua critica ai cedimenti dell'autorità nazionale palestinese. Nel gennaio 2023 ha subito un tentativo di avvelenamento da parte dell'esercito israeliano durante una fase di arresto amministrativo. Campi di concentramento israeliani. Le forze Hamas sono unità tattiche speciali e borghese infiltrate della polizia di frontiera israeliana, subordinata alla polizia di Israele e coordinata con i servizi di sicurezza e delle forze armate. Hanno fatto irruzione nel carcere di Damun e hanno portato tutte le donne fuori dalle loro celle nel cortile. Le forze di repressione hanno ammanettato le detenute, bendato loro gli occhi e costretto a sedersi a faccia in giù sul pavimento, lasciandole in questa posizione per circa un'ora. Durante l'operazione le forze di repressione hanno confiscato dalle celle vestiti, biancheria intima, shampoo, scarpe, medicinali e tutti gli effetti personali. L'operazione di repressione è stata accompagnata dall'isolamento di diversi detenuti a causa della diffusione della scabbia e del deterioramento delle condizioni sanitarie all'interno del reparto femminile. Quanto accaduto ad Amon costituisce una campagna sistematica di abusi contro le detenute che si svolge in condizioni umanitarie e sanitarie deplorevoli.

questi gli aggiornamenti, un estratto degli aggiornamenti dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, a cura di Fadri Dadli per Ambamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo. Quello che ci riporta è un quadro tutt'altro che roseo, un quadro a cui ormai dobbiamo dire è 3 anni che vediamo immutato, e proprio su quello che sta succedendo in Palestina si è incentrato il dibattito di domenica 16 agosto sul palco principale alla festa di Radio Onda d'Urto. Festa che questa sera arriva alla sua penultima data dopo lo stop forzato di ieri dovuto appunto alle allerte meteo e alla situazione meteorologica altamente instabile che insomma avete potuto vedere tutti. Quella che stiamo ascoltando in sottofondo è un brano dei Amara, uno degli gruppi che calcheranno il palco principale del Gatto Nero di questa sera, insieme alle Vie dell'Ironia e agli Zen Circus. Un brano che ci accompagnerà appunto sul prossimo argomento di questo spazio approfondimenti pomeridiano, che come vi anticipavo è strettamente legato ancora una volta alla questione palestinese, perché ascolteremo la prima parte del dibattito appunto che c'è stato dopo.

0: Grazie a tutti e tutte di essere qui alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una festa che mantiene, serve per mantenere viva Radio Onda d'Urto durante tutto l'anno, perché Radio Onda d'Urto è una radio che vive senza pubblicità, senza padroni, senza padrini, senza sponsor, e che da 41 anni quasi distribuisce conflitto oltre che fare informazione. E fare informazione in maniera indipendente su un tema come quello della Palestina è fondamentale e importantissimo. Il dibattito di questa sera vede come ospiti in collegamento, in videocollegamento, la relatrice speciale per i territori occupati, Francesca Albanese. Su palco con me c'è Saif Abu Keshek, attivista palestinese, portavoce della Global Sumud Flottiglia, e Fabian Ode, un italo-palestinese che ci racconterà anche delle condizioni di vita in Cisgiordania, dove si reca spesso e sta anche gestendo dei progetti con Gaza in quest'ultimo periodo. Prima di cominciare, un intervento di Umberto Gobbi della redazione di Radio Onda d'Urto e del Comitato per la Palestina di Brescia.
1: Sì, proprio solo due parole, anche perché doveva esserci un intervento proprio del coordinamento Palestina. Purtroppo Alfredo non è stato bene nel pomeriggio e quindi non è riuscito a essere con noi. Era importante però che si utilizzasse questa occasione per rilanciare un appuntamento del coordinamento Palestina per il primi di settembre, poi vi dirò esattamente la data. Radio Onda d'Urto, come già ha anticipato Francesco, segue non da oggi e neanche dal 7 ottobre del 2023 la questione palestinese. La segue con attenzione fin da quando è stata fondata e ha iniziato a trasmettere nel 1985. In particolare dal 1987, quando scoppiò la prima intifada, la rivolta delle pietre e i coltelli delle Molotov, che riportò al centro dell'attenzione internazionale la questione palestinese. Da allora gli accordi di Oslo, varie operazioni militari sempre più feroci contro la popolazione palestinese, sia in Cisgiordania che a Gaza, i contrasti tra al-Fatah e poi Hamas. Insomma, abbiamo cercato di seguire con attenzione, con approfondimento, con anche la creazione di una rete di collaboratori e di corrispondenti dai territori palestinesi per poter fornire informazioni di prima mano direttamente appunto da chi viveva le situazioni di guerra, di occupazione. Abbiamo ovviamente poi dal 7 ottobre iniziato con l'avvio di questa nuova fase del genocidio, praticamente un collegamento continuativo, quotidiano con la Palestina, ma soprattutto anche per valorizzare, dare centralità e soprattutto dare la possibilità di amplificare le istanze dei movimenti che in Italia, ma in tutto il mondo, si sono creati, si sono sviluppati per mobilitarsi contro il genocidio e a favore dei diritti del popolo palestinese.

0: quello che abbiamo cercato di fare in tutti questi ultimi anni. Il coordinamento Palestina di Brescia ha seguito un po', se vogliamo, la parabola di quanto è accaduto anche nelle altre città, con una proposta di interventi, di mobilitazioni, di presidi, di cortei, con una grandissima intensità in tutti i primi due anni, che hanno visto poi il proprio apice nello straordinario momento del blocchiamo tutto, quindi degli scioperi e delle iniziative che hanno saputo effettivamente dimostrare concretamente quanto era possibile tradurre in pratica reale delle parole d'ordine. E anche a Brescia blocchiamo tutto ha significato effettivamente praticare questa parola d'ordine, per dimostrare che se non c'erano le sanzioni da parte del governo italiano, ma anzi c'era complicità nei confronti del genocidio, c'erano le sanzioni che venivano praticate dal basso, ed erano sia le campagne di boicottaggio sia la capacità appunto di bloccare tutto, come è successo in quei giorni straordinari dell'ottobre scorso, fine ottobre, insomma dell'autunno scorso. Ed è stata un momento sicuramente che io ho definito apice di questo ciclo di mobilitazioni, che purtroppo non hanno poi avuto un seguito con la costanza, la continuità che avrebbero dovuto avere. Ci ponevamo in quei giorni proprio anche un interrogativo su come poter effettivamente non dispare, non disperdere quella enorme capacità di mobilitazione che avevamo creato a Brescia, in manifestazioni con decine di migliaia di persone. Le abbiamo viste con i nostri occhi, se no non ci avremmo creduto, e manifestazioni che sapevano anche esprimere una forte radicalità: l'occupazione della stazione, l'occupazione della tangenziale, coniugandola questa capacità appunto di esprimere radicalità, coniugandola con la capacità di avere consenso. E quello che abbiamo visto quando bloccavamo appunto le macchine in tangenziale, con gli automobilisti che ci salutavano, che applaudivano, con i camionisti che manifestavano il proprio sostegno suonando i clacson. La realtà che abbiamo vissuto in quei giorni è sicuramente straordinaria, e su questo torneremo anche con un momento specifico di discussione proprio nel giorno conclusivo della festa, cioè nella serata del 22, per cercare di rispondere a quell'interrogativo, dicevo, come fare in modo che non resti un episodio che non si riuscirà a ripetere più, perlomeno in tempi brevi. Non rubo altro tempo, ricordo solamente che dopo appunto questo periodo il coordinamento Palestina a Brescia ha avuto ancora, ovviamente, ha creato ancora occasioni di mobilitazione. Le ultime sono state un'occasione appunto della Global, e prima uno spezzone molto, molto importante durante la manifestazione antifascista nell'anniversario della liberazione il 25 aprile, però sicuramente abbiamo perso un po' di costanza e di continuità. Nel frattempo altri compagni e compagne hanno continuato a manifestare, lo stanno facendo tuttora con 85 giorni, se non sbaglio, di presidio continuativo, cioè ogni giorno, con striscioni in diverse piazze della città. Il coordinamento Palestina, segnatevi questa data, dà appuntamento l'8 di settembre al centro sociale Magazzino 47 alle ore 20, ripeto, l'8 settembre, per un'assemblea in cui ci si ponga appunto l'obiettivo di serrare nuovamente le fila e di riprendere il discorso, perché come sappiamo il genocidio continua, ha magari avuto un periodo in cui è continuato con una minore intensità rispetto a quella tremenda che abbiamo visto nel periodo appunto in cui c'erano centinaia di morti ogni giorno, però ci sono ancora migliaia di morti da quando è entrata in vigore la pseudo tregua. La guerra israeliana contro il popolo palestinese si è estesa alla Cisgiordania, nuovamente in queste ultime ore nuove minacce, nuove operazioni in Libano, poi c'è stata la guerra contro l'Iran, quindi insomma purtroppo non possiamo assolutamente pensare che non sia ancora necessaria una nuova importante mobilitazione che cercheremo di mettere in campo a partire da settembre. Grazie a tutti, scusate questo breve intervento.
1: Ed era Umberto Gobbi della nostra redazione del coordinamento Palestina di Brescia, che nell'intervento appunto che ha fatto dal palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 16 agosto all'interno del dibattito Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione. Un intervento che ha anche rilanciato la mobilitazione per la Palestina bresciana, dando un primo appuntamento, ovvero l'8 settembre alle ore 20 al centro sociale Magazzino 47, proprio per rilanciare una mobilitazione che l'anno scorso ha visto impegnate compagni e compagni pressoché tutto l'anno nel sostegno appunto del popolo di Gaza. Adesso passiamo subito all'intervento successivo che si è susseguito appunto su questo palco nella serata di domenica 16 agosto, ascoltando Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati. Ascoltiamola.
2: Grazie a voi davvero di continuare a fare questo suo impegno e civico, e grazie di aver anche quest'anno della Palestina, che è centrale nelle discussioni concernenti le libertà individuali, ma anche proprio le libertà di popolo e popoli. Io vorrei a questo punto, visto che non abbiamo molto tempo a disposizione, io purtroppo ho un altro impegno, per questo ho dato mezz'ora di disponibilità, mi dispiace, però la violenza in Palestina, a dispetto della scarsa azione che alla Palestina si dedica, è feroce, quindi c'è una domanda costante di chiarimenti, di spiegazioni, anche se secondo me è diventato quasi ridondante fare cronaca sulla Palestina, nel senso che si è capito che cosa Israele sta facendo. Israele è arrivato alla fase ultima, più violenta, della pulizia etnica, quando sta tentando nel momento in cui sta tentando in tutto e per tutto di annichilire il popolo palestinese in tutte le sue forme, dal punto di vista proprio della, adesso siamo alla sopravvivenza, si sono isolati intere aree come Gaza, che è stata distrutta, interi villaggi, questo continua in Cisgiordania, con una brutalità e un'efferatezza senza precedenti. Quello che Israele fa ai palestinesi in realtà lo fa anche ai libanesi del sud, soprattutto alle comunità sciite. È chiarissimo che il microcosmo di violenze che la Palestina rappresenta è in espansione. Per certi tratti ciò che Israele fa ai palestinesi è molto specifico, ha a che fare con l'etnonazionalismo messianico, che è diventato vieppiù evidente, importante, una forza politica vera e propria, contagiosissima purtroppo nella società israeliana. Poi però ci sono anche delle dinamiche che sono globali in Palestina, che non riguardano soltanto la Palestina, come il fatto che continuino gli investimenti sull'industria israeliana, soprattutto l'industria bellica. E questo mi porta a descrivere la Palestina come un paradigma di atrocità, un paradigma di responsabilizzazione per quelli che se la sentono, e un paradigma di azione. È sicuramente innanzitutto, come ho detto, un paradigma di violenza, ma questa non so enunciarla io, perché immagino ci sia un pubblico, il vostro pubblico sia erudito in materia e sappia che tipo è la violenza che Israele ha scatenato nei confronti dei palestinesi, di tutto il popolo palestinese, nell'interezza del territorio che Israele occupa in Palestina, e la finalità è di pulizia etnica, ma gli strumenti sono assolutamente genocidari. Però secondo me la Palestina, ed è qui che viene la responsabilizzazione, è anche un laboratorio di resistenza, un laboratorio di antiviolenza. Io faccio, in questo momento vi parlo dalla Sicilia, ho fatto per anni associazioni riferimento a quanto la Sicilia sia tanto conosciuta per la mafia, ma in realtà secondo me la cosa che la distingue dalle altre terre dove la criminalità organizzata, attecchito e fatto quasi da infrastruttura alla politica malata, è questa. La Sicilia è terra di antimafia, non solo di mafia, così come la Palestina non è soltanto una terra di violenza, ma di tecniche di antiviolenza. La resistenza pacifica, le varie forme di resilienza che i palestinesi ci hanno dato modo di imparare, sono un vero e proprio laboratorio da non disperdere, da capire, da nutrire, da coltivare, da praticare anche presso di noi. Io ascoltavo i commenti introduttivi che sono stati fatti prima che prendessi la parola e mi piacerebbe dedicare qualche minuto di riflessione ad alcuni di essi, nel senso che rispetto all'anno scorso le piazze si sono svuotate, c'è meno partecipazione, è vero, però c'è un elemento che è tipico dei fenomeni nuovi, che attirano tanta gente che normalmente non sarebbe scesa in piazza, e questo è inevitabile. Però c'è anche tanta gente che ha, cioè quei movimenti in piazza sono stati fortemente repressi, è passato sono passati dei provvedimenti legislativi volti a rendere più stringente il controllo sulle forme di esercizio di libertà, come la libertà d'espressione, la libertà d'associazione, la libertà di dissentire, che è l'essenza di una democrazia. Tanti che hanno provato ad esporsi, a mettersi in prima fila, sono stati raggiunti attraverso le proteste, sono stati raggiunti da sanzioni amministrative. Chi ha tentato di fare informazione più articolata e profonda, come tanti insegnanti, come tante e tanti docenti per Gaza, è stato raggiunto da un'ordinanza ministeriale che funge veramente da bavaglio, e quindi ci sono state tante misure punitive nei confronti di un movimento che voleva localizzare la spinta civica data dal genocidio, quell'onda di responsabilizzazione, di sensibilizzazione e poi di responsabilizzazione. Ci sono state anche tante cariche della polizia nei confronti delle manifestazioni che dissuadono, che tendono a dissuadere coloro che non sono le frange dure e resistenti dei movimenti popolari, appunto tutta quella gente che è scesa in piazza nei mesi di agosto e settembre, anche un po' di ottobre e novembre. E comunque non è da tutti avere il coraggio di cambiare, di rendersi partecipi di una rivoluzione, però non la vedo come una cosa totalmente negativa. Quello che io trovo negativo è un'attitudine alla disunità, cioè non riusciamo a capire che proprio il momento di unirsi, di mettere da parte le differenze individuali, ciò che non ci fa piacere, ciò che non ci piace delle altre organizzazioni, ciò che non ci piace delle persone che lavorano nelle organizzazioni, non importa. In questo momento il paese, come ho avuto modo di scrivere dalle pagine del Fatto Quotidiano, e la Palestina è stata uno dei segni, uno degli indicatori, però in questo momento il paese è fortemente allo sbaraglio, perché i servizi essenziali sono improntati alla precarietà, perché c'è tanto disagio sociale in frange che erano completamente al riparo fino a 10, 20, 30 anni fa. Quindi si fatica anche a capire in che posto si è in questo momento in Italia. Quindi bisognerebbe far capire alla gente perché ci si sta battendo per la stessa lotta. Chi combatte contro le mafie, chi combatte contro il patriarcato, chi combatte per la difesa dell'ambiente, chi combatte per la difesa del lavoro, per la tutela delle minoranze, oppure per la tutela di chi è portatore di una disabilità, che sia fisica o psichica, combatte la stessa lotta, combatte la lotta per i diritti, che è chiaramente trova la sua espressione massima nel momento in cui ci si batte per fermare un genocidio. Ricordatevi che questo è il primo caso nella storia in cui una mobilitazione globale si manifesta contro un genocidio. Non è il primo genocidio della storia, non è il primo genocidio di cui ci si dà contezza, è il primo genocidio che provoca questa insurrezione globale. Questa insurrezione va articolata, perché il movimento, questo l'ho detto tante volte nei confronti degli attivisti, dei delegati, della flottiglia, il movimento senza direzione è caos. Ed è per questo che adesso serve un coordinamento fatto di un po' di abnegazione, ma capire qual è la retta via. E agli italiani e alle italiane dico: siete fortunati, perché a differenza di altri paesi noi abbiamo una Costituzione che è già un programma politico che parla di lavoro, che parla di uguaglianza di culto, di uguaglianza di genere. Cioè, è una Costituzione ricca e lungimirante, quindi il programma politico è quello. Se avessimo la costanza di seguirlo come appunto la legge morale imprescindibile, quella fuori di noi, la Costituzione, e dentro di noi serve integrità e capacità di mettersi da parte. Non è importante chi sia io come persona, come donna, come madre, come giurista, l'importante è ciò per cui ci si sta battendo. Questo credo che va sottolineato, va imparato, almeno a dito, bisogna ricordarselo quando si fa parte di una lotta che è collettiva, si combatte quando si fa parte di una lotta collettiva, bisogna ricordarsi che non c'entra l'io, c'entra il noi. E il noi implica sacrifici. Lo so, è difficile, eppure è necessario. E poi l'ultima cosa, e con questo concludo, sperando di non aver preso troppo tempo, è la Palestina è stata un laboratorio, così come la lotta dei siciliani e delle siciliane, soprattutto dalla strage di Falcone e Borsellino, è stata un laboratorio civico di antimafia più diffuso, non più appannaggio solo del giudiziario, così come oggi la Palestina non è più appannaggio di un nugolo di esperti che lavora assieme ai palestinesi per far affermare cose che sono evidenti: l'occupazione è illegale, l'apartheid è ostentata, il genocidio è un mezzo di sopravvivenza di un progetto coloniale, l'ultimo strumento di sopravvivenza di un progetto coloniale che non ha alcuna ragione d'essere se non dinanzi a un tribunale internazionale o se non dinanzi a delle corti. Però così come l'antimafia ha dato degli strumenti preziosi, dal 41 bis alla possibilità di confiscare i beni della mafia, che poi sono diventati paradigma per perseguire altre forme di criminalità organizzata. Ed è terribile trovarsi in un contesto istituzionale che oggi quegli strumenti vanifica, perché quegli strumenti sono costati sangue di tanti cittadini onesti. Non sto parlando soltanto dei grandissimi giudici Falcone e Borsellino, ma dei tanti commercianti, degli imprenditori, dei cittadini ordinari, delle famiglie delle vittime della mafia. Così anche i palestinesi stanno comunque insegnandoci a stare al mondo in modo più etico, perseguendo la legalità a tutti i costi, perché la resistenza pacifica costa tantissimo, però è un tipo di attività che dà frutti nel lungo periodo, è sostenibile. Questo non significa che altre forme di resistenza riconosciute dal diritto internazionale non debbano essere perseguite, però se si sta in Europa è difficile sostenere la resistenza, far parte della resistenza armata, non ce l'auguriamo. Ci sono strumenti costituzionali per difendere i propri diritti, allora utilizziamoli tutti. Quindi il ricorso ai giudici, i ricorsi a tutte le forme che offrono la possibilità di vedere la legalità difesa e protetta, ma ancora il consumo, Il BDS è un movimento che avrebbe dovuto centuplicare le proprie adesioni, e sì, per certi versi l'ha fatto. Il rapporto sul che ha esposto l'economia del genocidio probabilmente ha aiutato, però c'è ancora troppa gente che sceglie in modo turistico di usufruire di servizi da Airbnb, Booking.com, dall'acquisto di Coca-Cola, dal subvenzionamento comunque di ditte e prodotti che hanno a che fare con l'occupazione. Vedete, questa è la misura di quanto siamo disposti, quanto poco siamo disposti al sacrificio. E così anche gli investimenti: abbiamo tutti controllato coloro che hanno ancora un po' di risparmi, che questi risparmi non siano investiti nell'industria bellica? Siamo sicuri che le nostre banche facciano scelte etiche? E poi riusciamo veramente a batterci per la difesa di chi difende i nostri diritti, che siano attivisti, che siano legali e tutto? Quindi quello che, per concludere, la Palestina ci ha dato l'opportunità di far parte di una rivoluzione necessaria, una rivoluzione per l'attuazione piena e incondizionata della nostra Costituzione. Quindi il diritto non è assolutamente fallito, il diritto è là che chiede disperatamente di essere attuato e rispettato. Grazie a tutti.
3: Grazie, grazie Francesca Albanese. Grazie mille, sappiamo che poi deve disconnettersi, quindi a presto Francesca, grazie di essere stata con noi.
2: Grazie, grazie a voi e buona continuazione.

0: Abbiamo ascoltato l'intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati.
1: Con mano pensiva di cieco, di cerco.
0: Un intervento che Francesca Albanese ha portato sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, con cui era ovviamente videocollegata, come è stato espressamente detto all'inizio di questo frammento. E sulle note delle Via dell'Ironia, la band, una delle band che si esibirà questa sera sul palco del Gatto Nero, ci avviamo verso la conclusione dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Lo faremo cercando di guardare anche a quello che succede in Palestina da un punto di vista diverso. Parleremo infatti adesso di imperialismo e di guerre internazionali e dei conflitti che si muovono oggi sotto questa etichetta e questa egida. Lo faremo proponendovi il dibattito intitolato Quale imperialismo leggere i conflitti internazionali, che lo scorso 1° maggio ha visto protagonisti al Festival Fomento di Verona John Bellamy Foster, professore di sociologia presso l'Università dell'Oregon e redattore della Monthly Review, e Carlo Fino, docente, sindacalista e cardiochirurgo presso l'ospedale di Bergamo. Ascoltiamo quindi parte di questo dibattito, anzi per intero, in quest'ultima mezz'ora di questo spazio approfondimenti pomeridiano.

0: velocemente, io dovevo dire tutto quello che ha detto Manu, ma nessun problema, quindi sapete già tutto, io sono il presidente, so già tutto. E noi partiamo dalla lettura di un articolo, la Monthly Review è una storicissima rivista marxista, veramente figa, per dire, quella che aveva pubblicato l'articolone di Einstein sul socialismo, abbastanza noto. Noi partiamo da un articolo di un paio di anni fa che si intitolava The Denial of the Imperialism on the Left, cioè la negazione dell'imperialismo nella sinistra. Io chiamo la sinistra occidentale o marxismo occidentale perché sono molto caro a un filosofo, Lussurdo, che aveva usato questa categoria. Non tutti la utilizzano, adesso magari non ci perdiamo in questi dettagli diciamo verbali di lessico qui, però partirei proprio da questa cosa, no? Dalla categoria di imperialismo rimossa da una parte perlomeno della sinistra in Occidente, e quindi rimuovendo, no, questa cosa, perdiamo la capacità di analisi concreta, di ricollegarci alla materialità dei processi globali e di ridurre tutto un po' a geopolitica. Adesso lascio la parola a Carlo, che parlerà, appunto dialogherà in inglese col professore, dopodiché ci sarà una piccola traduzione sempre da parte di Carlo, perché anch'io non capisco un cazzo. No, comunque, ecco, cerchiamo di semplificare un po' la questione. Alla fine, non so se l'avevi detto Manu, diamo un po' di spazio per il dibattito tra di noi, magari salutiamo il prof, ecco. Allora,
1: ok, vabbè, innanzitutto grazie a tutti per esserci. Io chiaramente non vi vedo perché vedo solo questo sole accecante nella mia faccia. John, I'm gonna try and do something a little bit unusual here, so I will pose the question first in Italian so that everybody understands what I'm saying, and then I'll ask you in English. Allora, la prima domanda è proprio base. Gli chiederemo di definire la categoria di imperialismo. E la domanda è solo una categoria, diciamo, geopolitica, o invece ha a che fare con il concetto di sfruttamento e di trasferimento globale del valore? So, John, the first question is very direct. If you could help us understanding better the concept of imperialism as rooted in traditional Marxian analysis. So is it simply something that we have to conceptualize as a geopolitical concept, or is it instead rooted in economic exploitation of imperialist countries against peripheries?
2: I think that imperialism in Marxist terms has to be approached historically as well as economically. So when capitalism developed, it developed in Europe, particularly Western.
1: Il prof ha detto
2: Europe.
1: Che appunto non è da intendere come categoria geopolitica, quindi non è semplicemente un discorso di stati che invadono altri stati, ma che si situa dentro l'evoluzione del capitalismo. Tra l'altro ha sottolineato come sebbene l'imperialismo sia stato inizialmente identificato da Lenin, poi vabbè, se vogliamo essere tecnici, anche Hobson, che peraltro era un liberale, fu il primo a scrivere sull'imperialismo, quindi va concettualizzato come una forma di trasferimento internazionale di valore da nazioni o territori, se non vogliamo usare il concetto di nazione, sotto sfruttati a appunto il centro. Tra l'altro ha sottolineato come l'imperialismo e il colonialismo siano due concetti diversi, ma entrambi in un qualche modo si riferiscono a questo discorso di estrazione di valore dalle, appunto, insomma, dalla periferia, se vogliamo semplificarla, al centro. Per cui anche tutta la fase di colonialismo pre-capitalista, no? Il capitalismo in senso proprio nasce successivamente alla rivoluzione industriale con la divisione, diciamo, tra possessori di mezzi di produzione e lavoro salariato. Chiaramente questa dinamica qua nell'Europa del 1500 non c'era, però c'era già il colonialismo, c'era già tutto il concetto di accumulazione primaria, che insomma, se uno ha letto il primo libro del Capitale di Marx, va bene, penso che nell'edizione italiana sia il capitolo 23, in quella inglese il 25. Quindi insomma, l'imperialismo, per farla breve, non è solo geopolitica, ma ha a che fare, è un concetto di natura.
3: Gli ho chiesto, dato che dentro a certa sinistra si interpreta il conflitto attuale come un conflitto tra opposti imperialismi, se lui è d'accordo con questa tesi. Vi anticipo che la risposta sarà di no, e se può invece concettualizzare la sua tesi facendo un esempio concreto, quindi cercando di mostrare come il trasferimento di valore avvenga anche dalla Cina e anche dalla Russia verso, diciamo, gli stati imperialisti. Thank you.
2: I didn't actually finish the answer to the first question, but I wanted to stop so you could translate. So let me say a little bit more about imperialism. In the historical framework that I was presenting on imperialism, the imperialism can be seen as a great Marxist economist and historian of imperialism, Harry Magdoff.
3: Allora, vabbè, ha sostanzialmente reiterato l'idea che l'imperialismo sia connaturato al capitalismo come logica di accumulazione di profitti e che si basa quindi sull'espropriazione di risorse che possono essere lavoro, materie prime o valore in senso proprio marxiano, quindi come il tempo di lavoro contenuto dentro i beni che noi produciamo, no? Cioè noi non, insomma, il fatto che possiamo consumare beni a basso costo, che ci possiamo comprare le magliette a 5 euro è perché ci sono i produttori in Bangladesh che ci permettono di avere dei costi così bassi. E ha poi fatto una sorta di excursus storico toccando le teorie della dipendenza. Queste si sviluppano, diciamo, tra gli anni 50 e 60. Un bellissimo libro è di Walter Rodney, Come l'Occidente ha sottosviluppato l'Africa. Poi magari gli chiederò se avete interesse anche di fare un'analisi su come l'Inghilterra abbia sottosviluppato l'India. Cioè, prima della colonizzazione inglese, l'India produceva tessile. Il tessile nel 1800, una volta che c'è stato il capitalismo industriale britannico, doveva essere prodotto in Gran Bretagna. Quindi noi abbiamo sottosviluppato questi paesi, la nostra posizione di dominanza, diciamo, a livello internazionale adesso è legata a secoli di storia. Dato che noi la storia però la vogliamo cancellare, non lo sappiamo, non noi, però diciamo nei programmi di Valditara penso che questa sia una bella storia, così sarà possibile presentare il discorso dell'imperialismo su categorie di tipo astratto valoriale, no? Su cui poi torneremo dopo, e questo secondo me è un problema. Insomma, tornando al discorso della storia, lui evidenzia come le potenze di cui parla Lenin nel 16, quando scrive l'imperialismo fase suprema del capitalismo, erano le stesse di oggi, quindi Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Giappone. Il Giappone, vabbè, è un caso un po' particolare, se volete lo possiamo approfondire. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo conflitto tra imperialismi, che fondamentalmente si è poi tradotto in due guerre mondiali, la prima e la seconda. Uno storico di estrazione marxista che si chiama Carr proprio la chiama, pensa che sia una guerra mondiale unica, con tipo primo e secondo tempo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale questi conflitti interimperialistici dei paesi capitalisti sono in un qualche modo sublimati internamente all'egemonia statunitense, quindi non c'è più un conflitto su chi è la potenza egemone tra gli stati capitalisti occidentali, ma in un qualche modo abbiamo lasciato agli americani l'onere e l'onore di essere i boss. Tra l'altro al Giappone la Costituzione li hanno scritta loro, alla Germania quasi, non poteva ricostruire un esercito, adesso questa cosa infatti la vogliono cambiare perché dobbiamo fare la guerra alla Russia. Poi vabbè, ha parlato di value chains, adesso mi sono un attimo perso anche io, e poi ha sostanzialmente toccato due possibili errori. E accusare di imperialismo qualsiasi potenza che faccia un intervento militare è, adesso senza voler condonare gli interventi militari a caso delle potenze, però diciamo che è un po' come fare una fotografia di un film senza aver visto tutto il film prima, no? Poi magari su questo, se parleremo di Russia, ne possiamo parlare dopo. E in un certo senso ha dismesso le accuse di campismo che vengono fatte a chi per esempio oggi difende io personalmente non ho problemi a difendere l'Iran, nonostante sia chiaramente uno Stato con delle contraddizioni evidenti, però insomma non mi sembra che quelle siano contraddizioni primarie, e che perderci adesso in dibattiti su come a livello culturale un paese vuole organizzare questioni che per carità sono sicuramente importanti ma in un certo senso secondarie, e poi sono disponibile a farmi insultare dopo se vorrete, e forse non sia il modo migliore di approcciare la cosa, perché altrimenti finiamo nella notte in cui tutte le vacche sono nere, e anzi ci sentono anche abbastanza
1: some description of this spesso.
3: Gli ho chiesto di continuare il discorso sulla Cina e di magari fare degli esempi concreti dei trasferimenti di valore e quindi di cosa intendiamo come questo processo. Did you understand?
2: Yep. The key in economic development, as Paul Baran explained in the political economy of growth way back in the late 1950s, is being able to control and utilize your own economic surplus, to be able to take the economic surplus of your country.
3: Cerco di riassumere perché è molto lungo. Allora, è partito parlando di Baran, che è uno dei due fondatori del Monthly Review come giornale, l'altro era Paul Juizy, Paul Baran e Paul Juizy. Lui definiva il concetto di surplus un po' diverso dal concetto di plusvalore. Il concetto di surplus è sostanzialmente quello che uno Stato produce in eccesso rispetto a quello che consuma, ok? E il problema dell'imperialismo è che sostanzialmente risucchia i surplus produttivi dei paesi colonizzati verso il centro. I meccanismi con cui ciò avviene sono complessi. Però, per esempio, piazzare nei paesi periferici delle borghesie compradore, i cui profitti vengono poi riciclati nei mercati finanziari statunitensi, è uno strumento attualmente molto in voga, no? Adesso, per esempio, c'è il problema della guerra in Medio Oriente. I paesi del Golfo hanno smesso di vendere petrolio, quindi hanno smesso di incassare dollari, e quindi hanno anche smesso di spostare questi dollari verso i mercati finanziari statunitensi. Questo è un piccolo pezzettino del sistema di risucchio del surplus economico che in questo caso si è bloccato. Evidentemente loro pensavano di riuscire a fare in Iran quello che hanno fatto in Venezuela. E poi parte col discorso sulla Cina. Andiamo adesso? Riprendo la Cina. Lui dice: prima delle guerre dell'oppio, la guerra dell'oppio sono, mi sembra, prima del 39, 1800, fine anni 30, anni 40 dell'Ottocento, la Cina produceva circa un terzo del, diciamo, prodotto interno lordo globale. In seguito alle guerre dell'oppio, coi trattati ineguali, la Cina diventa sostanzialmente una sorta di semicolonia occidentale, al punto che dopo la rivoluzione comunista di Mao del 49, solo il 2% del prodotto interno lordo mondiale veniva prodotto in Cina. Quindi un altro esempio di questo sottosviluppo fatto attraverso insomma, i meccanismi di estrazione di surplus imperialisti. Come ci siamo? Poi ha spiegato come, qua chiaramente ha fatto molto tanto in poco tempo e cioè, è difficile riassumerlo, però sostanzialmente ha sottolineato come nella narrazione occidentale la Cina maoista sembra una sorta di disastro economico, mentre sono stati gli anni, i decenni in cui sono state poste le precondizioni per lo sviluppo industriale cinese. Anche la crescita del PIL, per esempio, era molto sostenuta in quegli anni. Questi qua sono dati che non sono contestabili, sono delle misurazioni oggettive, penso che anche sul sito della Banca Mondiale si trovino, non è che... E il Partito Comunista Cinese ha saputo gestire diciamo un processo di accumulazione interna, che adesso lui non ha detto questa cosa, però la dico io, e chiaramente è stata basata su uno sfruttamento anche interno del lavoro, no? Cioè, parte di questo surplus continuava ad andare in Occidente. Pensiate come produciamo gli iPhone, no? Cioè, è chiaro che se io pago 1000 euro di iPhone e 150 euro vanno in Cina, gli altri 850 euro vanno nelle tasche di qualcuno. e non sono cinesi, però sono riusciti sostanzialmente a fare una sorta di do ut des attraverso il quale sono riusciti poi a incanalare uno sviluppo nazionale effettivo. Questo meccanismo qua è stato fatto anche dalle famose tigre asiatiche in modo molto meno, diciamo, socialista, però processi di sviluppo produttivo nazionale sono avvenuti in molti paesi dove lo Stato ha gestito i processi di sviluppo, invece di appunto affidarsi a borghesie compradore che li hanno invischiati dentro questo ciclo continuo di sottosviluppo. E poi ha fatto una parentesi che secondo me tocca un pochettino col discorso del campismo e dice: questi progetti nazionali di che possiamo definire, se volete, sovranisti, anche se non connotiamola in senso meloniano perché è tutto un altro tipo di sovranismo, non sono necessariamente socialisti. A me veniva in mente, mentre parlava lui, il caso del Burkina Faso di Ibrahim Traoré, no? Il Burkina Faso è famoso perché producono l'oro, ok? L'oro prima andava ai francesi, adesso l'oro non va più ai francesi. Però il Burkina Faso è stato criticato, per esempio, sul Manifesto per il fatto che Traoré non ha una posizione avanzata su alcuni, adesso non mi ricordo, era comunque una questione relativa ai diritti civili. Quindi non, in inglese si dice don't miss the forest for the tree, cioè non concentriamoci su una contraddizione oggettiva. Io insomma non ho alcuna simpatia verso così atteggiamenti di tipo macista eccetera, però questa mi sembra una cosa secondaria rispetto a una rivoluzione che cerca di sviluppare un paese.
0: Secondaria, dico.
3: Sì sì, è oggettivamente secondaria. Poi a una certa speriamo che insomma anche quelle posizioni lì evolvano. E poi vabbè, qua un'altra parentesi un po' ampia sul 91. Nel 91 vabbè, si dissolve l'Unione Sovietica, nell'89 hanno provato a fare la rivoluzione colorata in Cina con Piazza Tiananmen, che tra l'altro vabbè, non apriamo questo discorso. In quella dottrina Wolfowitz era un vecchio neoconservatore, non so se ve lo ricordate, quando c'era la guerra in Iraq era molto in voga, era proprio famoso, e lui aveva fatto una lista di 7 stati, forse me li ricordo anche, Iraq sicuramente, Libia, Siria, Sudan, Libano, Iran e me ne manca un altro. Comunque erano tutti stati che, se guardate, prendete una cartina, sono o stati petroliferi, o la Libia che insomma vabbè voleva per esempio cercare di fare una moneta africana, cosa che non andava molto a genio degli americani, oppure sono stati che sono bottleneck, colli di bottiglia, sensibili per controllo, diciamo, di flussi commerciali, quindi per ragioni geopolitiche.
0: E quindi regime change.
3: Esatto, e quindi regime change ha poi sottolineato come sia dal 79 che gli Stati Uniti cercano di sovvertire, diciamo, la rivoluzione islamica. Diciamo che se la sono un po' legata al dito la storia degli ostaggi. Non so se vi ricordate che c'erano stati 400 ostaggi americani sequestrati, gli hanno fatto fare una guerra da Saddam Hussein per 8 anni. E quindi insomma questo tentativo di andare contro all'Iran è un qualcosa che ha una sua, appunto, una sua storia. Ha fatto anche una parentesi su Maduro che però mi sono perso, però immagino che sia facilmente contestualizzabile in questo
0: è sempre sui tentativi chiaramente di appropriarsi anche di, no?
3: Esatto.
0: Di surplus dei paesi in via di sviluppo, come vogliamo chiamarli, insomma. Cioè il meccanismo è sempre questo, sostanzialmente un meccanismo materiale, è un imperialismo aggressivo di questo tipo, del dollaro, no, nel capitalismo, nell'imperialismo finanziario.
3: È un po' una novità, una sorta di nuova fase dell'imperialismo.
2: Of the Vietnam War, the United States, in what was the first sign of the decline of U.S. hegemony, removed the dollar from its link to gold, so that from then on, you know, the dollar gold standard was replaced by the dollar standard, and all other countries then had to relate their currency to the dollar. But also at this time, the U.S. organized the petrodollar system, so that all oil.
3: Vabbè, questo è un altro elemento di novità, se vogliamo, rispetto al libro di Lenin. No, nel 16 c'era il, no, nel 16 no, perché l'avevano dovuto sospendere per la guerra mondiale. Però fino al 14 c'era il gold standard. Quindi sostanzialmente, se una potenza esportava di meno di quanto importava, progressivamente la propria valuta si sarebbe dovuta svalutare, no? Questa cosa qua succede agli Stati Uniti nel corso degli anni 60. Gli ha dato una buona mano la Francia, perché a un certo punto i propri surplus li voleva, non si accontentava più di dire va bene i nostri surplus. Quindi cosa succede? Un imprenditore francese vende, fa profitti, li fa in dollari, perché magari li vende verso il mercato statunitense. Questi dollari qua un po' li converte in franchi per pagare i suoi dipendenti, ma gli altri accettavano tranquillamente di lasciarli dentro, diciamo, i mercati finanziari statunitensi. A un certo punto questo discorso qua è finito con De Gaulle, hanno cominciato a chiedere il pagamento dei, diciamo, surplus in dollari dei paesi esportatori, quindi pensiamo principalmente a Germania, Giappone e anche in seconda battuta Francia. Questa cosa qua ha forzato gli Stati Uniti a svincolarsi dalla parità aurea. Erano l'unica valuta con una parità tra dollaro e oro. Un'oncia d'oro valeva 35 dollari e sostanzialmente da un giorno all'altro, tra l'altro l'hanno fatto a Ferragosto questa cosa, perché le cose vanno sempre fatte di nascosto, il 15 agosto 71 Nixon esce dal gold standard. Da lì in poi sostanzialmente sono stati capaci, sto chiaramente riassumendo e semplificando, di fare in modo che alcune commodity, alcune merci fondamentali, tra cui il petrolio, fossero prezzate in dollari. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque vuole produrre, chiunque vuole avere accesso a energia, a mercati energetici, deve guadagnare dollari sui mercati internazionali per poterli pagare. E quindi questo crea una domanda artificiale di dollari molto forte. Questo ha dato, c'è un economista americano molto famoso, di un libro che tra l'altro stiamo traducendo, che si chiama Superimperialismo, che spiega proprio questo meccanismo, cioè quindi di come il dollaro sia in un certo senso assurdo a strumento imperiale. Lui lo voleva tra l'altro chiamare imperialismo monetario, il suo libro. E per dare un esempio odierno, ha fatto l'esempio di Venezuela e Iran. Venezuela e Iran erano, uno è ancora, stati che non commercializzavano il proprio petrolio in dollari, petrolio, materie prime in generale. Questa cosa qua chiaramente non va bene agli americani, perché vuol dire che io non ho più la borghesia compradora che vorrebbero reistituire adesso con lo scià, che vengono a fare le manifestazioni a Milano il 25 aprile a rompere i coglioni, e i soldi che incassa lo scià glieli rimette nelle bolle finanziarie statunitensi. Quindi interpretare, diciamo, la fase attuale secondo, diciamo, delle chiavi di lettura idealiste, tipo, non lo so, in Venezuela c'era il narcotrafficante piuttosto che il dittatore, in Iran c'è la teocrazia assolutista, eccetera, mentre in Bahrain e in Qatar leggono Kant e parlano di Hegel, e sono oggettivamente delle rappresentazioni ideologiche distorte per legittimare quella che in realtà è un discorso molto più prosaico, molto più materiale. Gli ho chiesto se fosse, in una cosa ipotetica, alla guida di una, così, di una movimento politico italiano che volesse attuare un programma di tipo socialista, anti-imperialista, quali sarebbero, diciamo, i punti cruciali?
2: Well, that would require a whole different discussion of the place we're in the world, in the place of the world today, and that require a discussion of the economic, ecological, as well as imperial problems.
0: To ask you what you think. Ok, Carlo ha chiesto un po' la questione del campo aperto, se è possibile una partecipazione.
3: Campo santo, gli ho chiesto.
0: La partecipazione politica, effettivamente, con un ipotetico centro-sinistra da parte delle forze più radicali.
2: Well, coalitions are sometimes necessary. I mean, I I think the greatest example is the Popular Front, you know, against fascism. And we do need something like a Popular Front in that respect.
3: E allora ha dato chiaramente una risposta molto più seria e articolata della mia semplificazione, perché chiaramente ha detto che dipende dai contesti, no? Poi tu correggimi se dico, anzi, non penso di essere l'unico che capisce l'inglese qua dentro. Quindi. Ha fatto l'esempio dei fronti popolari degli anni 30, e evidenziando però come nei fronti popolari insomma il rapporto di forza interno tra i vari partecipanti fosse leggermente diverso e su contenuti diversi rispetto a quelli attuali. Quindi è un po' come fare una domanda per tutte le stagioni senza considerare che stagione è, no? E poi dopo, insomma, mi sembra che sia stato piuttosto chiaro nel dire che in Europa c'è un problema principale, che è quello del riarmo, no? Io aggiungerò anche qualcosa di mio dentro questa risposta. Cioè, io penso che sia, dato che noi siamo stati educati a pensare che liberalismo e fascismo siano due poli dicotomici, non è assolutamente vero. Il fascismo è il capitalismo che non riesce più a governare tramite degli strumenti egemonici, tra cui quelli delle liberal democrazie. Quindi, in questo momento, è più fascista una Meloni che difende gli interessi dei capitalisti italiani ed è filoatlantista, o Calenda che difende gli interessi dei capitalisti italiani ed è egualmente filoatlantista, o di un Apicerno che difende gli interessi dei capitalisti italiani ed è egualmente filoatlantista, o di un Del Rio che vuole, non solo, questo qua è veramente fascismo, nel senso, loro stanno tentando di fare una legge per la quale sostanzialmente antisionismo, antisemitismo è la stessa cosa, no? Ok. Quindi qua stiamo parlando di davvero delle misure che impattano anche su quelle che sono le libertà civili e politiche. Lo Stato sociale non ne parliamo, perché il 5% di spese militari vuol dire che noi non avremo più soldi da mettere nelle scuole e nella sanità. Questo non è populismo di bassa lega, questo è il 5%. Il ragazzo di prima ha detto il 5% di 2.000 miliardi vuol dire che noi 100 miliardi all'anno li diamo in spese militari. Ok, quindi nel momento in cui, secondo a mio modo di vedere, mi si viene a dire che in nome della ammucchiata antifascista bisogna allearsi con l'Apicerno e Del Rio, io ritengo personalmente che non voglio avere nulla a che fare con queste persone. E chiaramente sono pronto alla critica, e quindi cosa facciamo altrimenti? Questa è una bella domanda, però io credo che sia una sorta di coalizione a ripetere questo discorso, cioè tutte le volte è peggio, no? Tutte le volte dobbiamo votare un meno peggio, perché altrimenti arriva il bau bau, lo spauracchio. Il prossimo ce l'abbiamo già, è Vannacci. Vannacci è l'unico che fa retorica pacifista, ma ci rendiamo conto, fascista del cazzo, che viene a fare la retorica pacifista, e la gente lo voterà, perché se noi adesso eleggiamo il Camposanto e facciamo i crediti di guerra contro l'Ucraina tagliando lo Stato sociale, il prossimo è lui. Noi pensavamo che ci fosse un limite, no? I partiti fuori dal vecchio arco costituzionale, e Fratelli d'Italia era fuori dall'arco costituzionale, l'MSI non era contemplabile come partito, diciamo, dell'arco parlamentare. Sembrava che quello fosse il limite. Ora, prima c'è stata la Lega, adesso c'è la Meloni, e il prossimo sarà lui, perché se tu rispondi a questo neoliberismo in salsa autoritaria identitaria con un neoliberismo in salsa sinistra frufru, perdonatemi questa espressione, però per capirci, e chiaramente le masse popolari non ti voteranno più. Non ci vuole un genio a capire questa cosa.
4: Ok, vabbè, allora ringraziamo Carlo. Ringraziamo Nicolò, ringraziamo virtualmente il professor Bellamy Foster. Grazie a tutti voi che avete avuto anche molta pazienza di seguire questo comunque complesso dibattito, insomma, reso difficile anche dalle questioni linguistiche. E la cucina è aperta, il bar è aperto, fra 5 minuti inizia il concerto di là e poi prosegue la serata sotto il palatenda, magari. Fra un po' accendiamo anche il fungo, così se chi ha più freddo si può anche scaldare.

0: Radio Onda d'Urto, questo era il dibattito presentato al Fomento Festival il primo di maggio. Con questo si chiude lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Ora uno spot rigorosamente non commerciale, poi di nuovo qui con il giornale Radio Flash delle 17:20. Restate con noi.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
0: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 17:20. Restano in carcere

Andiamo in Palestina perché la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia e delle violenze compiute su attiviste e attivisti che tentavano di portare aiuti a Gaza. Ad annunciarlo il governo di Ankara, che riferisce che il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui appunto Netanyahu e Moscovici. Secondo le autorità turche, gli imputati in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia sono anche accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Durissima la risposta di Netanyahu, che ovviamente non si è fatta attendere, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che sta cercando di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Per Malia Elena Delia, portavoce della Global Sumud Italia e steering committee della Global Sumud Flottiglia, è invece fondamentale non separare la vicenda della flottiglia dal contesto in cui è avvenuta. Ciò che è stato fatto contro di noi, sottolinea, si aggiunge ad anni di sistematiche violazioni dei diritti del popolo palestinese, dell'occupazione e del blocco illegale imposto a Gaza. La nostra missione nasce precisamente per denunciare questa impunità. Per questo ha concluso, ogni passo verso l'accertamento delle responsabilità è importante, purché al centro rimangano Gaza e i diritti del popolo palestinese. Dalla Palestina passiamo invece al Libano, dove l'esercito israeliano ha effettuato nel pomeriggio un nuovo raid contro una struttura nell'area di Barachit, all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. Si tratta dell'ennesima violazione. Tutto questo mentre Donald Trump continua a soffiare sui venti di guerra anche economici contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di un possibile confisco degli assi di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare gli Ayatollah. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca invece Teheran, e il D-Day non ferma però la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i 94 dollari e i costi del conflitto ricadono così in tutto il mondo. Negli Stati Uniti portano il debito ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale, mentre in Italia, così come in altri paesi del mondo, non si fermano i rincari e la speculazione sui carburanti, facendo schizzare alle stelle il prezzo di benzina e gasolio. Continua intanto l'ondata di nubifragi nel centro e nord Italia. Dopo mesi di caldo soffocante, una violenta ondata di maltempo ha colpito anche il territorio della provincia di Brescia. Resta ancora alta l'allerta in Val Camonica, dove ieri in poche ore sono caduti oltre 60 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione di 81 abitanti da alcune zone. Anche 6 comuni della Bergamasca sono rimasti isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini anche su Toscana e Liguria, quest'ultima alle prese con le consuete frane e smottamenti derivanti. Nel primo pomeriggio una frana in salita al Garbo, in Val Polcevera, ha isolato 3 abitazioni, mentre a Rapallo è stato chiuso il tratto finale della strada per Montallegro, dell'abitato fino al santuario, per la presenza di rami spezzati e alberature pericolanti lungo la carreggiata. Un violento nubifragio con raffiche di vento oltre i 100 km orari si è invece abbattuto nel primo pomeriggio di oggi a Forlì. In pochi minuti le strade sono state allagate da una pioggia fortissima, tuttavia il sistema fognario ha retto l'enorme flusso d'acqua. Non è stato però così per il vento. Sotto le violentissime raffiche gli alberi sono crollati a decine. Danni anche per i pali delle linee elettriche, mentre sono ancora centinaia le chiamate di soccorso. In Lunigiana, infine, i vigili del fuoco hanno salvato 3 persone rimaste sotto una frana nel territorio comunale di Bagnole, in provincia di Massa Carrara, dove l'omonimo fiume questa mattina aveva raggiunto il secondo livello di guardia. È stato invece trovato il corpo dell'alpinista disperso dal 17 agosto scorso nella zona dello Zinaltrom, a poca distanza dal Cervino, sul versante svizzero delle Alpi. Era partito con un compagno dal rifugio del Rotorn, con l'obiettivo di raggiungere la vetta a 4.221 metri di quota. Tuttavia, durante l'ascensione, le condizioni meteorologiche sono peggiorate notevolmente e il compagno ha deciso di rientrare a valle. La vittima ha invece scelto di proseguire da solo, ma quando non è ritornato al rifugio è scattato l'allarme. Il corpo è stato individuato pochi giorni dopo sul ghiacciaio del Muntè dai soccorritori del Vallese. E chiudiamo tornando a Brescia. Questa sera sarà infatti la penultima sera della

0: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto, un'edizione interamente dedicata al nostro e vostro Jean-Luc Stott. Protagonisti della serata di Via Serenissima saranno gli Zen Circus, la band Via dell'Ironia e Aymara, che animeranno il palco principale. Prima dei concerti, alle ore 19, presso lo spazio Dibattiti, si terrà invece l'incontro con Renata nel cuore, omaggio alla vita di militante femminista, transfemminista e sindacale di base a pochi mesi dalla sua morte. Un ricordo con microfono aperto alle realtà con cui Renata De Marco ha condiviso esperienze di lotta. A seguire, dibattito sullo stato della scuola pubblica con la partecipazione del collettivo Cattive Maestre e Educare alle Differenze, osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e l'insegnante storico Marco Meotto. Alle 19.30 invece, presso la libreria del Gatto Nero, si svolgerà la presentazione del libro 8.6 gradi di separazione con l'autrice Giulia Scamazzon, mentre alle 23.55, sempre in libreria, ci sarà una conversazione erratica e scansonata con la band Via dell'Ironia. Per il programma completo e anche per le proposte per questa sera di Tenda Blu, Ciringhito e Pacianca, visitare il sito www.festaradio.org. Ed è tutto per questa edizione flash del giornale radio del pomeriggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi storia di classe. Dopodiché ci ritroviamo qui.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 21 agosto. Iniziamo con il programma per questa sera della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Palco principale, Aymara, Via dell'Ironia e i Zen Circus con il loro Male Summer Tour. Apertura cancelli alle ore 19. Sempre alle 19 allo spazio di dibattiti con Renata nel cuore, omaggio alla vita di una militante femminista, transfemminista e sindacale di base a pochi mesi dalla sua morte. Ricordo con il microfono aperto alle realtà con cui Renata De Marco ha condiviso esperienze di lotta. Segue il dibattito sullo stato della scuola pubblica con la partecipazione di Cattive Maestre, Educare alle Differenze, osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e Marco Meotto, insegnante e storico. Alla libreria del Gatto Nero invece alle 19.30 8.6 gradi di separazione con l'autrice Giulia Scamazzon, una donna inquieta, osserva il mondo dalle retrovie della provincia veneta. Sempre alla libreria del Gatto Nero alle 23.55 dopo l'esibizione sul palco principale si accoglie la band Via dell'Ironia per una conversazione erratica e scanzonata. Alle ore 21 allo spazio Siamo Gatti, il pianeta dei robot, una storia tutta da scoprire. È un laboratorio creativo per progettare il proprio amico meccanico. Dopo i concerti di Aymara, Via dell'Ironia, The Zen Circus, come sempre intorno alle 23.45 si aprono le tende e la loro musica elettronica al Ciringhito con Figli delle Stelle DJ Set, in Tenda Blu l'indie rock di Tagada e la drum and bass di Jungle Massive, dal Pacianca Mekis Replay ed Electro vs Rock con Joao e appunto Mekis Replay. Tutto questo all'area feste di Via Serenissima in occasione della festa di Radio Onda d'Urto, tutto il programma su festaradio.org. Abbiamo anche un comunicato redazionale per ricordare ascoltatrici e ascoltatori che da lunedì prossimo 24 di agosto si torna al palinsesto estivo con l'apertura delle trasmissioni alle ore 8, la lettura delle prime pagine dei quotidiani, poi storia di classe alle 8.20, il giornale radio in breve, seguito alle 8.30 la rassegna stampa di carattere nazionale, poi la rassegna stampa di carattere locale, segue ancora la compagnia dei Gatti Neri alle 10.10 circa, poi giornale radio alle ore 11, seguito dallo spazio approfondimenti. Siamo in provincia di Bergamo per ricordarvi che sono gli ultimi giorni della festa in rosso del Partito della Rifondazione Comunista. Oggi, venerdì 21, Dario Lombardo and the Blues Gang. E poi, come sempre, tutte le sere fino a domenica, cucina, dibattiti, bar, musica e cultura. Tutto questo all'area feste di Torre Boldone, provincia di Bergamo. Andiamo agli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Cos'è l'amore alle ore 17 e il film Love Letters alle ore 19. Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, Brescia. Cinema Eden d'estate propone invece il film Springsteen, Liberami dalla culla, alle ore 21:15. Cinema Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture e Museo di Santa Giulia, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati potete scrivere un'email all'indirizzo redazione@radioandadurto.org.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Fratelli, cantate al Signore un canto nuovo.
3: Nat Turner nasce nella contea di Southampton, in Virginia, il 2 ottobre del 1800. Il nome Nat viene registrato da Benjamin Turner, l'uomo bianco che possedeva come schiava la madre di Nat. La nonna era stata condotta in catene all'età di 13 anni dalla Costa d'Oro in America e subito dopo lo sbarco aveva dato alla luce una bambina, la futura madre di Nat, concepita durante il viaggio. All'interno della proprietà dei Turner, Nat trascorre la sua giovane esistenza da schiavo, in una zona rurale dell'America dove gli schiavi neri sono la maggioranza della popolazione. A differenza della quasi totalità degli schiavi, che sono analfabeti, sin dalla tenera età Nat ha accesso ai libri che gli permettono di imparare a leggere e scrivere praticamente da autodidatta. Educato poi a coltivare una profonda religiosità, si immerge sin da ragazzo nella lettura della Bibbia, passando le ore libere dal lavoro, nella preghiera e nella meditazione. Questa religiosità si esterna sempre di più col passare del tempo, fino ad arrivare a quelle che lui chiama visioni, ossia immagini tramite cui Dio gli avrebbe inviato dei messaggi. Nat comincia a predicare tra gli schiavi che lavorano nei campi con lui, leggendo passi delle sacre scritture, tanto da essere soprannominato dai suoi compagni il profeta. All'inizio del 1828, Nat Turner è fermamente convinto di essere stato prescelto da Dio per compiere qualcosa di grande. Una mattina, mentre sta lavorando nei campi dei Turner, Nat sostiene di aver avuto un'apparizione dello Spirito Santo che gli avrebbe detto di combattere contro il serpente, quello stesso serpente che Cristo ha posto sotto il suo giogo, perché il tempo in cui i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi si avvicinava velocemente. Nel febbraio del 1831, alcune condizioni atmosferiche anomale vengono interpretate da Nat come un segno che il Signore gli sta inviando, ossia di prepararsi alla ribellione contro i padroni bianchi. La ribellione vera e propria inizia pochi mesi dopo, nella notte del 21 agosto del 1831. Quella notte Nat abbandona la proprietà dei suoi carcerieri insieme ad altri schiavi. Si pensa che Nat abbia dato il via alla ribellione intonando una canzone che serve a chiamare a raccolta gli uomini della proprietà dei Turner. Per tutta la notte il gruppo passa di proprietà in proprietà, liberando altri schiavi e uccidendo i rispettivi padroni. alla fine della ribellione si conteranno circa 70 uomini al seguito di Nat Turner. Prima che le milizie armate venissero a conoscenza di quanto stesse accadendo, i ribelli avevano ucciso all'incirca 60 persone. L'uso della violenza viene ritenuto necessario per far comprendere ai padroni in quale stato di perenne terrore vivessero da secoli gli schiavi. Tra i bianchi vengono tuttavia risparmiati i poveri e i senza tetto, che quella notte incrociano i rivoltosi, perché secondo Turner non vivevano in condizioni molto migliori di quanto vivessero loro. La ribellione degli schiavi di Southampton viene però velocemente interrotta dalle milizie armate nelle 48 ore successive. Il successivo 5 novembre Nat Turner viene condannato a morte per impiccagione. Subito dopo la morte il suo corpo viene decapitato e la testa esposta nella piazza della cittadina come monito verso gli altri schiavi. Altri 45 ribelli vengono catturati, alcuni di essi vengono giustiziati, altri imprigionati o espulsi dallo stato del Virginia. Con la presenza di milizie armate a piede libero, durante quei giorni vengono uccise circa 120 persone nere, buona parte delle quali non avendo preso parte a nessuna forma di sedizione o cospirazione. Immediatamente dopo la conclusione della vicenda, vengono emanate delle leggi che vietano ai padroni di liberare i propri schiavi e di insegnare ai figli di schiavi a leggere e a scrivere.

0: migliore.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:40, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora da darvi in questo pomeriggio informativo. Quindi ci ascoltiamo insieme un ultimo brano degli Zen Circus, che ricordo saranno protagonisti questa sera del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme alla band Via dell'Ironia e a Imara. E al termine di questo brano la linea andrà come sempre al nostro studio mobile all'Acquario in diretta dalla festa. Restate con noi.

Allora prendiamo la linea dallo studio esterno Sidot con Leoni dalla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in diretta questa sera. Ci siamo, tra pochissimo si inizia.

Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale.

0: E ci siamo tornati, siamo in diretta per questa serata alla 34esima festa di Radio D'Adurto, non mi ricordo più, la 17esima.
1: Infatti ti ho visto questa generica serata.
0: Esatto, sì, ho perso il conto ormai. Purtroppo, come sapete, come sappiamo, ieri il maltempo ci ha costretti ad abbandonarvi, a lasciarvi una serata libera, a lasciare anche noi una serata libera. Buonasera.
1: Ciao Laura. Buongiorno.
0: Buongiorno, ben arrivate. Ciao Galatea.
1: Ciao.
0: E ciao Camillo.
2: Ciao a tutte e tutti.
0: Cosa avete fatto ieri a orfani della serata in radio?
1: Vuoi saperlo davvero?
0: Assolutamente.
1: Ma
0: sì.
1: Vediamo se ti riesci a indovinare.
0: Ma così occhio, hai dormito?
1: Mamma mia, se ho dormito, che delizia. Ma soprattutto sono stata in silenzio. Non ho a casa... C'era soltanto il mio compagno che leggeva e gli ho anche chiesto di girare le pagine con molta
0: ma
1: delicatezza.
0: Ma povero, distrutto così.
1: Sì, una serata di decompressione.
0: Beh,
1: ma stasera torno più sul pezzo che mai.
0: Vai, quindi carichissima.
1: Carichissima.
0: Tu Laura ti sei goduta il relax.
3: Sono imbustata alle 9 esattamente.
2: Per la miseria.
3: Sì. Sì, no, ma considerando i miei ritmi, sai che ti raccontavo della mia insonnia, non è che io abbia filato col sonno. Fino al mattino, però insomma non mi sembrava vero di poter mettermi sdraiata e tranquilla così prestissimo alle 9.
1: Hai fatto del tuo meglio, insomma.
3: Ho fatto comunque del mio meglio per recuperare. Sì.
0: Anche tu Camillo ti sei dedicato.
2: No, io lo raccontavo prima Laura, ho visto due orrendi film, uno più brutto dell'altro, per cui non è stata un bella, come dire, non ho portato a casa un bel risultato ieri sera.
0: Come spendere bene la serata libera, insomma.
2: Però ho cancellato due film dal disco fisso, ho liberato spazio.
3: Liberato spazio.
0: E già è qualcosa, ma questa sera siamo qui, tutto fila per il meglio, si apre alle 19, ingresso questa sera con contributo di 10 euro a partire dalle 19 per tre band superlative. Abbiamo quindi in apertura gli Aymara, a seguire le Via dell'Ironia e poi il pezzo forte The Zen Circus con Il Male Summer Tour. Quindi già siamo pronti per muoverci come sempre e scatenarci. Andrei subito ad ascoltare un pezzo degli Zen Circus così per ambientarci.
3: Certo.
4: Un bel po' di cose, fin da quando ho memoria, mi dicevano quanto sei bello, sì.

0: The Zen Circus, e adesso qui sul palco principale questa sera come headliner, come dicono quelli seri, qui a festa di radio Onda d'Urto. Ma come sempre non ci saranno solo i concerti sul palco principale, sarà una serata densa di iniziative e di eventi, a partire dallo spazio di battiti.
1: Eh sì, perché la festa di Radio Onda d'Urto è anche questo, non solo musica ma anche tante proposte culturali e enogastronomiche. Partiamo dallo spazio di battiti, ore 19, con Renata nel cuore, omaggio alla vita di militante femminista, transfemminista e sindacale di base a pochi mesi dalla sua morte. Ricordo con microfono aperto alla realtà con cui Renata De Marco ha condiviso esperienze di lotta. A seguire, dibattito sullo stato della scuola pubblica con la partecipazione di cattive maestre, educare alle differenze, osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, e Marco Meotto, insegnante e storico.
0: Mentre alla libreria del Gatto Nero, lo faccio dire direttamente a te, Camillo.
2: Che ne sono direttamente coinvolto, 19.30, incontro con l'autrice Giulia Scomazzon per presentare il suo libro 8.6 gradi di separazione, pubblicato da Nottetempo 2026. Una donna inquieta osserva il mondo dalle retrovie della provincia veneta. 23.55, ultimo appuntamento con l'ultimo metrò, non so quanto ufficiale, ma comunque a tutti gli effetti. Con le vie dell'ironia, che dopo il loro set, live set sul palco principale, si sposteranno appunto dopo la chiusura del palco nello spazio della libreria per una conversazione che immagino prevederà anche musica.
0: Erratica e scanzonata.
2: Erratica e scanzonata.
0: Ma hai dimenticato una cosa fondamentale di 8.6 gradi di separazione?
2: Cosa ho dimenticato?
0: Cosa avrei mai dimenticato?
2: Che sarò io a condurre l'intervista con Giulia Scomazzone. Non è esattamente fondamentale, visto che sarà lei a parlare del suo libro.
0: Ma per noi è fondamentale.
1: Eh sì.
3: Oh, ma tiriamocela ogni tanto, no?
0: Dai, su. Non sempre sono spettatore.
3: Allora, invece alle 21, spazio Siamo Gatti, il pianeta dei robot. A me piace dire robot e non robot. Una storia tutta da scoprire e un laboratorio creativo per progettare il proprio amico meccanico.
0: Ne esigo uno veramente per noi, realizzato appositamente.
3: Ci avrei messo la mano sul fuoco che l'avresti chiesto.
0: Assolutamente, è fondamentale, a noi piacciono i robottoni.
3: Sono stati super, super bravi e brave tutti. Tutta la festa, tutti i giorni abbiamo ricevuto praticamente un cimelio dai laboratori.
1: Sì,
3: direi che anche stasera sarai accontentato, secondo me.
0: Ne sono certo, ormai hanno arredato metà dello studio esterno.
3: Vero, ma deve andare così ogni anno.
0: Sì,
3: io...
0: sì, sì. Fino a che non
3: ne
0: avremo
3: sarei
0: più spazio
3: veramente
0: per
3: felice.
0: Mentre al Ciringhito, ho mancato malissimo il campanello. Come sempre alle 23.45, circa la fine del concerto sul palco principale, ci sarà Figli delle Stelle, DJ set, musica elettronica.
2: Tenda Blu, 23.45, Tagada, Indie Rock e Jungle Massive, D&B.
3: Ci ho messo un po' a trovarla, scusate.
0: Jungle Massive, in cui potrete osservare e sentire il nostro Simone che picchierà sui secchi come suo solito, alle percussioni. Mentre per finire al Pachanga,
1: ore 23.45, Electrus versus Rock, e poi riprenderemo quello che purtroppo non è andato in scena, diciamo, domani, ieri, scusate, sono già proiettata, Conic Polny from Berlin Invasion, Techno con la C.
0: Perfetto, quindi anche in Pachanga questa sera ce n'è come sempre da muoversi.
1: Certo.
0: Visto che le abbiamo nominate, andrei a mettere Blu Moderno delle Via dell'Ironia.

0: Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Non so cos'è. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.
1: Abbiamo ascoltato le Via dell'Ironia e a seguire lo spottino bellissimo che ci hanno fatto i Sittamburo in occasione del loro live qui alla Festa della Radio. Nel frattempo le bellissime, bravissime soprattutto ragazze e ragazzi della produzione ci hanno portato gli orari dei concerti del palco principale. Si aprirà presto questa sera alle 20:30 con gli Aymara, a seguire alle 21:10 Via dell'Ironia e dalle 22 gli Zen Circus, e questa sera abbiamo anche i Curfew dalle 23:59.
2: Ottimo!
1: Un graditissimo ritorno, quindi non rimanete a casa col dubbio di dire ma andiamo, non andiamo, venite in festa. Le previsioni ci dicono che stasera non vi dovreste bagnare la testa. Il concerto è confermatissimo, purtroppo come sapete ieri è andata come è andata, per dispiacere di tutte e di tutti. E ricordiamolo che saltare una serata della festa per noi non è solo perdere una serata, un concerto, ma è anche un'occasione, una mancata occasione di finanziamento per le trasmissioni di Radio Onda d'Urto durante l'anno, perché ricordiamolo, la festa serve principalmente per... È il contributo principale alla sopravvivenza di Radio Onda d'Urto, che rimane indipendente sempre. Non trasmettiamo spot commerciali perché non vogliamo che nessuno detti le linee editoriali, vogliamo che sia la vostra e la nostra radio. Ma come possono le belle persone sostenere la radio anche durante il resto dell'anno?
2: Le persone possono sostenere la radio abbonandosi alla radio, appunto. Quindi versare una piccola sottoscrizione mensile, che è a partire da 8 euro. Se ve la sentite anche di sottoscrivere qualcosa di più, ovviamente è sempre ben accetto, e lo potete fare attraverso il modulo SEPA, ovvero l'ex RID in banca, in contanti nei nostri studi radiofonici, una contribuzione postale tramite bollettino direttamente su PayPal oppure tramite conto corrente bancario. Tutti i riferimenti ovviamente li potete trovare sul sito www.radioondadurto.org alla pagina Sostienici e Abbonati, oppure chiamando il radio
1: allo 030.
2: Ah, lo vuoi proprio dire? Ma sì, adesso
1: dai.
2: Lo sanno tutti il numero della radio, se non lo state, lo dovete sapere. 030 45 670.
1: Perfetto.
2: L'avete segnato tutti? Ve lo ripeto, 030 45 670. Alle prime 5 chiamate riceveranno, le prime 5 chiamate riceveranno anche un applauso.
1: Solo quello.
2: In omaggio, sì,
1: o volendo anche gli adesivi della radio che sono disponibili negli studi.
2: Certo, assolutamente.
1: Venite a trovarci.
2: Però quello anche a chi arriva oltre le prime cinque chiamate.
1: Beh sì, dai, quelli li diamo per chi li
2: l'applauso vuole. L'applauso ai primi cinque.
1: Per diffondere, io personalmente li sto diffondendo su qualunque treno io trovi e prenda. So che non dovrei dirlo ad alta voce, ma lo sto facendo. In alternativa c'è anche l'opzione del 5 per 1000, Laura.
3: In alternativa c'è anche questa opzione, e infatti in attesa l'abbonamento è l'unico che può garantire entrate stabili. Sì, il 5 per 1000, mi sono perso un attimo, a Radio Onda d'Urto, con il codice fiscale 0208 462014, potete trovare comunque tutti i riferimenti, come ha già ricordato Galatea, sul sito radioondadurto.org, proprio nella sezione dedicata Sostienici e Abbonati, oppure passando in redazione o chiamando in radio al numero 030 45670.
1: Esatto, se siete timide o timidi potete anche sempre mandare una mail,
3: alla redazione @radioondadurto.org. esattamente.
1: Scusa Camillo, ti avevo tenuto chiuso.
4: Ci siamo, e poi ci sono nel tempo tutta una serie di iniziative che comunque permettono di continuare a sostenere la festa. In festa, per esempio, si possono acquistare le magliette piuttosto che le borracce, e questo vale anche nel corso dell'anno, ma banalmente a fine d'anno i calendari. Sono numerose le possibilità nel corso dell'anno di sostenere la festa portandosi anche a casa qualcosa. Certo. Sostenere la radio, scusate, portandosi a casa qualcosa.
1: Esattamente, comunque nel dubbio venite qui a trovarci. Questa sera ci fate anche ciao all'acquario,
3: all'acquario.
1: Potete osservarci come se fossimo dei bellissimi pesciolini. Volete portarci qualcosa da bere? Noi non diciamo mica di
3: no. Perché no?
2: Qualcosa da bere che arriva dal Ciringhito.
1: Ah, quanto lo volevi fare?
2: Sì, perché ieri non l'ho potuto fare per tutto il giorno e... A casa ogni tanto facevo ding, ciringhito.
1: Cioè, ti sei comprato un campanello apposito?
2: No, no, ding, dicevo proprio ding.
1: Ok, venite a salutarci e ad aiutarci, perché come vedete la salute mentale sì, se ne sta andando.
2: Dopo 17 giorni direi che siamo sufficientemente esauriti al punto giusto.
1: Come è giusto che sia. Quindi andiamo ad ascoltarci un pezzo degli Aymara.

0: Ai Mara, in apertura dei concerti sul palco principale questa sera la festa di Radio d'Urto dalle ore 20:30. Ma come sempre ricordiamo alle belle persone che ci vogliono raggiungere quali sono i modi per raggiungerci, perché non ce n'è uno solo.
1: Oggi è venerdì, o visto che abbiamo qui un'amica smicrofonata, ma dalla Francia, vendredi, l'ultima metro è a mezzanotte e mezza. Se per caso decideste di fare un po' più tardi, c'è un autobus che fa lo stesso percorso della metropolitana all'1:50 o alle 3, e un autobus che invece fa il percorso della linea 3 in direzione Sant'Anna, arriva fino in via Valcamonica, sempre all'1:50 e alle 3.
0: Quindi non avete scuse per venire in macchina se siete di Brescia. Sì.
1: Decisamente no, non ci sono scuse. Se per caso una scusa riusciste a trovarla, ma perché venite da più lontano e quindi ci raggiungete dall'autostrada A4 e dall'autostrada A21, uscite a Brescia Centro, imboccate la tangenziale sud in direzione Lago di Garda, tra l'altro l'unico lago giusto della provincia.
0: Uè. Stiamo molto calmi con le parole qui.
1: Uscire a Sant'Eufemia, l'uscita è la 10B, inserendosi in via Serenissima, e dopo aver superato la rotonda, girate alla prima a destra.
0: Io propongo anche un'altra alternativa per chi viene da fuori, esce a Brescia Centro. Se arrivate a Brescia Centro, proseguite dritti, passate le due rotonde, arrivate a Poliambulanza. Lì c'è un grande parcheggio scambiatore che sembra a pagamento, ma se utilizzate la metro pagate solo il biglietto della metropolitana. Quindi perché far fatica a arrivare fino qui, imbottigliarsi nel traffico dell'ora di punta, signora mia, quando potete utilizzare i mezzi, ma soprattutto non inquinare, e siete anche più tranquille e più tranquilli, che insomma comunque sia qua, le strade, parcheggio grande ce l'abbiamo sul, certo. Su via Bufalo, ora via Serenissima, non mi ricordo assolutamente
1: Serenissima,
0: più.
1: Serenissima,
0: Bufalo. Perfetto, se il parcheggio comunque seguite le indicazioni.
1: No, il bargheggio dietro è in via Buffalora.
0: Okay.
1: Invece il parcheggio davanti, pensavo ti riferissi a quello della metro, scusami, è in via Serenissima. Davanti e dietro, dietro e davanti, potete parcheggiare dove volete, ma parcheggiate civilmente. Come abbiamo già detto prima, se potete prendete la metro.
0: Esatto, il parcheggio poi nostro personalissimo, non quello della metro, ma quello cosiddetto dietro, costa 2 euro, è gestito dalle compagne e dai compagni dello Sri Lanka, e comunque non vanno persi, vanno a sostenere le loro iniziative, giusto? Perfetto, quindi direi che anche se venite in macchina, dai, ve la perdoniamo, ma parcheggiate dietro. Così si può dire il parcheggio dietro.
1: Il parcheggio dietro. Come diceva un grande saggio, ma dietro davanti?
0: Dietro a metà.
1: Dietro.

0: Questa era The Weather Song dei Tagada, che troveremo questa sera alle 23:45 in tenda blu. Purtroppo non ho il fischiettino per fare l'effetto sonoro dedicato, ma ora andiamo a ascoltarci delle interviste che il nostro buon Elgast ha fatto la scorsa sera, non ieri che non c'era nessuno, ma quella precedente.
1: E allora andiamo a rompere un po' le palle ai volontari e alle volontarie della festa. Siamo qui al Ciringuito con
2: Andrea.
1: Allora Andrea, volevo chiederti, siamo già al 15° giorno di festa, ormai non manca tantissimo. Ad oggi qual è il cocktail che va di più qui al Ciringuito?
2: Beh, allora a parte

0: E continuiamo a rompere le scatole alle volontarie e ai volontari della festa. Adesso siamo in tenda blu con
1: Silvia, ciao.
0: Allora Silvia, anche a te faccio la stessa domanda. Siamo a 15 giorni di festa, quindi verso la fine. Qual è il cocktail che va di più secondo te in tenda blu?
1: Allora, in questo periodo va tantissimo il mojito e anche il Moscow Mule.
0: E qual è il cocktail che ti piace di più preparare?
1: Io adoro fare il mojito.
0: Ok.
1: Fresco per l'estate, è piacevole.
0: Va bene, grazie mille, ciao.
1: Ciao.
0: E continuiamo a rompere le scatole alle volontarie e ai volontari della festa. Adesso siamo qui con
2: Agnes.
0: Allora Agnes, 15 giorni di festa, siamo verso la fine. Ti volevo chiedere, qui al Pacianca, perché siamo al Pacianca, qual è il cocktail che è andato di più secondo te?
2: Gin tonic.
0: Gin tonic.
2: E anche mojito e tequila sunrise, dai.
0: E invece qual è il cocktail che ti piace di più preparare?
2: A me, quello che mi piace di più è quello più facile. No, dai. Quello che mi piace di più è il gin lemon.
0: Gin lemon, ma perché ti piace?
2: Perché mi piace anche a me.
0: Ah, ok, quindi lo fai con più amore.
2: Sì, assolutamente.
0: Va bene, grazie Agnes.
2: Prego, grazie mille a voi.
0: Ciao. E allora siamo adesso al Pinta Rossa con Ale. Ale, degustazione com'è andata?
3: Molto bene, devo dire, la gente mi pare soddisfatta, oltre le 4 birre che erano tra l'altro previste, ce n'è stata uno special guest e penso sia stato apprezzato questo piccolo caffettino. E mi pare che quelle persone che siano state qui si siano fermate e venite qua a assaggiare quello che è rimasto, quello che abbiamo attaccato dopo, tutto molto buono.
0: Secondo te, così a tua impressione, qual è stata la birra più apprezzata?
3: Ma alla fine probabilmente la prima. Tutti l'hanno
4: seca, quindi.
3: L'hanno tutti bevuta molto gradevolmente, facciamo molto caldo, inizio serata.
0: Ce n'è ancora?
3: È finita da ore.
0: Che fregatura. Va bene, grazie lo stesso. Ciao. E adesso siamo in enoteca e andiamo a rompere le scatole a qualcuno dell'enoteca. Eccoci qua, siamo qui con Mao. Ciao Mao.
5: Ciao.
0: Allora, 15 giorni di festa, adesso possiamo un po' iniziare a tirare le somme. Secondo te qual è stato il vino più apprezzato qui in enoteca in questi 15 giorni?
5: Mi coglie alla sprovvista, aspetta, chiedo un attimo.
0: Okay,
5: no, okay, vabbè, no. Dai. Comunque le bollicine.
0: Bollicine,
5: perché ovviamente con questo caldo.
0: Chiaro.
5: Bollicine. Però ci sono stati dei temerari che prendevano, per esempio, vini rossi come il Botticino Foglia di 15 gradi, anche in quelle giornate di 40 gradi. Per cui voglio dire che il popolo della festa è sorprendente sempre.
0: Fantastico, sempre. Grazie mille. Ciao.
5: Vuoi chiedere qualcosa invece? Ah, una nuova. Aspetta un attimo.
0: Sì. Metto in pausa.
5: Ferma.
0: Laura.
6: Da Palermo.
0: Da Palermo.
6: Da 3 giorni.
0: Tu sei venuta a fare la volontaria da Palermo?
6: Sì.
0: Fantastico.
6: Sì, da lunedì al giovedì.
0: Hai già avuto modo di assaggiare qualche vino qua, oltre a ovviamente mescerli agli avventori?
6: Sì, ho gradito molto il Moka e il Franciacorta Gatti.
5: Bollicine.
6: Bolle.
0: Sì, come ti trovi qua alla festa?
6: Molto, molto bene, veramente.
0: Quindi tornerai?
6: Sì, assolutamente.
0: Molto bene, grazie. Per i prossimi 10 anni.
6: Sì.
0: Sai che mio nonno era di Palermo?
6: Ma sì, veramente.
0: Assolutamente sì.
6: Il nome?
0: Lo presti.
6: Vabbè, tanti lo presti a Palermo.
0: Grazie, ciao.
6: Ciao.
0: E adesso andiamo a rompere le palle a quelli di Pasta del Popolo. Ciao, tu sei?
7: Patrick. La voce.
0: Ciao Patrick, allora tu hai la voce KO, lui mi sembra, secondo me, pronto. Ciao, siamo con
8: Marco.
0: Ciao Marco, allora Pasta del Popolo è uno stand che nessuno che viene alla festa conosce, perché voi sfamate volontarie e volontari della festa, quindi avete anche una bella responsabilità, no? Qual è il piatto che vi piace di più preparare e qual è il piatto che secondo voi è piaciuto di più in questi 15 giorni di festa?

0: Allora, vabbè, diciamo che nonostante sia un piatto che non sempre riusciamo a preparare, quello che è stato più apprezzato in generale sono i dolci, dal tiramisù a piatti più semplici come le palline di Mades, le banane di Mades.
1: Allora, ieri il mascarpone, il mio, me l'hanno fregato i ministri, se lo sono mangiato tutto, quindi non stento a crederci.
0: Quando vuoi te lo rifacciamo.
1: L'hanno detto, raga, eh? L'hanno detto.
0: Che determina la pasta del popolo ovviamente è la pasta, però dall'anno scorso, soprattutto quest'anno, abbiamo sempre cercato di fare anche un'alternativa senza glutine, quindi che fosse il couscous, il riso. Cerchiamo sempre un po' di allargare a le necessità alla fine di quelli che sono i volontari, e quindi cerchiamo di rendere un po' contenti tutti.
1: Infatti complimenti, complimenti, perché davvero avete un'attenzione particolare per i vegan, vegetariani e anche per i celiaci, quindi davvero complimenti, grandi ragazzi, non potremmo fare a meno di voi, perché ripeto, loro sfamano volontarie e volontari della festa con delle leccornie che chi viene purtroppo non può mangiare, quindi se le volete mangiare anche voi dovete venire a fare le volontarie e volontarie alla festa.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie mille, ciao.
0: Grazie a te.

0: Gli Zen Circus con la loro Caronte questa sera ancora una volta sul palco principale qui in Festa Radio, ricordiamo a partire dalle 22, ma non sono solamente loro, da partire dalle 20:30 ricordiamo gli Aymara, a seguire alle 21:10 Via dell'Ironia e appunto gli Zen Circus fino alla fine della serata, prima che si aprano i concerti e gli eventi nelle tende. Ma nel frattempo sono arrivate sia Diomira che Chiara, bentornate ragazze.
1: Ciao a tutti, tutte e tutto.
2: Ciao, ci siete mancati.
0: Anche voi. Cosa avete fatto di bello ieri nella giornata costrette in casa?
1: Ho dormito.
2: Esatto. Principalmente dormito, recuperato un po' dalle fatiche quotidiane. Mangiato del sushi che è l'unica cosa che non potete trovare qui a Festa di la Tenda d'Urto, ma tutto il resto sì, dalla A alla Z, quindi quello che volete mangiare ogni sera qui è a vostra disposizione. Però ecco, avevo quella voglia, no? E allora me la sono tolta. Però detto questo, niente, mi è dispiaciuto molto, ma lo abbiamo detto in tutti i modi, anche sui canali della radio e tramite i post, tramite i social, insomma la cosa più giusta per la sicurezza di tutte e tutti era proprio quella di annullare viste le previsioni, per cui insomma non poteva andare diversamente, ma ci dispiace, ma così è stato.
0: È andata così, si può proprio dire. Tra l'altro devo dire, ho visto, ho buttato un occhio sui vari post, le varie pagine social sia della radio che di Subsonica, la risposta da parte del pubblico e dell'utenza è stata incredibile.
1: Sì, è vero, comprensione totale, sì.
0: Hanno capito, hanno apprezzato, anche perché giusto recentemente a Milano si è svolto il concerto di Bad Bunny che è stato interrotto.
1: Io ero presente, quindi posso dirlo, posso confermarlo che la gestione non è stata delle migliori, e anzi della grandine in testa, della gran grandine in testa ce la siamo presi con grandi rischi, quindi ecco, ribadisco che la scelta di ieri era quella più giusta e sensata,
3: assolutamente,
1: e la parola comprensione che hai usato tu Laura penso sia proprio la più corretta per descrivere l'atteggiamento che tutti gli utenti che erano disposti a venire qua ieri perché avevano appunto preso il biglietto e non vedevano l'ora come noi di vedere il concerto, certo, dei Subsonica, hanno insomma, ci sono stati vicini, hanno capito la scelta, l'hanno compresa, e quindi grazie mille anche a voi.
0: Esatto, ho visto anche persone tra i miei contatti che venivano da Roma, da mezza Italia, chi da Trieste appositamente per il concerto, che hanno detto va bene, ok, ormai l'albergo ce l'abbiamo, ci facciamo una serata a Brescia, ci facciamo un giretto, e piuttosto che rischiare, meglio se è andata così. Dispiace, ovviamente, ricordiamo, la data non verrà recuperata, i biglietti verranno rimborsati tramite i canali da cui l'avete acquistati. Ci dispiace raga, è andata così, succede. Ma hai accennato Chiara al nutrirsi, alla possibilità di nutrire il corpo, ma non solo il corpo si nutre in Feste Radio Onda d'Urto, ma anche lo spirito e le nostre belle menti. Quindi è il momento della rubrica di Diomira, Cantami sto libro.

0: Bentornate e bentornati alla rubrica Cantami sto libro, la rubrica che riguarda l'abbinare un libro alla band principale della serata. Dunque, gli Zen Circus. Mi sono io in realtà mi diverto sempre, ma ci sono alcuni gruppi con cui mi diverto particolarmente a cercare un libro, perché di primo acchito me ne vengono in mente almeno 10 e ne devo scegliere uno.
1: Beh, meno male che ti diverti a fare sta cosa comunque.
0: No, perché alcune volte è estremamente complicato, perché sono band che non conosco. Altre volte le conosco, ma ho troppi libri.
1: Ah, okay.
0: Quindi potrei fare una rubrica che dura tipo un'ora e mezza, ma potrebbe diventare noiosa.
1: Va benissimo, facciamo minutaggio.
0: No, ma ne ho scelto uno in particolare, ed è una questione privata di Fenoglio.
1: Scelta interessante.
0: Perché sia Fenoglio, cioè nel suo libro, che il suo protagonista, Milton, non è assolutamente un eroe classico. È inquieto, è spesso incapace di vedere il quadro generale perché è completamente assorbito dal proprio tormento. È un personaggio fragile, rabbioso, ma estremamente combattivo. E io l'ho trovato molto adatto se devo pensare agli Zen Circus, perché comunque gli Zen Circus celebrano spesso e volentieri nei loro testi l'imperfetto, il disadattato, il perdente, che continua comunque a muoversi, alcune volte anche in maniera estremamente testarda. Nonostante il mondo sembri remargli contro, vanno avanti. E anche la lingua scelta per i testi degli Zen Circus è molto simile a quella usata da Fenoglio in questo libro, perché è asciutta, concreta e senza fronzoli, quindi non ti regala una grande poesia per quanto riguarda il dolore. Cioè, se si deve dire che è una merda, te lo dice.
1: Okay.
0: E anche gli Zen Circus te lo dicono senza particolari giri di parole. Quindi raccontano tipo entrambi uomini che non hanno nessuna intenzione di essere eroi, ma che continuano ostinatamente a seguire qualcosa, e trovo che sia un parallelo estremamente bello ed estremamente azzeccato. Quindi consiglio a tutti la lettura di Una questione privata di Fenoglio, sempre abbinato a un disco degli Zen Circus, perché sono sicura che anche voi troverete le vostre similitudini, il vostro fil rouge, tanto per citare Galatea.
1: Abbiamo già detto fil rouge,
0: esatto,
1: così,
0: e
1: ancora prima che cali il sole.
0: Esatto, e la vostra via per continuare a essere in maniera estremamente testarda ma bellissima, ostinatamente imperfetti.
1: Beh, grazie Diomira, quindi anche per oggi concludiamo qui la rubrica Cantami sto libro.

0: Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale.
1: E dopo questo consiglio di Caparezza, che ringraziamo ancora per lo splendido
2: bellissimo
1: concerto che ci ha regalato, è stato veramente uno dei più partecipati di questa edizione di Festa di Radio Onda d'Urto, volevo anche tornare un po' su quel accorgimento, insomma, quell'accostamento, scusami, che tu hai fatto di Omira con il libro degli Zen Circus, perché l'ho trovato veramente azzeccato.
3: Grazie.
1: Io, da grande fan degli Zen da sempre, mi sono proprio ritrovata nella descrizione che tu hai fatto degli Zen Circus, soprattutto poi se andiamo a vedere anche l'album che loro stanno portando in tour, che è uscito nel 2025, che si intitola Il Male, questo infatti è il Male Summer Tour, e all'interno di questo disco loro insomma vanno soprattutto a scavare all'interno di delle persone, della divisione che oggi c'è tra il bene e il male, ricordando che in realtà un po' tutti facciamo schifo.
3: Che poi in realtà
1: a proposito di mancare di mezzi termini, loro vanno abbastanza dritti,
3: che poi in realtà è stato anche quello che ho ascoltato di più ultimamente e che stavo anche rispolverando in occasione di stasera, e anche mentre stavo cercando di capire nella serie di libri che mi erano venuti in mente quale potesse essere secondo me il più azzeccato per loro, e alla fine gira che ti rigira tornavo sempre su Fenoglio, quindi ho detto vabbè, allora è lui, cioè il primo che ti colpisce o che ti viene in mente generalmente è quello più azzeccato.
2: Zen Circus che tra l'altro quest'anno festeggiano anche il decennale della Terza Guerra Mondiale, peraltro uno dei loro album più iconici, se così vogliamo usare un termine, della loro discografia, quindi insomma sarà interessante anche capire il loro di stasera. Speriamo che magari invece decidano di passare pre-concerto, vedremo,
1: perché abbiamo già annunciato che loro verranno a trovarci dopo la mezzanotte, questo è sicuro, perché ce l'hanno assicurato, quindi dopo il concerto del palco principale sapete che come sempre noi saremo sempre in diretta qui da mezzanotte all'una e poi andrà in replica domani mattina, e quindi per chi non riuscirà ad ascoltarci o che magari è qui a divertirsi in festa potrà comunque recuperare questa intervista domattina più o meno circa dalle 9:30.
2: Sì.
1: Però ecco, insomma, la speranza è l'ultima a morire, quindi magari se mai ci vengono a trovare anche prima. Sicuramente ci verranno a trovare magari anche le band che apriranno gli Zen Circus, che ricordiamo solo Aymara dalle 20:30 sul palco principale, Via dell'Ironia alle 21:10 sempre sul palco principale, e poi in chiusura appunto gli Zen Circus dalle 22. Vedremo, perché ci sono anche le tende.
2: Certo, ci sono anche
1: tra
2: i tendoni.
1: Tra cui anche il nostro Simo, che questa sera sarà impegnato in tenda blu con la Jungle Massive.
2: Troveremo proprio anche lui.
1: Ecco.
3: Non è sempre più spompata quella trombetta, tra l'altro.
1: Esatto.
4: No, ma perché questa è ritornata, è quella che avevamo regalato al figlio di Comi, che l'altro giorno mi ha detto l'ho ingannato, gliel'ho sottratta quando non se ne è accorto, ed è venuto a riportarmela, quindi questa trombetta ormai poverina è affaticata, ha fatto il giro di tutta la città di Brescia.
2: Tra l'altro le Via dell'Ironia le troveremo anche, ce lo ricordava prima Camillo, dopo l'esibizione sul palco principale in libreria per una conversazione erratica e scanzonata a partire dalle 23:55, quindi le ritroveremo anche là per questa chiacchiera.
1: Quando poi ci verranno a trovare sicuramente parleremo di ecco le

0: loro.
1: Comunque sicuramente ci passeranno qui a trovarci. Faremo una chiacchiera con loro su tantissime cose, sulla musica in primis, che cosa, quello che porteranno poi sul palco principale, e anche tanti altri argomenti, perché con loro si può sempre fare una grandissima chiacchiera,
2: e
1: ne approfitteremo magari anche per anticipare qualcosa relativamente al libro. Abbiamo parlato appunto degli Zen Circus poco fa, saranno loro gli headliner di questa sera. Io, se siete d'accordo, vorrei andare ad ascoltare una tra le mie canzoni preferite, perché adesso non riesco a sceglierne una sola degli Zen Circus, però questa è una di quelle che quando poi la cantano sul palco, e sono certa che la faranno anche stasera, è una di quelle per cui io mi sgolo. Quindi siete pronti a Viva!

0: perfetto, grazie mille, grazie. Allora, bellissimo avervi qui anche questa sera, l'ultima volta che abbiamo avuto occasione di vederci, di vedervi e di sentirci è stato al Pop Club per certo. Jean-Luc, quindi insomma immagino che voi siate contentissime anche stasera di tornare in festa e di salire proprio sul palco principale.
1: Certo, sì, per noi è sempre una grande emozione. Avete detto che siamo in casa, ma nonostante questo, è vero che ci sentiamo completamente accolte, bellissime, come essere a casa. Per me è sempre

0: Infatti il tour che è andato benissimo, tra l'altro, perché ho visto, poi vi seguo sui social, è andato veramente molto bene.
1: Super bene, sì.
2: Sì, siamo contenti.
1: Sì.
2: Non è ancora finito, abbiamo ancora...
0: ancora delle date.
2: Sì, qualcosina.
0: E anche sì, l'album sta andando molto bene, Balletti Verdi.
3: Sì, io sono molto felice, dico questa cosa. E quindi sì, sono in un momento molto bello a livello musicale, lo siamo, credo.
0: Prosegue anche in questo album la collaborazione con Yuka Pane e Cesareo, immagino che siete contente di ciò.
2: Sì,
3: certo. Sì, sì, si consolida sempre di più, ci hanno concesso di fare le parassite come non mai in questo tour, perché gli abbiamo... e noi dobbiamo veramente tanto.
0: Album molto bello, l'ultimo uscito, con molti rimandi, come poi nella vostra impronta letterari, cosa che amava molto, l'abbiamo ricordato anche al Pop Club. Certo. Jean-Luc, questa vostra peculiarità, Maria.
3: Sì, mi dico, ne avevamo parlato, vero?

0: negli strati dei testi con una grandissima velocità e intuizione, e ci manca da questo punto di vista.
1: Una grande colonna, assolutamente. Nel set che ci proporrete questa sera, ne parlavamo fuori onda, troveremo anche vecchi brani, non solo estratti dall'ultimo lavoro, no?
2: Sì.
3: Sì, faremo 3 pezzi del disco precedente, in realtà non siamo andate più indietro di quello. E poi no, principalmente la parte centrale della scaletta sarà il disco nuovo, però apriamo e chiudiamo con cose un pochino più vecchie.
1: State già lavorando, o perlomeno ci state pensando a qualcosa di nuovo, perché so che voi siete molto prolisse.
0: Sì, sto scrivendo cose nuove, gliele mando giornalmente.
3: Noi fingiamo per ora, visto che viene
0: stanno
3: gustando. Maria, il disco è uscito 5 mesi fa, lo stiamo promuovendo, e le fa: ma io ho già scritto 4 pezzi nuovi. Noi, ok, lei li manda, noi facciamo finta di niente, li lasciamo lì nelle chat.
0: Ma secondo me anche il fatto che sia un momento molto felice risiede anche in questo, cioè nonostante stiamo suonando, io mi agito molto, quindi sono anche un po' stressata.
1: Certo, assolutamente.
4: Sai che questa cosa che hai detto è molto particolare. Di solito lo stereotipo di chi scrive la canzone, no? È molto legato a momenti bui. Invece tu la stai legando in questo momento a un momento felice. Cioè, quali sono i momenti in cui sei un po' più prolifica?
0: Allora, no, proprio quasi terapeutico, e c'è quell'elemento assolutamente, però e da questo punto di vista, in questo momento io sono proprio contenta, non

0: e non perché no.
1: Io ne approfitto di avervi qui, e siccome comunque siete una band di donne che comunque hanno insomma anni alle spalle, no, nel mondo musicale, quando viene descritta una band interamente femminile, ovviamente il femminile viene anche scritto proprio, no? Nella bio viene specificato. Questo non vuol dire che sia un bene o un male, nel senso, non sto giudicando questo, però quello che vorrei chiedervi è se potesse scegliere un aggettivo, il primo, da poter accostare a Via dell'Ironia, che non sia femminile, ma che sia un altro, magari il vostro, che vi descrive di più.
0: Wow, difficilissimo. Che non... No.

0: Sì, anche perché spesso purtroppo viene definito come se fosse un genere musicale il fatto di essere una band al femminile, mandando chiaramente un messaggio assolutamente sbagliato.
1: Certo, sì sì, è vero.
0: Ricordiamo anche che stasera vi ritroveremo dopo il concerto in libreria, se volete ricordare voi questo appuntamento, di cosa si tratta, queste chiacchiere.
1: Allora, parleremo con Pamela dalle 23.55 / mezzanotte dello scandalo dei Balletti Verdi, a cui è dedicato il nostro disco, uno scandalo totalmente bresciano, 1960,

0: una grandissima omofobia, ovviamente. Io non so.
1: Interessantissimo, come sarà interessantissimo vedervi qui sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Io, ragazze, vi ringrazio per essere passate. Se volete, noi da mezzanotte all'una facciamo un'altra diretta, l'ultima diretta. Se volete venire a raccontarci la vostra impressione, com'è stato calcare il palco di Festa Radio, ci farebbe davvero molto piacere. Prima magari che passate in libreria, se riuscite, stavi comunicando questo.
2: No, Chiara. Cioè, infatti dovete dividervi.
1: Sì, esatto. Poi tanto, un po' qui.
2: Tanto tutto il discorso lo farà Maria con Pamela, perché ecco, io già di solito presenziamo, quindi noi possiamo venire qui
1: dividervi, era un distaccamento
2: a fare le cose più leggere,
1: a far cabaret. Prima di ascoltarci qualcosa vi chiedo se ci fate un jingle tipo siamo le vie dall'ironia, state ascoltando Radio Onda d'Urto, simile. Quando volete, stiamo già registrando,
0: tu
1: partite pure.
3: Siamo via dell'ironia,
2: state ascoltando
0: Celeste.
3: Yuhu.
0: Ah! E questo è il mio ego.
3: Vedi?
0: Eccolo.
4: E questo sarà il jingle, che è bellissimo.
2: Andato, vostro.
1: Grazie per grazie essere passate. Noi, appunto, dalle vie dell'ironia andiamo ad ascoltarci. Dalla, non leggo, da qui a lì, diffida dello sguardo.
0: Ah, non so.

0: Ed eccoci tornati sempre qui in diretta da Festa di Radio Onda d'Urto, esattamente dallo studio esterno Stotta con Leoni. Abbiamo avuto qui con noi poco fa Via dell'Ironia, che ci hanno raccontato un po' quello che ci dobbiamo aspettare dal loro concerto di questa sera, che ricordiamo inizierà sul palco principale alle 20.30 con Aymara, poi alle 21.10 con Via dell'Ironia appunto, e alle 22 con gli Zen Circus, i nostri headliner della serata. Tra l'altro sono aperti i cancelli esattamente da 14 minuti.
1: Benissimo,
0: iniziamo
1: benissimo
0: a vedere già un po' di gente che fa il suo
1: che
0: ingresso
1: fluisce
0: qui in festa. Siamo molto contenti.
2: E neanche tanto timidamente, dobbiamo dire.
1: No, no,
2: infatti, sono dei bei gruppetti di persone che entrano piano
3: c'era
2: pianino.
3: Una bella

0: Smesso di piovere,
1: sì, assolutamente.
0: Qui si sta bene, anzi si è rinfrescata la situazione, possiamo dirlo, dopo un po' di settimane, certo, belle belle calde, quindi pioggia per ora non ne chiamano durante, no, il concerto, quindi dovrebbe essere tutto quanto super safe, comunque tutto confermato, per cui mi raccomando, se avete ancora qualche dubbio, noi vi aspettiamo qui a Festa di Radio Onda d'Urto, toglietevelo venendo qui perché sarà una grandissima serata. Anche perché se andiamo a vedere i post di Appino e degli Zen Circus, hanno messo un sacco di stories, no, in questi giorni, e ne hanno messa una con la foto dal palco dell'ultima volta che sono state qui da noi, sì, che era il 2023, sì, e c'era una marea umana davanti, ma un sacco di gente, e io c'ero, mi ricordo che era stato un concerto incredibile, come tutti quelli degli Zen, perché andando a vederli varie volte, no, quando sono in tour, mi rendo sempre conto che ci sono un sacco di fan accaniti che non vedono l'ora poi di andare a sentirli ovunque vanno a suonare, ma anche tanti sempre nuovi, no? Che pian piano, anche con questo nuovo ultimo disco, l'ultimo loro lavoro del 2025, Il Male, hanno attirato anche nuovi fan. E quindi, insomma, questa sera noi ci aspettiamo quantomeno la stessa marea di gente del 2023. Loro anche sono carichissimi, sì, carichissimi, sì, sì, veramente. Sì, sì, sì. Quindi aspettatevi un super concertone. Ma intanto, ecco qui, mentre siamo in diretta, fanno l'ingresso qui. Lasciamo spazio intanto. Laura, vieni qui con me?
2: Sì. Ciao, va bene?
3: Sì. Ciao.
0: Eccoci.
2: No, no, no, non ascolti nessuno. Guarda, ti chiedo se mi fai passare.
3: Siamo proprio nell'acquario.

0: Ed eccoci, adesso che ci siamo accomodati, riapriamo anche i microfoni. Ciao ragazzi, ciao agli Aymara che sono venuti. Allora, prima di tutto anche voi, un po' come Via dell'Ironia, comunque giocate in casa, no? Quindi voglio dire, certo. Meglio di così, però è sempre bello, no? Venire qui a Festa di Radio Onda d'Urto.
1: Casa speciale questa qua, dove venire a suonare, soprattutto sul palco principale, apertura Jazz Circus, grupponi. È sempre una bella rimpatriata, diciamo, perché è un po' di anni che vengo alla festa e è sempre bellissimo.
0: Poi eravamo qua che stavamo facendo l'intervista con Via dell'Ironia e voi eravate a fare il soundcheck, ci tremava tutto.
2: Ah, sì.
0: Non senti, senza cuffie non sentivo niente.
2: Siamo più leggeri.
0: Vai, vai al microfono così.
2: Vabbè, questo no.
1: Tanta musica diversa, dopo vabbè, noi la concentriamo sempre con un po' di energia in più, essendo in tre cerchiamo sempre di dare il massimo.
0: Beh, se questa era già l'energia del soundcheck, voglio vedere cosa fate stasera. Perché...
1: per le 8
0: ah, stavate facendo stretching, rischiate
1: sì,
0: la parte di scatto. Sentite, la prima cosa che vorrei chiedervi, poi ci addentriamo un po' anche appunto nella vostra musica, nei vostri progetti, e so che comunque eravate molto amici anche di Jean-Luc, e quindi un ricordo,
3: sì.
0: No?
3: Jean-Luc è stato una persona per noi tre, anche in altre situazioni, io e il Cresta con i Total Apatia e dico i Cronofobia, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, è sempre stato un punto di riferimento per tutte le band, perché comunque era una persona libera, ecco, e ci manca, ci manca.
4: Manca a tutte e tutte, anche a noi.
1: Infatti è stato, nel camminare qui, io mi ricordo sempre tutte le volte che venivo alla festa, ovviamente, c'era la passata davanti al vetro trasparente, e c'era qui il buon vecchio Jean, e tutte le volte, vieni dentro!
5: Non vederlo nell'acquario.
1: E non vederlo nell'acquario per la prima volta, devo dire che... stringe un po' lo stomaco,
3: devo essere sincero. Sì, però faremo di tutto per farci sentire questa sera.
1: Facciamo tremare l'acquario.
0: Non è già sentito dal soundcheck, quindi no, stasera no. Ancora di più.
4: Eh sì, abbiamo avuto modo di parlarne anche con loro proprio all'ultimo Pop Club per Jean-Luc.
3: Magazzino 47.
4: Magazzino 47, dove appunto avete suonato, cosa che abbiamo ricordato anche prima di voi sono passate le vie dell'ironia, anche con loro abbiamo avuto occasione di ricordarlo, è stato un bellissimo momento. Io vi chiedo, che sono curiosissima di sapere se siete al lavoro per del nuovo materiale.
3: Sì, siamo al piede, sono stati fermi 4 mesi e dovevamo ripartire con le canzoni nuove. Dopo hanno cominciato a chiamarci a destra, a sinistra, a suonare, venite a suonare. Allora gli ho detto, è meglio che non suoniamo, non chiediamo più a nessuno di suonare, che ci chiamano. No, non mi rompo più le gambe, però comunque siamo al lavoro con i nuovi brani, come ci ha consigliato il direttore artistico della Festa di Radio Onda d'Urto,
4: Tale Luciano.
3: Ha detto, ma sì, ma fate il singolo, lo lanciate, che tanto non li compra più nessuno i dischi. Questo è vero, però

0: È molto difficile,
1: sì, adesso...
0: sia LP o che sia CD fisico.
1: Sì.
2: Tra l'altro stasera proporremo un brano nuovo che si chiama Sporco Rap, è dedicato un attimino alla leggerezza che si dà alla cultura in questo paese negli ultimi anni. Niente a che vedere con i generi musicali, non è una critica a nessuno, certo. È una critica proprio alla cultura che viene un pochino a mancare e magari addirittura non riesce ad arrivare alle fasce più giovani, non vengono coinvolti, non ci sono spazi. Fortunatamente noi a Brescia qualcosa abbiamo, però in tanti paesi, in tante città non riescono ad avere degli spazi culturali dove poter esporre mostre oppure suonare addirittura, e questa è una canzone un po' di protesta come tutte un po' le nostre.
1: Certo, mi aggancio per un attimo a quanto hai detto, perché in effetti è una scelta che fanno tantissimi artisti negli ultimi anni, quella di piuttosto di pubblicare un album completo, di pubblicare anche a distanza ravvicinata singoli. Secondo voi, dal vostro punto di vista da musicisti, come mai sono più affini a fare questo tipo di scelta?
3: Appunto, come diceva Eddie, le cose, come vediamo, il sistema di cose sono cambiate in tutto il mondo, si può dire, perché comunque ci toccano anche purtroppo le guerre, tutte le malacorte che sono nel mondo. Cioè, viene fuori una canzone, ti sei già dimenticata tutti.
2: Diciamo che sono poche le persone che si fermano o hanno addirittura il tempo di fermarsi per magari ascoltare un'oretta, un disco tutto intero, cosa che anch'io ammetto che ultimamente faccio piuttosto fatica a fare. Quindi è un discorso, penso, di marketing un po', per riuscire a fare breccia, diciamo, su questa frenesia, e un po' alla volta, diciamo.
4: Ma perché comunque è come sta andando oggi, no? Nel senso, proprio, la fruizione, esatto, della musica e di tutto quanto ormai è veloce.
5: Cioè, t'arriva e tutto deve essere immediato e durare pochissimo, perché nessuno ha più il tempo e la concentrazione soprattutto di ascoltare un album per intero. Cioè, la concentrazione non ce l'ha più nessuno per mettersi lì e dire: ma ascolto un album dall'inizio alla fine, come facevamo noi, anche per

0: che fanno sentire solo ed esclusivamente grandi successi. International Big Artist è solo quello, no?
1: Qualcosa Radio di Italia grandi successi.
0: Non so, una
1: radio
0: italiana, che invece di io vorrei ascoltare un certo rock, che magari ho dei dischi anch'io, e dico fanno sentire, non so, i Nirvana, addirittura gli Alice in Chains, ho sentito una volta, ho detto cazzo, andate un po' più dentro, osate di più, invece no, un discorso proprio di marketing, e non danno spazio, un po' la mancanza di curiosità e quello che dicevo prima, la cultura che viene un po'.
2: Questo è un bel punto di domanda, perché comunque sembra, come dicevamo prima, che non interessa più l'essere, ma solo l'apparire.
3: Chiaro.
2: Quindi, cioè, secondo me, se ci dovesse essere un po' di più di umanità in questo mondo, magari l'essere sopravvalerebbe un po' di più, cioè sentirsi liberi davvero, che alla fine non siamo liberi davvero.
3: No,
4: diciamo che la fortuna di avere tutti questi mezzi e tutto questo, insomma, modo di poter fruire, dobbiamo usarlo a nostro vantaggio, proprio per andare a scovare quello che non ci viene già proposto. Questo sicuramente, oppure ascoltare spazi come in questo caso Radio Tradurto.
0: Esatto. È abominevolmente bella che abbiamo in questa città, e tantissime band. Brescia è sempre stata molto fiorente come musica, sì, e non solo, e avere un punto di riferimento è importantissimo.
3: È importante. Voi, tra l'altro, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, venite da esperienze musicali diverse, Cronofobia, Totale Apatia. In che modo hanno influito questi background che avete alle spalle all'interno della musica che proponete oggi con gli Aymara?
0: Ma diciamo che hanno influito un po'... sicuramente in maniera positiva, abbiamo unito l'energia e la propulsione, diciamo, del basso batteria di Totale Apatia con magari la chitarra un po' graffiante, la mia voce un po' così malinconica dei Cronofobia, e abbiamo unito le nostre forze. È uscito, non voglio chiamarlo prodotto, è uscito un altro frutto.
2: Sì, perché alla fine, quando ci siamo troviamoci a fare una prova una sera così, e da lì è nato tutto senza accorgersene.
0: Era molto armonica, senza, quindi
2: è venuta proprio distinto, cioè una cosa naturale, sembrava una cosa naturale.
0: Abbiamo unito le varie esperienze che ci hanno anticipato, diciamo.
3: Beh, io a questo punto... Sì, Chiara.
4: Volevo chiudere con una riflessione con voi, visto che poco fa avevate parlato anche del nuovo singolo che presenterete questa sera. All'interno del titolo c'è la parte del rap, che non è, mi stavate spiegando, insomma, una critica al genere in sé, ma...
0: Perché il genere è un attimino un po' più stuprato,
4: certo,
0: in questo
4: oggi.
0: Periodo.
2: Diciamo sporco è il rap, no, è il nostro sporco rap, questo.
0: Diciamo che il rap era le basi di questo, no, adesso lo chiamano comunque in varie altre sfumature, però diciamo l'origine del rap è questo sporco rap, appunto questa sporca origine da ricordare.
4: Certo. Poi tu hai parlato anche del fatto che i giovani, no, oggi sono magari un po' più propensi ad essere superficiali rispetto che essere profondi. Ecco, questo collegamento,
0: diciamo,
4: anche
0: che purtroppo anche gli tocca.
4: Certo, bravo, esatto.
0: A loro malgrado sono costretti un attimo a correre sui binari dove li hanno messi. Quindi...
4: Bravo, volevo proprio arrivare a questa cosa, perché se io faccio un parallelismo, no, tra band come le vostre, che comunque, e anche i vostri pregressi musicali che avete, si parla tanto della gavetta, no, che una volta si faceva e che oggi non si fa più, però diciamo che non è tutta colpa di chi oggi, tramite mezzi diversi, no, riesce ad arrivare subito senza la gavetta, ma è anche colpa del fatto che addirittura gli spazi per fare la gavetta non esistono più. Cioè, se i giovani oggi non hanno spazi dove poter suonare, dove poter provare a macinare un po' di fatica, no, su piccoli palchi, è difficile che poi non sfruttino quello che invece hanno, cioè dei mezzi per arrivare prima alle persone senza però sporcarsi le mani, ecco.
2: Sì, diciamo che come dicevi tu, non hanno più non ci sono. Io mi ricordo quando negli anni 2000 io e il Cresta con i Totale Apatia, era una cosa allucinante, lo può dire anche Elgas, lo può dire anche Eddie.

0: che comunque c'erano tantissime possibilità di suonare. Poi, come dicevamo prima, era tutta un'altra mentalità, quello di andare alla ricerca del nuovo, di prendere e fare anche un'ora di macchina per andare a sentire il gruppetto del paese che stava.
1: Oddio, dopo ci sono i giovani che si muovono, fanno, propongono, lottano con tutte le loro forze per poter arrivare ad esprimersi.
2: No.
1: Sì. Ok, volevo dire, il discorso è non avere la possibilità neanche di fare la gavetta, vuol dire non avere la possibilità di fare un'esperienza, di maturare, di consolidare la maturazione di questa esperienza. Quindi è il loro malgrado e gli tocca stare a ritmo coi tempi, 30 secondi di canzone, no? questa qua dell'anno scorso è vecchia, non ha, io
2: o di creare una canzone ad hoc per
1: non ho tantissima esperienza, però nell'alba dei miei 43 anni posso dire fate più gavette che potete anche all'oratorio, perché poi se andate X Factor durate un mese e quello è un po' più frustrante secondo me, no? Poi magari, cioè, non è vero, però invece di un mese durate un anno, ma poi siete vecchi uguali, mentre se fate la vostra esperienza, il vostro percorso, magari anche maturando, cambiando, smussando angoli, ovviamente ci vuole la forza di volontà.
0: La cosa più importante comunque nella musica è suonare perché veramente ti piace, non farlo per, come dicevo prima, per l'apparire, appunto, che tanta gente vuole suonare e l'essere sia un po'
1: che l'arte e l'esigenza.
0: Cresto è di 43.
2: Ti ha fatto un gesto, mi dico, cosa dici?
0: Dire devi 100 live, quando salgo sul palco per me è come sempre la prima, come se fosse la prima volta, perché comunque per me è una medicina, è un modo comunque di comunicare con le persone che hai davanti. Deve esserci sempre uno scambio di energia nelle persone, tra le persone, tra chi suona e chi ti ascolta.
2: Verissimo.
0: E quindi deve esserci sempre questo, cioè, se non avessi mai suonato per passione non sarei arrivato a 51 anni di essere qua ancora, caspita, voglio andare fuori a suonare e non ci sono più. Sono tantissime, perché comunque il discorso che stiamo facendo ci porta sempre a quel punto. Il punto, certo, di partenza.

0: non ha detto.
1: No, secondo me è una band davvero.

Veramente. Per quanto riguarda Eddie, noi abbiamo suonato insieme diversi anni, quindi lo conosco molto bene anche personalmente, e lo ritengo, a parte un grande musicista che ha padronanza dello strumento, che canta benissimo, un grandissimo songwriter. Perché a livello di testi, le band dove lui ha militato e lui si occupava dei testi, sia con i Cronofobia che adesso degli Aymara, raga, andate ad ascoltarvi i testi che scrive e capirete cosa sto dicendo. Quindi sono molto molto contento per questo motivo, ma anche per un altro motivo, che

0: per il lavoro.
1: Grazie.
2: Cosa dire?
1: Fa piacere.
3: Diamo anche a voi se ci fate un jingle, tipo siamo gli Aymara, state ascoltando Radio Onda d'Urto, qualcosa di simile.
1: No. Un po' cattiva. Facciamo allora.
4: No, no, è una roba da usare poi durante la.
1: Ci ringrazio
4: di Bisarbella.
1: Di Bisarbella, no.
5: Spontanea nello studio, non ho resistito. E quindi abbiamo palco, tenda blu e ciringhito. Intervista mista, cioè intervistiamo tre band contemporaneamente.
1: Sembriamo. Ciao, siamo gli Aymara, questa è Radio Onda d'Urto, restate sintonizzati, venite ai concerti, vi aspettiamo, un abbraccio. Grazie di tutto, grazie davvero di cuore.
6: Grazie mille agli Aymara che ricordiamo saliranno sul palco principale di Festa di Radio Onda d'Urto alle ore 20:30, quindi vi lasciamo andare a mangiare?
3: Vi ricordiamo,
1: no, dopo,
6: mangiate dopo.
3: Vi
6: mangiate
3: ricordiamo
6: dopo.
3: Che noi da mezzanotte all'una siamo di nuovo in diretta, quindi se dopo il concerto volete passare per darci le vostre impressioni, volentieri vi
1: va
3: aspettiamo.
1: Bene. Non prima.
3: Grazie a voi.
7: Grazie mille, ciao.
3: Ciao.

0: E oggi un ospite dietro l'altro, Dopo Via dell'Ironia, gli Aymara che saliranno sul palco principale, partiamo con le tende. E abbiamo qui...
1: Chi abbiamo? Angol Massi.
0: Esatto, vabbè, giusto, io...
1: In questa situazione ribaltata.
2: Guarda, è la quarta volta che mi succede, quindi
0: questa festa proprio abbastanza
2: io
0: abituato.
2: Lo dico sempre perché siccome costo poco mi sfruttano, no? Cioè dovrei far valere un po'. Adesso chiamo i Cob, vado dai Cobas a chiedergli.
0: Così l'anno prossimo sei anche in sala Maia a far da mangiare. Finisce così.
1: Ma parliamo di cose allegre, visto che è il fine settimana. No,
0: comunque, Figli delle Stelle, DJ set che partirà alle ore 23:45. Al Ciringhito, se tu sei nuovo, ecco, al Ciringhito devi... Bravissimo.
1: Dovevi arrivarci un quarto d'ora fa, però.
3: Non ho capito, scusami. Sono distratto.
0: A microfoni spenti ci stavi dicendo che siete un collettivo. Ecco, parlaci un po' di cosa vi occupate e di che cosa poi ci troveremo, insomma, a sentire questa sera alla tenda Ciringhito. Bravo.
2: Come uno, su cosa... devi essere pronto,
3: Adesso vedrai che quando
0: il più veloce schiaccia.
3: Quando è finito, imparato. E allora cosa troveremo al Ciringhito non lo sappiamo mai neanche noi, perché il nostro DJ, che in realtà non sono io accompagno e basta perché è timido, è sempre lui che fa, quindi sicuramente elettronica techno, partendo però dalla musica un po' più trash o resa trash da Def Jaka, che è il nostro DJ residente nel nostro collettivo. Collettivo Figli delle Stelle in realtà si è ampliato, o meglio, nasceva come Figli delle Stelle, che era un brand di moda circolare, e nel frattempo è stata aggiunta anche la nostra agenzia di moda e di eventi che avevamo a parte, e l'1 novembre dell'anno scorso, di quest'anno? No, dell'anno scorso, è nata Casa delle Stelle, che è il nostro spazio che abbiamo in Carmine, in Contrada del Carmine 21A. Ed è proprio una casa, oltre è arredata proprio a casa, quindi ci sono tutte le stanze che si possono visitare, è un circolo Arci, quindi è un club privato per tesserati Arci esclusivamente, dove, nel quale facciamo un po' di tutto, tra cui appunto serate musicali, soprattutto appunto DJ set, abbiamo dei nostri format che ripartiranno dal primo di ottobre, e in più, oltre appunto a fare moda circolare, quindi riciclare tutto quello che c'è in giro, non solo l'usato, perché ci sono un sacco di aziende che eliminano anche l'invenduto, come diciamo noi in modo maleducato, allora preferiamo acquistarlo noi e rimetterlo in... ridargli una nuova vita. Ci occupiamo anche di progetti queer, quindi una casa inclusiva, e tutti i progetti che facciamo sono sempre un po' più a sfondo, come diciamo noi, più finocchio, che ci piace tanto, e abbiamo serate con le nostre draghe, tutte realtà che sono nate negli ultimi 2 anni e che sono rientrate appunto in questo collettivo e percorso.
4: Ecco, nella serata di stasera troveremo il DJ set, ma troveremo anche altre sfaccettature di questo collettivo, oppure no?
3: Stasera troverete la collezione di moda circolare che noi promuoviamo, quindi la collezione di Figli delle Stelle, e poi stasera ci sarà esclusivamente musica, quindi DJ set. Abbiamo entrambi al Ciringhito anche il banco con gli abiti, stasera è proprio di fronte al Ciringhito a fianco.
4: Infatti ci chiedevamo cosa succedeva fuori dal Ciringhito quest'oggi, perché vedevamo...
0: bisogna recuperare. Però è un'ottima cosa questa, perché è bellissimo, certo. Perché a parte che unite tutto, insomma, un po' in parte del vostro mondo, tutti sotto un'unica tenda in questo caso stasera, però c'è anche questa cosa che la gente che viene magari attirato anche dalla musica poi scopre altro, no? O viceversa, esatto. Chi viene attirato invece dagli abiti in questo caso poi si ferma anche a ballare.
3: Il famoso merchandising.
0: Esatto. Stavo guardando la vostra pagina Instagram, Figli delle Stelle Lab. Ok, e dove avete poi tra l'altro tutte le informazioni anche per trovarvi, tutti i vostri eventi, giusto? Quindi
3: esatto.
0: Vi prendete molto cura anche di comunicare molto di tutto quello che voi fate.
3: Sì, abbiamo, allora, in realtà è diviso, Casa delle Stelle è una delle parti, nel senso che Figli delle Stelle è il nome storico ed è rimasto perché ci tenevamo a lasciare quello, però la realtà è appunto diventata Casa delle Stelle, E a settembre nasce anche Stella 35, che è quello che noi lo chiamiamo spazio dedicato alla corsistica. Quindi è una, sarà una scuola di danza che c'è già attualmente, ma è stata appunto presa da Casa delle Stelle da quest'anno. Ci saranno appunto corsi di danza flamenco, perché noi abbiamo, mio marito ha un'accademia di flamenco, e ci sarà yoga, ci saranno un sacco di altre attività, costellazioni, quindi mondo più olistico ma anche molto più pratico. In più abbiamo altre situazioni, che sono i nostri market sempre di artigianato, moda circolare, upcycling e riciclo, che li facciamo in posti diversi. Il 12 e 13 settembre saremo a Palazzo Caprioli, il 5 settembre, quindi torniamo indietro, avremo tutta la giornata piena con Brescia Pride, avremo il nostro carro di Figli delle Stelle insieme a Barbershop, Industrial Barbershop, e avremo anche la serata appunto in Carmine.
0: Quanti siete più o meno nel collettivo? Una marea?
3: Allora, siamo io e mio marito, che siamo appunto diciamo i fondatori dello spazio, e altri tre ragazzi che sono coloro che ci stanno aiutando più nel direttivo, eccetera. Persone che collaborano, in oltre appunto a essere 1300 soci, siamo in 10-15 persone che sono veramente attivi sul territorio per questa cosa.
4: Per chi fosse interessato o interessata a partecipare ad alcune delle iniziative che ci raccontavi poco fa, inizieranno fra settembre e ottobre, in che modo può farlo?
3: Allora, può farlo tramite il sito che si aprirà l'1 di settembre, che sarà il sito delle stelle.it, e lo può fare tramite le nostre pagine social, quindi Facebook e Instagram, o direttamente su Google trovano i numeri di telefono della segreteria, dove possono direttamente collegarsi. Dai primi di settembre è aperta anche la segreteria tutte le mattine in Contrada del Carmine 21A.
4: Perfetto,
0: quindi ci sembra giusto ricordare che dopo il palco principale alle 23:45 in tenda Ciringhito. Grande.
1: Che velocità. Che
0: ci
1: velocità.
0: Sarà i figli delle stelle DJ set elettronica, principalmente, come ci dicevi poco fa, e poi avrete di fianco anche il loro stand con tutta la parte della moda circolare, quindi potrete anche fare degli acquisti, per cui insomma di tutto e di più.
1: Bellissimo.
0: Venite a ballare.
1: Bellissimo.
0: E a divertirvi. Che ne dici? Lo so che stasera sarà elettronica, ma secondo te posso far ascoltare Alan Sorrenti per salutarci?
3: Direi che è ottimo.
0: E allora andiamo con Alan Sorrenti, figli delle stelle DJ set, tenda Ciringhito. Grazie mille per essere stato qui.

0: e dai figli delle stelle.
1: Sai che questo pezzo è anche rivendicato da una certa parte della cultura rave, quelle un po' più goani, gitani e sciamanici rivendicano un po' questo pezzo.
0: Questo non lo sapevo, vedi, c'è sempre da imparare. C'è sempre da imparare con Stefano B.
2: Ma
0: che
2: perché
0: stasera...
2: Alan Sorrenti era un raver?
1: No, non lo so, però il senso figli delle stelle, quindi andare a feste. Dormire sotto il cielo, avere il cielo come tetto.
0: Certo.
2: E quindi era un raver ante litteram,
0: vero?
1: Colleghiamoci
0: vero. Certo
1: anche senso. A Van Gogh, che visto che Caparezza ha fatto il concerto, una canzone dedicata a Van Gogh che aveva quel bellissimo quadro sulle stelle, che non mi ricordo più come si chiama, onestamente.
0: Poi Notte stellata. Notte stellata. Esatto. Bene, vogliamo parlare che cosa succede invece in tenda blu? Perché qui, anche se le voci le riconoscete perché sono quelle di Stefano B e di Simone Elgast, perché tutti i giorni comunque le sentite qui dall'acquario, ma qui un'altra, quindi non dove c'è la regia, ma di fronte a me, perché sarebbero gli artisti. No, lo so, non solo sarebbero.
1: Che succede?
2: Che succede se non avete mai partecipato alla Jungle Massive,
1: mi spiace per
2: dovete
1: voi.
2: Venire per forza,
0: lo posso confermare. Per me è sempre una delle grandi certezze della festa di Radio Onda d'Urto, della tenda blu. Tutte le volte vengo sempre quando ci siete voi a suonare, infatti stasera devo capire come fare, perché correrò un po' qua un po' là, perché siamo qua in diretta da mezzanotte a l'una e voi sarete suonando.
1: Ma forse è anche un po' quello il bello della festa,
2: secondo me noi suoniamo a l'una,
0: perché infatti io mi aspettavo che di solito
2: c'è una band prima
0: tardi.
2: Di noi che intervista
0: certo che sono qui fuori. Beh, allora ce la faccio.
1: Quindi direi
0: bello.
1: Chiara Soddi sotto cassa
0: anche
1: stasera.
0: Perché siete tipo il mio allenamento estivo praticamente. Io durante le mie ferie non faccio una mazza e poi dopo perdo 8 kg ballando
1: io
0: con la ciancola.
1: Da Chiara sotto cassa Soldi.
0: Giusto, va bene.
1: Devi mettere certo. il nome.
0: Sarà fatto. Sentite, ma ci sono novità? Ci sono invece cose che replicherete questa sera? So che ci saranno anche delle voci che vi accompagneranno come al solito.
1: Ci saranno le voci di Antonella Braccia, ci sarà la voce di Sugar che è venuta a trovarci, si è anche esibita sul palco principale della festa qualche anno fa. Abbiamo preparato delle nuove barre in freestyle. C'è una nuova canzone che si chiama Angel che esce su una compilation inglese che raccoglie fondi per comprare medicinali da mandare in Palestina, che è prodotta da DJ Sov, che è uno del giro di Ronnie Sides in rappresente, e quindi ci sono un po' di cose che faremo sentire questa sera nel mentre che si suda e che si balla, insomma.
2: Esatto.
0: Ma sentite, visto che voi avete il doppio ruolo, non potete farvi un'autodomanda a vicenda, per favore, autointervistarvi.
1: Prego. Ciao Simone, qual è il tuo piatto preferito? No, ma...
2: il mio piatto preferito è probabilmente il ride.
1: Ok.
2: Se è da 21 con la campana grande, meglio.
1: Tu tecnicamente
2: intendevi un piatto alimentare?
0: Che io ho riso per quello, proprio ho detto, ma tutte le domande che gli puoi fare gli dico cosa vuoi mangiare, e invece tu hai risposto così, non ho capito se c'era del genio o se invece tu avevi già pensato di chiedergli per il piatto della batteria. Pensa,
2: chi lo sa,
0: i misteri. E la tua domanda per Stefano B?
2: Aiuto. Io invece ti volevo chiedere perché non metti più in scaletta Pendulum?
1: No, in realtà li ho messi... Tarantula,
2: che lo so che è datata, però è bellissima.
1: Posso dire la verità qua? Ho perso la chiavetta dove avevo sulla versione HD di Tarantula e adesso mi vergogno a suonare una versione in qualità inferiore, la sto ricercando. Comunque è a Milano quella chiavetta lì, appena becco.
2: Quindi non l'hai persa.
1: So chi è il tipo che ce l'ha in casa, okay. E quindi o me la porta lui o avrà delle visite molto brevi.
2: Tutte le volte dico porco cane, quel pezzo è uno di quelli che mi piace di più suonare e
1: questa purtroppo è la verità, però comunque c'è un sacco di cose interessanti, poi anche perché comunque ci sono un sacco di cose interessanti buone. Ci sono Cesar Status che stanno letteralmente impadronendosi del mondo della drum and bass, perché comunque stanno facendo dei dei DJ set, dei concerti veramente incredibili, a cominciare da Tomorrowland ma anche a mille altri posti, tour in America, che è abbastanza inusuale per la drum and bass, non è così semplice, visto che appunto in America la drum and bass è un genere molto molto molto underground, è considerato una cosa un po' più inglese, quindi gli americani hanno un po' il vizio di non prendere dentro i prodotti musicali ma di buttarli fuori, e quindi quando gli arriva qualcosa difficile, allo stesso modo gli inglesi è difficile che una band non inglese sfondi in Inghilterra, ce ne vuole proprio. Comunque noi vi aspettiamo in tenda blu, faremo del nostro meglio per regalarvi un venerdì come non ci fosse un sabato e...
0: Bella questa, me la segno.
2: Esatto, fino a quando non si accenderanno le luci,
1: fino a che la polizia non ci
2: e ci mandano via con la scopa, come si suol dire.
3: Un'ultima cosa io volevo invece chiedervi: se ognuno di voi con un aggettivo descrive questo progetto e cosa rappresenta per voi la drum and bass?
2: Allora, per me l'aggettivo potrebbe essere libertario.
3: Bello.
2: E per me rappresenta proprio quello, cioè suonare con Jungle Massive è una cosa che mi permette di, come dire, suonare veramente in maniera totalmente libera, perché innanzitutto io non voglio sapere la scaletta.
3: Quindi per te è sempre una sorpresa?
2: Non voglio sapere la scaletta, ci guardiamo al momento.
1: E io non gliela dico.
2: Esatto. E non ho appunto restrizioni che hai con la band, perché con la band il pezzo è quello, devi fare quella roba lì, gli altri si aspettano quel passaggio in quel momento, altrimenti vanno in sbatta perché hai cambiato una roba, diventa un casino. E invece suonare con Jungle Massive è proprio la libertà. Io mi siedo lì, dico adesso faccio il cacchio che mi pare, aspetto di sentire che pezzo è, sento il mood del pezzo e ci suono sopra, è una cosa impagabile per quanto mi riguarda.
0: Per te la parola è improvvisazione alla fine.
1: No, libertà, mi pare.
0: Libertà, libertà.
2: L'aggettivo libertario, è usato. Libertario.
1: Vi sembrerà strano, ma stavo per dire la stessa cosa. Mi spiace. So che
3: ma
1: magari...
3: così te la cavi, scusami.
1: No, te lo giuro, all'inizio volevo dire follia.
3: Ok.
1: All'inizio volevo dire... Però ho pensato, no, perché in realtà comunque in ciò che facciamo c'è anche del controllo. Perché comunque noi ci organizziamo, ci controlliamo, ogni parte ha una sua,
2: ci guardiamo,
1: cioè, percentuale,
2: è un set vivo, poi, è un set vivo
1: quello che poi è un 100% di risultato finale, quindi effettivamente non può essere definita follia, direi più libertà.
2: Sì.
0: Una follia controllata,
1: forse, se volete, forse potenza,
2: anche
1: che è in provincia di Calabria, una bellissima località della...
3: Ricordiamo allora l'appuntamento di stasera
0: 20:45 in tenda blu con i Jungle Massive. Prima di volare i tagli.

0: Possiamo rifarlo questo shh?
1: Bellissimo.
0: Mentre rientriamo qui in diretta, abbiamo cambiato l'ennesimo ospite della giornata e siamo molto felici di avere qui Tagada. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Questa sera in apertura in tenda blu, dico in apertura perché dopo di voi ci saranno i Jungle Messi, vi siete scambiati. Prima sono venuti loro a fare l'intervista, adesso voi, però nell'ordine di scaletta.
1: Sì, effettivamente.
0: Non ti ho sentito quel microfono, ma sei aperto? Non... Ah, perché sì, sarà qualcuno l'ha spento, sì, sì, eccolo lì.
3: Fai la battuta,
4: Gabbo. Allora, la battuta era che loro ci hanno aperto l'intervista.
0: Giusto, bravo. E voi aprirete con... No, scherzo. Comunque, anche perché non c'è una vera e propria apertura, diciamo, in quel caso. Ragazzi, raccontateci un po', visto che prima fuori, con microfoni chiusi, stavate dicendo che è la prima volta che venite con questo progetto qui a suonare a Festa di Radio Onda d'Urto, però un paio di voi eravate già stati qui nel 2018 sul palco principale, giusto? Ecco, un po' com'è questo ritorno per chi c'era già stato e già conosce la festa e invece magari per chi è la prima volta, no? Raccontateci un po'.
3: Non venivo qua dal 2018, quindi me la ricordo abbastanza simile,

0: positivamente parlando. E sono molto contento di essere qua di nuovo nel 2026.
1: Direi una bellissima conferma. Io ho dei bellissimi ricordi che sono stati superati e confermati.
2: Hai dei ricordi?
1: Ho dei ricordi. Sì, perché secondo me, perché io secondo me guidavo. Quindi ho dei ricordi.
0: Io non ho tanti ricordi. Cioè, nel senso, è andata bene, benissimo, però non ho dei ricordi, quindi è andata meglio del previsto.
1: Comunque possiamo dire che è un'Osi felice.
3: È un'Osi assolutamente felicissima. Questa primavera, se non erro, è uscito il vostro secondo nuovo disco. E in che vesti vi ritroviamo rispetto al precedente?
4: Maestro.
5: Io. Allora, il primo disco è un po' più istintivo. Questo qui lo abbiamo ragionato molto di più, lo abbiamo scritto molto di più. Secondo me è un disco molto più maturo, e siamo molto contenti di come è venuto fuori questo ultima festa sul pianeta Terra. Rappresenta bene il nostro mood, che è quello di ballare sulle macerie, diciamo. Siamo contenti.
3: Quindi il titolo riprende, sì, questo concept che troviamo all'interno dell'album, possiamo dire così?
5: Assolutamente, è un titolo che introduce a quello che è quella che è la nostra attitudine, quella di prenderci poco sul serio sulla tragedia che stiamo vivendo come specie, tipo, non so, esatto, qualcosa del genere.
3: Quindi nel set di stasera troveremo qualcosa sia estratto dall'album precedente che chiaramente, certo, di questo qua nuovo.
1: Assolutamente sì, anche perché poi stasera suoniamo comunque a mezzanotte, quindi non è un concerto standard, secondo me. C'è comunque
0: prime time.
1: Sì, nel senso che comunque e suoniamo dopo un altro dopo una serie di altri concerti. Quindi l'idea è quella di accompagnare la seconda parte della serata di chi ci verrà a vedere. E quindi cerchiamo di magari dare più spazio alla parte più party del nostro set, diciamo.
0: Party rock.
3: È uscito questa primavera, ma ve lo chiedo comunque se siete già al lavoro per qualche altro materiale, se ci state perlomeno pensando o se effettivamente avete già concretizzato qualcosa.
5: Allora, ma diciamolo.
0: Nel soundcheck ho creato due nuovi pezzi.
5: Okay. No, la verità è che stiamo, a parte che è uscito un nuovo singolo quest'estate, fuori dal disco, che è proprio il nostro pezzo estivo, e si chiama From Demo to Disco.
0: Che non è su YouTube.
5: Che non è su YouTube, ma lo trovate in tutte le altre piattaforme. Ma la novità, vi diciamo in anteprima,
3: wow,
5: spoiler solo per Radio Onda d'Urto, stiamo lavorando a una colonna sonora in questo periodo.
6: Ah. Wow,
3: bellissimo,
5: sì.
6: Che è molto molto più diverso che sì, preparare una canzone, un disco, no?
5: Eh sì, è di un film che uscirà un film italiano che uscirà quest'inverno. Non sappiamo altro, non penso che possiamo dire altro, ma per una band come noi è stranissimo approcciarsi a questo tipo di lavoro, perché cioè, siamo una band rock che fa le canzoni, quindi pensare a come accompagnare le scene è un altro lavoro.
1: Sì, diciamo che solitamente le nostre canzoni nascono in sala prove suonando, invece questa volta abbiamo suonato davanti a delle immagini, quindi ovviamente l'approccio è molto diverso, ma molto stimolante. Quindi per rispondere alla tua domanda, stiamo lavorando a questa cosa, per realtà stiamo anche iniziando a pensare a cosa potrebbe succedere nel futuro, però per il momento le nostre energie sono state assorbite da questo progetto.
6: Magari poi vi ritrovate che in questo nuovo mondo che state appunto
1: Scusate,
5: non prendo
6: una pillola.
5: Sì,
6: suona la sveglia, cioè, no, magari da lì arrivano nuove, sì, nuove ispirazioni.
5: Assolutamente,
6: no?
5: Siamo stati forzati a scrivere alcune cose magari fuori da quello che è il nostro istinto immediato, ma magari abbiamo capito delle cose che potrebbero succedere, sì, nel futuro.
0: Produrre fuori dalla nostra comfort zone, secondo me, ci ha portato a pensare che forse produrre in quella maniera là può essere valido anche come progetto di band.
1: Sì, e poi tra l'altro c'è questa cosa che a me sorprende spesso quando succede, che un po' il cliché, diciamo, l'idea è che quando tu sei forzato a fare arte poi tante volte viene un risultato scadente, perché appunto non stai seguendo il tuo istinto, bla bla. Però poi tante volte il fatto di essere forzato a fare qualcosa ti mette nella condizione di dover tirare fuori delle cose, e stavolta, ma mi è successo anche tante altre volte, è venuto fuori una cosa che comunque ci ha molto gratificato a livello sì, artistico, diciamo,
3: certo.
1: E anche se è una cosa un po' fuori dalla nostra palette di colori solita, e quindi questa cosa mi ha fatto un po' riflettere, perché effettivamente non avremmo mai scritto questa canzone se non ci fosse stata imposta da una deadline molto corta, tra l'altro perché abbiamo avuto pochissimo tempo, e quindi è stata veramente una cosa al limite con la fattibilità, eppure è venuto fuori una canzone che secondo me è una canzone che ci accompagnerà nei prossimi anni. C'è una canzone che non è che fra un anno invecchierà male. Secondo me è una canzone, è una bella canzone.
0: Sì, tutto il lavoro ce lo porteremo dietro sicuramente nei prossimi anni. Anche secondo me come lavoreremo poi i prossimi pezzi, fondamentalmente.
3: Simone.
4: No, dico, volevo solo dire che stanno facendo in serie, ma non lo sono, eh.
1: Infatti sono un sacco di sassofoni.
6: Posso chiedervi qual è stata la cosa più dura da fare allora?
0: Guardarlo per la trentesima volta.
1: Però è sempre eccitante uguale.
6: Bene, io non sono già finite, non so più,
3: no, ultime due cosucce. Ci avete raccontato appunto che avete dovuto adottare un approccio diverso rispetto al vostro modus operandi per questa colonna sonora. Vi chiedo quali sono stati i cambiamenti più rilevanti all'interno di asset della band e di sonorità. E poi prima ci raccontava del fatto che uscirà un singolo, ne parlavamo anche con la band precedente, di questo trend negli ultimi anni di, piuttosto pubblicare un album intero, pubblicare anche a distanza molto ravvicinata dei singoli. Volevo chiedere anche il vostro punto di vista da musicisti, come vedete questa cosa. Okay. Solo queste due cose, poi vi lasciamo andare se Chiara non ha altro da
1: chiedere.
3: Possiamo
1: parlare fino alle 21 di stasera.
6: Guarda, fino alle 20:30, che poi parte il palco principale, esatto. Però fino alle 20:30 sei libero.
1: Allora, come organizzazione del lavoro è stato diverso, nel senso che di solito appunto suoniamo in sala prove, quindi ci troviamo e suoniamo nella nostra sala prove. Mentre dovendo lavorare su delle immagini, poi siamo stati fortunati perché noi lavoriamo all'interno di uno studio dove io lavoro, e abbiamo lavorato invece che in sala prove dentro la regia, quindi non con la batteria e tutti gli strumenti, ma con davanti degli schermi e lavorando più su delle macchine, su delle cose che ti permettono di produrre piuttosto che su degli strumenti. E quindi questo è stato sicuramente l'asset diverso, che ha dei pro e dei contro, ma sicuramente ti dà delle possibilità un po' diverse perché ti permette di elaborare il suono in una maniera che in sala prove,
3: certo,
1: non puoi fare. E mentre sui singoli, il singolo in realtà è già uscito e ovviamente nel periodo di grandissima musica liquida in cui viviamo, in cui esce una tonnellata di musica ogni giorno, chiaramente c'è sempre meno tempo e meno possibilità di ascoltare un disco intero, quindi se hai la possibilità di veicolare una tua estetica, un tuo messaggio con dei pezzi singoli invece, piuttosto che in un disco intero, chiaramente quel formato rende più facile far arrivare la tua cosa. Poi in realtà anche lì ci sono pro e contro, perché ovviamente un singolo si entra in una playlist e poi tende a perdersi, mentre un disco magari sono in meno ad ascoltarlo, ma se lo ascoltano dall'inizio alla fine, quindi insomma sono mille ragionamenti che si possono fare. Però chiaramente più roba esce, più difficile, meno tempo c'è per ascoltare tutto quello che esce, quindi è naturale che far uscire dei singoli pezzi è il metodo più facile per arrivare a chi ti
3: all'utente, certo.
0: Condividiamo.
6: Ma sentite, adesso noi andremo, prima di salutarvi, ad ascoltare anche un vostro brano, no? Però per far capire anche un po' quelli che verranno a ascoltarvi questa sera in Tenda Blu, quale sarà, no, la musica che proporrete dal palco di Tenda Blu, io partirei più che altro dalle vostre influenze, magari quelle comuni o quelle che hanno ispirato i Tagada.
0: Vai, Tex.
5: Allora, ci sono un po' due blocchi all'interno della band. Francesco e Jesse hanno un'estrazione molto più indie rock, quindi correggetemi se sbaglio. Franz Ferdinand, ma tanti si dicono i Falls, ed è vero. Primi Arctic Monkeys, queste cose qua, Rapture. Io vengo da un ambiente un po' più pesante, un po' più dissonante. Nel primo disco c'era molto di più questa cosa, nel secondo meno. Dico un nome su tutti: Queens of the Stone Age.
6: Okay.
5: Questi sono un po'.
6: E chi è il Joe Shom della band?
5: Suonando la chitarra, tocca a me.
1: Poi ha pure i capelli un po' rossicci.
5: È vero.
6: Bene ragazzi, allora intanto rinnovo il benvenuti di nuovo qui a Festa di Radio Onda d'Urto. Grazie. Ci vedremo in Tenda Blu, verremo ad ascoltarvi, noi saremo qua in diretta, ma comunque facciamo sempre un po' di spola, cerchiamo, certo, sempre di ascoltare un pochettino quello che riusciamo, anche se teniamo la diretta fino a luna. E ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che stanno ancora arrivando qui a Festa di Radio Onda d'Urto o che verranno dopo il palco principale, che in Tenda Blu appunto ad aspettarvi ci saranno i Tagada. Tra l'altro è mica quella giusta di sonoro per la tenda blu, perché sai,
3: senza
6: quando
3: saperlo,
6: esatto, quando diciamo Ciringuito dovete premere quello. Esatto, e invece quella era per tenda blu, pazzesco, hai azzeccato
3: proprio senza saperlo.
6: Grazie mille ragazzi.
1: Grazie a voi.

0: E noi rientriamo in studio, lasciamo i Tagadà che sono passati a trovarci e che ritroveremo in tenda blu a partire dalle 23.45 o perlomeno quando sul palco principale si spegneranno le luci. È giunto il momento tanto atteso.
1: È giunto il momento, se Galatea smette di litigare con la mosca che vive attualmente dentro l'acquario, no, abbiamo il momento atteso.
2: Se non fosse per Laura io l'avrei malmenata, devo dire. Non dico uccisa, ma malmenata quantomeno questa mosca.
0: Allora, per fortuna che resto qui ancora.
2: Sì,
0: per
2: no,
0: un po'.
2: infatti.
3: Io questa mosca gli ho già dato un nome, si chiama Esca, perché siamo un acquario.
2: Perfetto!
0: Sì, potrebbe starci. Allora direi a questo punto di far partire la sigla di questa bellissima e attesissima rubrica.
2: Sarà meglio.

0: Io e Laura non ci siamo capite, pensavo mi introducesse. Ma quindi bentornati follettini e follettine, bentornati e bentornate, bentornatu. Quindi stasera anche follettino.
1: Inclusivissima.
0: Ma io sono convinta che i follettini siano senza genere, quindi...
1: Follettin.
0: Follettin.
1: Ci sta, ci sta.
0: Questa sera per voi ho selezionato un piatto assolutamente adatto all'abbassamento delle temperature. Quindi, complice questo calo termico, io stasera vi porto in una cucina collettiva dove l'odore che potete sentire non è assolutamente quello del burro fuso per pochi, ma piuttosto quello del gran turco che cuoce per tutti. Stasera mangiamo la polenta. Non una polenta da menù turistico, stasera mangiamo una polenta popolare, come la palestra a cui appartengono le persone che la cucinano. Stiamo parlando della polenta della polenteria della palestra popolare antirazzista. Per capire che cosa c'è in quel paiolo bisogna fare però un passo indietro. Dimenticate l'immagine folcloristica, quella un po' addomesticata. La polenta, quella vera, ha un DNA ribelle. È nata molto prima del mais, quando i contadini del nord Italia la facevano con le castagne o con il miglio perché la terra era avara e i padroni soprattutto esigenti. Era il carburante di chi lavorava la terra dall'alba al tramonto senza vedere mai il colore del denaro. Poi è arrivato il mais dalle Americhe e la polenta è diventata come la conosciamo oggi, gialla, rimanendo però simbolo di una resistenza silenziosa. Per secoli è stata l'unico scudo contro la fame per intere generazioni di braccianti, operai e di chi non aveva voce. La polenta è un cibo di condivisione. Non si può mangiare infatti la polenta da soli, in fretta o con il telefono in mano. La polenta richiede tempo, richiede chi mescola, chi taglia e chi condivide il tavolo. È un cibo che rompe le barriere. In un mondo che ci vuole isolati, consumatori passivi di cibo industriale, scegliere di mangiare una polenta con ingredienti semplici è un gesto rivoluzionario. Quindi stasera, quando prenderete il vostro piatto di polenta, che io vi consiglio con dei funghi o con del gorgonzola, non starete solo cenando, starete partecipando ad una storia lunga secoli. Buon appetito!
2: Ma poi vogliamo parlare di quanto è buona la polenta.
1: Potere alla polenta.
2: Buonissima.
1: Mia nonna mi diceva sempre che per farla come Cristo comanda, cioè perché veniva ancora tagliata col filo,
0: certo,
1: quella bresciana, deve, quando la butti sul tagliere, devi poterla schiaffeggiare, perdonatemi la cosa, come se schiaffeggiassi un sedere.
0: Taghedde ciapala schiaffeggiassi.
1: Esatto, esatto. E allora è venuta bene.
0: Wow. Anche se devo dire ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi la preferisce un po' più dura, io invece sono partito...
1: Sei più veronese.
0: Polenta morbida, un
1: sei
0: po' più liquida.
1: Sei più veneta, sì, da quel punto di vista.

0: colazione di Obelix.
1: E noi intanto che attendiamo fra 5 minuti esatti, 20 e 30, che salga sul palco il primo gruppo, gli Aymara, andiamo ad ascoltarci qualcosa del piatto forte di questa sera, gli Zen Circus. Questa è la loro Caronte.

0: 3, 2, 1.
1: Ciao, siamo Yasma e siamo su Radio Onda d'Urto.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: E diamo la linea al palco perché forse qualcosa succede. No, non abbiamo ancora la linea dal palco. Sentiamo però che qualcosa si muove, quindi probabilmente manca davvero pochissimo, anche perché appunto annunciato per le 20:30 gli Aymara che apriranno questa serata, sono 20:29, manca veramente pochissimo. Intanto che aspettiamo mandiamo un altro brano, Via dell'Ironia, Ho la febbre, questo featuring bellissimo con Edda.

0: pensiero di stoffa.
1: Ma ecco che ci siamo, buon concerto. No, ci fanno gli scherzetti invece, ci fanno gli scherzetti anche perché non abbiamo la linea dal palco. Eccoli qua.

Grazie mille, noi siamo gli Aymara. E questo pezzo si chiama Fuoco. All'improvviso.

caldi! Mi sento cazzo!

Grazie mille. Questo pezzo è per ricordare che la cultura non ha mai prezzo e difendiamo i nostri spazi. È una critica al mondo che corre troppo veloce, che fa skippare il pezzo sul lettore. Questo è Sporco Rap. Righe la batteria, cresta al bass machine.

0: Asta pe Jean-Luc.
1: Grazie!
2: Tempo? Tempo?
1: Tempo
2: 8.
1: Avete voglia di prendere un po' di schiaffi in faccia?

0: Grazie mille, vi salutiamo con l'ultimo pezzo.
1: Mi state divertendo?
0: Non abbiamo sentito? Ricordatevi di andare sempre un po' di traverso nella vita, come fa l'alfiere su una scacchiera.

0: quello sotto.
1: Questo è un live,
2: il secondo. Ah, ecco, vabbè, sono uguali, sì, è lo stesso. Perfetto. Vediamo quale dei due è il migliore, ma insomma dovrebbe essere quello. E la cosa bella, oltre al fatto che, ripeto, quello era uno dei miei brani preferiti dei Linkin Park, era il momento in cui si fondevano le due voci, no? Di questo nel ritornello, soprattutto perché poi nella parte nella seconda parte della canzone prende in mano il microfono Chris Cornell, e quindi già faceva stranissimo sentire la voce di Chris Cornell al posto di quella di Chester, certo, Bennington su quel brano, e c'era entrato in una maniera incredibile, proprio perfetta, no? L'aveva già fatto suo. E poi il momento del ritornello che sentirete, dove le due voci si fondono benissimo, dove Chester va altissimo, che toccava sempre delle sonorità,
1: lui aveva un'estensione
2: impressionante, e Chris Cornell che gli faceva comunque la parte bassa, no? È un bel ricordo di loro due, di quanto amassero la musica, di quanto anche erano sofferenti comunque, perché comunque anche in quel live, in quel brano, c'è molta sofferenza, e insomma è quello che si percepisce, no? Da questo video, da questa canzone. Quindi se la possiamo andare ad ascoltare, lo facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori.
1: Certo, quindi Crawling, un featuring con Chris Cornell, Linkin Park.

0: E lasciamo questo brano, lo riprenderemo magari dopo, perché sono già salite le vie dell'ironia sul palco. Buon concerto.
1: Onore essere qua stasera.

Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutte. La prossima si intitola Sodoma in cielo ed è uno spoiler del disco successivo, perché c'è già un po' di omosessualità. Fa così.

Grazie. Ok. Che arsura. Adesso vi suoniamo qualche pezzo, grazie, siete troppo generosi e generose. Vi suoniamo qualche pezzo dal nostro ultimo disco, si intitola Balletti Verdi. Allora, questa canzone la dedico alle mie amiche e miei amici, perché parla di come il nostro cuore sia in grado di accogliere tante forme di amore, tra le quali anche l'amicizia, ovviamente. Si chiama Amore Bianco, Amore D'oro, Amore Nero, e parla di come il cuore non sia un'arena in cui gli amici o gli amori debbano farsi la lotta, ma tutti possano essere accolti.

Andrea Donghi alla chitarra. Ok, adesso vi dico giusto due cose a proposito dei balletti verdi, giuro che sarò brevissima. Quanti tra voi e quante tra voi sono di Brescia? Immagino davvero tantissime persone. Un applauso per chi è di Brescia, applauda! Ok, allora, nel 1960 a Brescia ci fu uno scandalo che fu veramente una tragedia per almeno 187 omosessuali, maschi ovviamente, perché le lesbiche non esistono. Dunque, considerate che tutte queste decine e decine di persone furono di fatto perseguitate, portate a processo per prostituzione, per tutta una serie di coperture che in realtà erano, come dire, stavano combinando in realtà un male morale a queste persone. Alcuni si suicidarono, due, altri di fatto andarono in esilio dalla città, famiglie rovinate. Fu una grande, davvero una tragedia per la nostra città. E pensate che Brescia fu rinominata la Frociopoli d'Italia. Io non vedo difetti, sono voi, però ai tempi fu davvero un grande trauma per tantissime persone. Vi suoniamo qualche canzone da questo disco, grazie mille. Questa si intitola La morte della bellezza e parla, immaginatevi, Napoli 1943, in un cinema, due ragazzi si incontrano e si innamorano mentre le bombe cadono su questa città assolata, accaldata e luminosissima durante la guerra. Parla di questo.

0: Grazie. Noi siamo al crepuscolo di un tour che per noi è stato davvero incredibile. Io posso dire, penso senza esagerare, non so se anche voi, lo dicevamo anche prima in radio, nell'acquario, che sia stata l'estate più bella per me, per loro, credo che per voi.
1: Confermiamo, sì. Confermiamo.
0: Non so cosa ti sia accaduto nella vita già da d'estate, però secondo me... E basta, vi ringraziamo. Chiudere, andare verso la chiusura a Festa Radio è la cosa più bella che ci sia. Ci sentiamo a casa e comunque ci sentiamo incredibilmente emozionate di suonare qua tutte le volte. Questa canzone si intitola Balletti Verdi.

0: siete davvero fantastici e fantastiche, grazie. Adesso vi suoniamo Non è un paese per checche.
1: Cosa?
0: Ah sì, la canzone preferita di Laura. Questa canzone invece immaginatevi Brescia, un prostituto, un marchettaro, si dice così, no? Proletario, di solito erano proletari, che si incontra alla prima discoteca, al primo luogo di incontro omosessuale bresciano, che era il Gatto Pardo, una discoteca di Cologne. E da lì poi passano la notte insieme, vanno in un motel e si mettono a guardare nei parchi l'Orso Maggiore nel cielo, e uno dei due non riesce a vederla perché è troppo triste.
1: Quando volete. No, aspetta, sono i carburanti, vai. Sentiamo. Sì.

0: perché generalmente mi piace questo tipo di musica, insomma, tanto ritmo, tanta, insomma, possibilità di ballare.
1: Eh sì, beh, direi che c'è proprio da scatenarsi. Appunto, ricordiamo che dopo il concerto in tenda blu delle 23:45 dei Tagatà, che sono passati qua in studio oggi, propongono il loro indie rock. A seguire troveremo la Jungle Massive, questa drum and bass, dove alla batteria troveremo anche il nostro Simone. Quindi, insomma, ci sarà da ballare. Ricordiamo invece dal Ciringuito. Dalle 23:45 troviamo un altro DJ set elettronico con Figli delle Stelle, mentre invece al Pacianca, sempre dalle 23:45 all'incirca, troveremo Electro vs Rock e Conic Pont From Berlin Invasion, che propongono la loro techno con la C.
0: Comunque non ero molto pronto, adesso sono pronto perché te hai detto.
1: È vero, ho detto Ciringuito, non ho suonato il campanellino, ce l'avevo proprio anche
0: Speriamo
1: qua.
0: si sia sentito.
1: Si è sentito sicuramente. Bene, dai, intanto che aspettiamo allora che salgano sul palco gli Zen Circus, dovrebbero salire all'incirca fra una decina di minuti. Scaldiamo un po' i motori e andiamo ad ascoltarci. Adesso è qui.
2: Mi hanno detto un bel po' di cose, fin da quando ho memoria. Mi dicevano quanto sei bello, sì.

0: Ebbene, noi rientriamo in studio di Omira. Ci hanno portato un bellissimo regalo. Sì. Lo racconti tu cosa ci hanno portato i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
1: Allora, ci hanno portato
2: un vinile.
1: Sì.
2: Allora, loro non stanno vedendo, quindi già il fatto che si...
1: Dal banco dei vinili qui davanti all'acquario ci hanno portato un regalo bellissimo, anche con la dedica, tra l'altro. Ci hanno portato il vinile di Canti Partigiani Patriottici, Bella Ciao, quindi la resistenza in Italia, testimonianze sonore. Tra l'altro anche la copertina è bellissima e ci sono
2: un po' di scritte dietro.
1: No, questo è la parte del catalogo, Nael.
2: Ok.
1: Ci sono ad esempio tipo Bella Ciao, c'è Tapum, c'è Sul Ponte di Bassano, Canto del Partigiano, oppure Il Capitan della Compagnia, Valsesia, insomma tutti canti della resistenza, ed è estremamente bello e noi siamo felicissimi di questo regalo. Grazie.
0: Ringraziamo, sì, esattamente. Manca davvero pochissimo, 21:53, alle 22 è previsto il concerto degli Zen Circus qui sul palco principale in questa 34esima edizione della festa di Dario D'Urto,
1: penultima
0: giorno.
1: Sera, sì.
0: Tristi?
1: Parecchio.
2: Sonno all'improvviso.
0: No, cosa faremo domani sera? Allora, ci telefoniamo, ci videochiamiamo.
3: No, domani siamo ancora qui.
0: Esatto.
3: Dopo domani. Videochiamatore.
1: Domani ci videochiamiamo piangendo. Tipo, io quel momento in cui dico cosa si fa a casa la sera? Cosa devo fare?
2: Dipende, dopo domani in teoria la festa finisce alle 3, se non sbaglio, perché è sabato. Mm-hmm. E quindi in teoria dopo domani c'è ancora la festa.
0: È vero, sì, andando per logica, certamente.
3: Ah, domani è già domani?
2: No.
3: Quindi
2: dopo domani,
3: oggi è già domani, no? Com'è che non si
0: cosa
3: sa...
0: di simile?
1: Nubi sul nostro domani di oggi era un pezzo degli Eli.
3: E quindi siamo
1: qua
0: oggi.
3: Intanto
0: oggi.
3: Sappiamo cos'è oggi. Poi
0: esatto,
3: come andrà domani o dopodomani o dopo domani lo scopriremo solo vivendo.
0: Nael, tu invece come hai passato la serata di ieri? Che l'abbiamo chiesto un po' a tutte e tutti oggi, ma tu non eri ancora arrivato.
2: Semplicemente me ne sono approfittato, ho sentito alcune persone con cui mi sento solitamente la sera, principalmente perché gioco di ruolo, mi sento online e quant'altro, anche se adesso che comincio ad avere una certa autonomia grazie all'automobile posso anche riuscire a frequentare eventi la sera, sono però abitudini che ho ancora preso, quindi molto spesso ho sentito, quindi ho fatto una sortita. Abbiamo giocato qualcosa insieme online e basta.
1: Ma guarda, le ho ancora anch'io, cioè nonostante auto eccetera, l'appuntamento in cui dici ok stasera io attacco le cuffie e metto il microfono e gioco, arrivano sempre, anche perché sono persone che magari stanno tipo dall'altra parte del paese ed è il modo migliore per mantenere delle amicizie a distanza.
0: Beh sì, assolutamente d'accordo.
2: Sì, però il mio è un retaggio di quando ancora non disponevo di un'automobile che mi desse l'autonomia e di conseguenza...
3: Beh, anche un retaggio abbastanza recente, ecco, possiamo dire probabilmente, vista la tua giovanissima età.
2: Non lo so, faccio da 5 anni.
3: Beh, insomma... Io ho già superato il primo rinnovo, ho scavallato anche la seconda metà, quindi le ragazze penso che anche loro la patente ce l'abbiano da qualche annetto.
0: E io ne ho 41, l'ho fatta giusto a 18, anzi per la paura 17,5 mi ero già iscritta perché non vedevo l'ora di averla sta patente. Quindi...
2: Ma sapete qual è l'abitudine più bella? Frequentare la festa della radio.
1: Esatto!
0: Esattamente, vi invitiamo infatti a venire perché siete ancora in tempo per vedervi sul palco principale, gli Zen Circus, che all'incirca fra 4 minuti saliranno proprio qui sul palco.
2: E alla peggio successivamente si può entrare gratis la sera e potete godervi dei palchi secondari.
0: Esattamente. Io comunque, Galatea, oltre che la polenta questa sera, mi sento di unirmi un attimino alla tua rubrichetta e consigliare la pizza perché l'ho trovata meravigliosa.
3: Era proprio buona. Tu hai preso la marinara. Sei andata, hai fatto Keep It Simple, che non si sbaglia mai, effettivamente.
0: Se fatta bene, non si sbaglia
3: mai.
0: C'era l'aglietto, poco per il mio gusto, perché io sono una che ama molto l'aglio, ma devo dire è molto buona.
3: Quando io preparo la pizza così, giusto perché ormai questa rubrica io me la sento proprio mia.
1: Tua, scusa.
3: Nel senso come se fosse una cosa che faccio veramente nella vita.
0: Nella vita.
3: La Antonella Clerici di Radio Onda d'Urto. Eccomi qui. Faccio frullo il pomodoro con gli spicchi d'aglio, così proprio non li senti, sono impercettibili al
0: palato,
3: ma non impercettibili alle papille.
1: Ah, io sono quella che quando trova l'aglio nella pasta che è stato usato per fare il sugo mi dicono sempre: guarda, mettilo in parte perché lo mangio.
0: Ma
1: quindi...
0: che mettilo in parte?
1: Ma io lo mangio, ma che volete? Mangiala, io che parte cosa?
3: Mi dà molto fastidio quella consistenza un po' viscidina che prende l'aglio cotto crudo invece tipo grattugiato sulla bruschetta.
1: Quello sott'olio, quello sott'olio, ragazze.
3: È buono.
1: I barattoli di aglio sono
3: buono. Poi non parliamo per 5-6 giorni con le persone, però questo,
0: ma chi se, cioè,
3: se parliamo in radio poi non è un problema. Ma, no?
0: Esatto,
3: al massimo è un problema solo per noi.
0: Esattamente. No, a me capita spesso di farlo a pezzettini e metterlo crudo anche nelle insalate.
3: Buono, buono, buonissimo. Buono. Devo dirti che anche l'aglio in polvere,
0: anche l'aglio
3: ho
0: in
3: scoperto
0: polvere,
3: che è una vera manna dal cielo, soprattutto per queste cose, per le soluzioni, sì, in cui lo devi mangiare crudo. Lo trovo anche più digeribile, ti dirò.
0: Sì, indubbiamente è più digeribile, perché comunque l'aglio crudo
1: devi
0: non
1: togliergli...
0: so quanto, se devi togliere il pezzo, il verde che ha, l'anima centrale.
1: E con questo posso dire addio alla mia carriera accademica come conoscitrice del mondo dei vampiri, perché mi ingozzo di aglio in una maniera esagerata.
3: Ma tra l'altro io mi chiedo cosa penseranno gli Zen Circus che stiamo facendo quest'ode all'aglio proprio prima della loro esibizione. Diranno:
0: se passano, glielo chiederemo.
3: Gli chiediamo cosa ne pensano dell'aglio. Dopo glielo chiedo davvero.
0: Sì, assolutamente. Se passano,
3: loro mi guarderanno come una pazza. Ma questo non importa.
2: Il coriandolo è il condimento definitivo.
0: Buono il coriandolo. Anche il coriandolo lo amo tantissimo. Lo preferisco al prezzemolo.
3: No, io lo odio. Sa di detersivo.
0: No.
3: Detersivo.
0: No, secondo me è buonissimo il coriandolo. Buonissimo.
3: Dio, Mira non si esprime. Forse non l'ha mai mangiato.
1: No, in realtà sì. Però se non è troppo mi va bene. Non
3: sei,
1: deve
3: tiepida.
1: Essere... sono tiepida nei confronti del coriandolo.
0: Tiepida.
1: Sono più per le stelle filanti. Arrivederci.
3: Ma
0: bene, dai.
3: Non inizio il concerto.
0: No, dovrebbe iniziare perché sono le 21:59 ed è previsto alle ore 22, quindi insomma manca meno di un minuto.
1: Io
0: dovrebbero
1: comincio a sentire del rumore. C'è la gente che sta guardando il palco.
0: Dal palco però ancora nulla. Teniamo il palco su, vediamo se arrivano. Concerto attesissimo, come ci ricordavi, appunto sotto il palco c'è già un bel muretto di persone. D'altronde anche fuori nel tardo pomeriggio c'era una bella codina già.
1: Sì, quando sono
0: prima
1: arrivata sì, c'era già un bel po' di gente.
0: Sì.
1: Ma c'è stata anche per le vie dell'ironia, che tra l'altro mi sono piaciute tantissimo.
0: Molto meravigliose le vie dell'ironia.
1: E sono contenta perché è sempre una di quelle cose come l'altra sera. Magari arriva la gente e poi arrivano sempre di più verso il palco, anche per i primi che si esibiscono, che è una cosa bellissima. Magari non li conoscevano gli Aymara e sono arrivati poi
0: man mano.
1: Sì,
0: assolutamente. Vediamo se salgono sul palco gli Zen Circus, che giustamente si fanno attendere, ci sta. In questi giorni abbiamo avuto due costanti quasi: lo sforare un pochino dalla fine dei concerti o il fatto che la band ritardi un attimino a salire sul palco.
3: Anche alcuni anticipi di chiusura.
0: Di chiusura.
3: O chiudevano particolarmente in anticipo o comunque cercavano di sfondare, farsi abbassare i volumi malamente.
0: È vero. Forse ci siamo.
3: Ho sentito delle chitarre.
0: Proviamo a sentire, teniamo su il palco, che così siamo prontissime a lanciare il concerto qualora partisse. È proprio questione di pochi minuti. Nel contempo facciamo una cosa di questo tipo: lanciamo uno spot e a seguire ci ascoltiamo intanto un brano proprio della band che stiamo per attendere, gli Zen Circus per l'appunto.
4: Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale.
0: E ci siamo, quindi buon concerto. Vediamo, abbiamo sentito dei suoni provenire dal palco, forse era un falso allarme. Attendiamo un attimino, vediamo. Intanto vi lascio in sottofondo proprio gli Zen Circus con...

0: di stare in festa, perché comunque oltre alle persone sul palco c'è da dire che le tende in giro sono veramente pienissime.
1: Esattamente, intanto sto, si sente qualcosa dal palco
0: e ci siamo, buon concerto.
1: Buon concerto.

Molte, moltissime catene ci legano alla festa di Radio Onda d'Urto e a Jean-Luc.

0: Ciao! Ah.
1: Come siete messi a ballare voi?
2: Qualcuno balla, vedo.
1: Noi facciamo schifo, ma voi potete, anzi, dovete farlo.
2: Sì.

0: Allora, carissimi e carissime, ci sono alcune regole semplici da spiegare.
1: E ve le dice Karen Cucuru, da sempre e per sempre.
2: Da sempre, dalla prima volta che abbiamo messo piede a questa bellissima festa, vige semplice e indomabile quest'unica regola. Più voi fate casino, più noi facciamo casino.
1: E sarà la pioggia, sarà la fine dell'estate, ma vi vediamo un po' spenti, eh? Cosa è successo? Non vorrete mica essere da meno della Calabria, l'ultimo posto in cui siamo stati. Che abbiate 20 anni, 2 volte 20 anni, 3 volte 20 anni o come UFO 4 volte 20 anni, è uguale.

0: sempre pronti a offendere.
1: Talmente tanto non è cambiato che non mi ricordo più nemmeno come mi chiamo.
0: Come ti chiami? Diciamolo.
1: Come staranno i miei gatti a casa?

0: Gattari di tutto il mondo, unitevi!
1: L'importante è che non prenda mai fuoco la stanza in cui siete.

0: Una volta questo concerto è per Jean-Luc, per noi. Sì. Ma.
1: E lui sarebbe contento se noi
0: dicessimo
1: gli dedicassimo questo.
0: Sì. È vero, sarebbe
1: contento. Anche a voi. Andate tutti!

0: vero che i preti non dicono bugie?
1: No, questo non è possibile.
0: Però ne dicono di meno.
1: Questo è vero.
0: Allora se le faccio una domanda, lei mi dirà la verità.
1: Se è possibile te la dirò, certo.
0: È possibile, altro che se è possibile. E se non la dice vuol dire che non vuole.
1: Sentiamo, di che si tratta?
0: I preti hanno quella cosa come gli altri uomini.
1: Di che stai parlando?
0: Del cazzo.
1: Chi ti ha parlato di queste cose?
0: Vuole rispondermi, ce l'hanno o no?
1: Noi siamo come gli altri uomini.
0: E scopate anche come gli altri uomini.
1: Ma tu non devi parlare così.
0: Lei non vuole rispondere.
1: Come apprenderai quando sarai grande? Noi dobbiamo reprimere i nostri desideri.
0: E lo fa anche lei?
1: Sì.
0: Allora lei deve essere un frocio o un impotente.

0: Allora, signori,
1: siamo o non siamo le vostre vecchie troie preferite? Noi speriamo di sì.

0: vero che il fatto che il Novecento è alle nostre spalle. Davanti a noi.
1: Ora c'è un futuro bellissimo davanti a noi, senza guerra.
0: Un futuro senza niente di quello che il Novecento ci ha regalato.
1: Senza guerra, senza dittature, senza nulla, bellissimo. Ci siamo, ci siamo.
0: Noi siamo il gruppo che più guarda al futuro del mondo.

0: Questa, da circa 20 anni, la dedichiamo a UFO.
1: Grazie.
0: Con questa voce qui te lo voglio dire, UFO.
1: Bravo. Allora, io concerti del Lizzelli li ho visti tutti. E questo è abbastanza bello, veramente. Grazie, grazie.

0: bravi. Vabbè. Lo so.
1: Quindi c'è, ho capito, ora c'è, cos'è il momento.

0: cosa abbiamo fatto? No.
1: Che è successo? C'è uno spazio. Aspetta.

0: Tutto a posto?
1: A posto?
0: Grazie.
2: Voi fateci sapere dopo alla fine del concerto come
0: fateci sono. Sapere dopo. Uffo, non te ne liberi così comunque.
1: No. Potevo essere io, invece no.
2: Prima strofa.
0: Nell'età!

0: Dopo fateci sapere come sta quella ragazza. Sì, grazie a tutti.
1: Volevo dire alla nostra amica che si è sentita male, ti aspettiamo per tornare a ballare con noi quando vuoi.
0: Intanto qui davanti a noi abbiamo Karin Cuccuro.
1: Eccolo qua. Che dalle retrovie viene davanti con noi e diventa quasi come noi.
0: Per portarci quasi da qualche parte.
1: Vediamo un po' che vuole fare.

0: Allora, signori e signore, a questo punto, ma diglielo.
1: Incredibilmente riprende la Championship of Canotti.
0: Quindi stasera avremo una gara. Fermi, vi spiego le regole. Fermi, zitti. Allora, li mandiamo in là o no? Sì, li mandiamo in là. Spiegaglielo.
1: Allora,
0: fermo, dove vai?
1: Facciamo che è una sorta di giro turistico, perché dopo la squalifica per doping del maestro Pellegrini non potremmo più per l'Unione Italiana Canotti fare delle gare agonistiche.
0: Quindi facciamo una cosa, diciamo, non competitiva.
1: Esatto, una roba tipo Federation Cup, quelle puntate là, insomma.
0: Me li mandate un po' indietro e poi ci rimandate gentilmente, interi. A Andrea Pino ha 400 euro in tasca.
1: Nella, pezzi da 50
0: nella
1: tasca destra.
0: Destra posteriore. È per dire,
1: Sono soldi sporchi!
0: Eccoli, partiti! Eccoli là. Eccoli, allineati. Che facciamo? Cucuru, che facciamo?

0: È l'emozione, è l'emozione dei canottieri.
1: Ragazzi, siete veramente un pubblico notevole, diciamo. Notevole.
0: C'era un gruppo che diceva un'altra cosa.
1: Lo so. Gli Skiathos dicevano diverso, ma noi siamo più buoni. Siete un pubblico notevole.
0: Un attimo.
1: Non credo.

Grazie. E adesso la solita pantomima. Quell'ultimo pezzo che non è mai l'ultimo pezzo dei gruppi e concerti. Che tristezza. Ma però... noi ormai siamo assuefatti da questa retorica e la porteremo avanti. Quindi questa è l'ultima canzone. È del 2010. E al tempo chiedevamo sempre la solita cosa. Sì. Siete nati per subire voi! Siete nati per subire voi! Chi lo sa? Buonanotte.

nata evangelizzata, nata Vergine Maria, nata in caserma o fra polizia, nata solamente per accudire ya, nata con la voglia a questi altri di sparare, nata consapevole di essere una donna, perché un minuto dopo le

0: Facciamoci una foto!
1: Bravi.
0: Grazie, ci vediamo in giro a fare skip.

0: Due minuti alla mezzanotte, siamo pronti per questa penultima diretta notturna dalla festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo!
1: Mi ric-

0: E ci siamo ancora una volta in diretta per l'ultima e prima diretta dalla festa di Radio Nadurto.
1: Perché?
0: Perché oggi è quasi domani, sono le 23:59 per la precisione.
1: Per un minuto non è ancora domani.
0: Quindi ancora per un pochino è oggi.
2: Perché
0: ma già
2: avete già mandato in confusione così?
0: È giusto così, è quello che facciamo sempre noi. Ma già sono venuto a trovarci delle bellissime persone
1: che hanno fatto i cori sulla sigla.
0: Che hanno fatto i cori sulla sigla.
3: Ci abbiamo provato.
1: No.
0: Dopo un'esibizione che devo per legalmente dire media.
3: Oh, grazie, perfetto.
0: Perché se dico che sono state bravissime, si prendono male, quindi abbiamo qui due pezzi di delle Via dell'Ironia, perché il terzo l'avete lanciata in libreria.
3: In libreria,
0: giusto?
3: Sì, sì.
0: E voi avete disertato senza alcun ritegno.
1: A parlare di Foucault, tra l'altro.
3: Sì.
1: Ok,
3: che
0: allora, com'è andata questa serata sul palco principale?
2: Direi molto molto bene, in realtà.
3: Sì. No, ci siamo divertite tantissimo.
2: Sì.
3: È veramente super emozionante tutte le volte suonare su questo palco, poi nella nostra città, quindi a maggior ragione. E siamo molto contente dell'accoglienza.
0: Il pubblico è stato effettivamente molto molto ricettivo, abbiamo sentito e visto.
3: Ma non ci aspettavamo né così tanta presenza né così tanto calore, quindi per noi è stato
2: sì
3: bellissimo.
2: Confermo.
0: È sempre un piacere avervi e sentirvi, soprattutto.
3: Grazie.
0: Laura?
1: Quindi è stato un concerto molto sentito anche da parte del pubblico, perché ho visto che è stato molto partecipe, molto coinvolto,
2: caloroso,
1: molto
2: sì.
1: caloroso. E insomma, anche voi, lo dicevamo prima fuori onda, secondo me siete state meravigliose.
3: Grazie.
1: Per voi com'è stato? Io mi sono persa un attimo perché sono uscita a parlare con un redattore. Non so se aveva già chiesto Manuel, com'è stato calcare il palco di Festa Radio?
3: Emozionante. C'è Maria, che è quella che comunque lei di base ha un'ansia su tutti i live, però su questo lo sente tantissimo. C'è proprio quello in casa, quello cioè davanti alla fine, ma ci stavamo ragionando oggi prima di venire qui, suonare davanti agli amici, i parenti, alla fine è molto più difficile. Cioè, in senso,
2: si scattano delle emozioni.
3: Sì, certo. È emozionante.
2: Sì. E quindi
3: Sembra quasi che, anche se non hanno chiaramente un'aspettativa, però sembra di doverla soddisfare a tutti i costi, perché sono le persone a cui vuoi bene, che ti conoscono.
1: Sì, un po' come se ti sentissi sotto esame.
2: Sì, un saggio di fine anno,
3: anche se in realtà è l'opposto, perché dovresti essere nel luogo più sicuro, dici, sono davanti ai miei amici, ci posso sbagliare, nessuno mi dirà niente.
1: Invece è il contrario. Ecco, parlavamo oggi appunto del tour che ha fatto tappa anche qui da noi. Le prossime date?
3: Allora, è il 28 a Firenze, alla FLOG. Poi facciamo l'ultima apertura, Elio e le storie tese, il 3 a Vicenza.
0: Ah, però.
3: E basta?
2: E per ora basta.
3: E per ora basta.
2: Sì, non abbiamo nient'altro in programma.
1: E beh, insomma, per comunque ora. Avete girato parecchio anche nei giorni precedenti. Insomma,
3: sì, sì.
1: State girando molto bene e Baletti Verdi sta andando altrettanto bene, perché anche a livello di recensioni sono sempre molto positive.
3: E speriamo.
1: Sì. Allora, parlavamo oggi appunto che siete comunque al lavoro per del nuovo materiale, per chi magari ci ascoltasse in questo momento e si fosse perso o persa l'intervista di quest'oggi. Troveremo ancora il solito comset, tanti riferimenti letterari, come chiaramente è la vostra peculiarità, diciamo.
3: Sì, sicuramente, perché Maria si occupa dei testi ed è anche delle stesure, della prima stesura dei pezzi di solito, e comunque il suo modo di scrivere è sempre comunque ricco di riferimenti, e cioè tutto ciò che vede, legge, film, libri, per lei è sempre una grande fonte di ispirazione, e quindi sì, la direzione comunque più o meno sarà quella. Poi a livello di questo disco è un pochino più cantautorale forse rispetto agli altri. Su quello nuovo non so ancora che direzione prenderà.
2: No, effettivamente, o non c'è stata palesata, non è chiara lei. Però comunque è vero, non c'è una tematica principale, potremmo dire, o magari poi salterà fuori, perché poi abbiamo ascoltato solo due pezzi.
1: Certo.
2: E poi
3: è comunque troppo presto.
2: Sì,
3: io continuo a ribadire questa
1: prematuro.
3: Cosa, è prematuro.
1: Ecco, a me il featuring con Edda era piaciuto particolarmente.
3: Anche a noi.
1: Vi chiedo se avete in cantiere, anche solo mentalmente, non per forza già con concretizzato o in progetto, con chi vi piacerebbe collaborare per un featuring?
3: Beh, ci piacerebbe sicuramente con Francamente, che ci piace tantissimo, l'abbiamo conosciuta e magari in futuro si riuscirà a fare qualcosa. Bello. E beh, poi
2: io personale metto la Caparezza.
1: Oh, vabbè,
2: è da anni che dico ma
3: buongiorno,
2: vabbè, però a domanda rispondo, quindi è il mio fit ideale.
4: Non è stato specificato se cioè più o meno ideale o più o meno realizzabile.
2: Esatto,
4: è stato il desiderio.
2: Esatto, sì
3: comunque no, a livello ideale tantissimi artisti ci piacerebbe, cioè Baustelle su tutti, che sono comunque forse il riferimento più vicino a noi, che comunque ci accomuna.
5: Ecco, visto che ne avete citata, no? Cosa ne pensate del quanto riguarda i reality e tutti quanti quei programmi, insomma, anche dove ci si mette in gioco lato musicale, ecco?
3: Per noi è una cosa c'è una cosa molto distante da noi. Sì. C'è stato proposto in realtà
2: anche recentemente
3: di provare.
2: Partecipare,
3: fare le selezioni, eccetera, però non cioè per noi è un universo comunque molto distante e che facciamo in realtà non ci sentiremmo particolarmente a nostro agio senza, cioè, tra l'altro ne siamo fruitrici, cioè noi guardiamo anche volentieri X Factor
2: o altri programmi, sì.
3: Però
2: consapevoli del fatto che comunque è un bel trampolino di lancio, però effettivamente non siamo ancora forse a nostro agio, magari
3: sì, no, non
2: lo so, come dice,
3: non è molto il nostro,
2: ecco.
3: Non è il nostro ambiente,
2: però
3: non è...
2: mai dire mai,
5: mai chi lo sa nella vita,
2: mai,
5: certo,
2: mai
5: Bene, grazie mille davvero, perché appunto io mi unisco al coro dei miei colleghi nel dirvi che il concerto è stato veramente bellissimo.
3: Grazie mille.
5: Incredibile, l'avete dimostrato anche stasera, e quindi davvero sempre un piacere avervi qui e speriamo di riavervi per altre 100 feste di Radio Onda d'Urto.
2: Grazie mille.
5: Buona serata.
0: Mille, alla prossima.
5: Ciao.
0: Ma nel frattempo siamo subito pronti per un'altra grandissima ospitata attesa. Alla fine di un concerto partecipatissimo, infuocato decisamente alle nostre aspettative. Avete infiammato il palco questa sera, sono arrivati gli Zen Circus. Regole subito chiare, il campanello si usa quando diciamo ciringhito. Ho detto ciringhito, quindi lo potete suonare.
6: Eccola.
0: È la nostra cosa. Ben arrivati innanzitutto.
6: Signori, è veramente un piacere essere qua con voi per la quinta volta, se non sbaglio.
7: Sì, prima, la prima tenda blu.
6: Sì.
0: Tenda blu, giusto? Per tenda blu c'è quello.
8: Tenda blu c'è questo.
1: È azzeccata.
8: 2005
7: fino allo Scarpellini,
6: poi addirittura a quel tempo là, poi siamo tornati
8: con
6: nel,
8: Nada,
6: con
8: 2011.
6: Nada 2011
7: e poi tre volte da adulti
8: da vecchi,
6: che bello,
0: insomma dei veterani della festa. Prima domanda secca, com'è andata, com'è stato il concerto?
8: Cioè, qui è sempre
7: fanno andare male quattro, ci devi impegnare,
6: ottimo e abbondante, no? Come il lancio, no, scherzo, bellissimo. Sono stati come sempre dalla prima volta.
8: Ma poi
6: sempre
8: la nostra serata inizia ora.
6: Cioè, sì.
8: Noi abbiamo una lunghissima affiliazione con Radio Onda d'Urto, e qui va, è la data quasi sempre negli ultimi anni in cui sicuramente io e UFO facciamo più schifo di tutti.
6: Allora, aspettiamo,
7: è la data delle 6:30 del mattino.
8: Esatto.
6: Aspettiamo come fosse Babbo Natale.
0: Beh, siamo contenti di questa cosa.
6: Che scherzi, ci siamo legati tantissimo a questa manifestazione.
7: Poi ci tenevamo molto quest'anno per via di Jean-Luc e tutto, quindi
6: sì,
7: insomma
6: c'è anche non ultimo, anzi molto importante, quell'aspetto là, cioè per noi era proprio un ritorno che ci doveva essere,
7: che possiamo dirlo, è stato forse il primo o uno dei primi tre a, so che è brutto come forma verbale, a credere in noi, nel senso che è stato uno
8: probabilmente no, prima di noi,
6: sì. Noi abbiamo un grosso debito con Jean-Luc, perché ha creduto nella band prima ancora che la band credesse in se stessa.
0: Beh, ci ha sempre visto molto lungo lui.
5: Infatti volevamo approfittarvi anche per ringraziarvi per averlo ricordato sul palco più volte questa sera.
8: Ma mi sa che non smetteremo mai.
6: Sì.
8: Per noi è una cosa, me lo ricordo nel 2005 appunto, le prime volte che abbiamo beccato interviste ogni anno, ogni disco che abbiamo fatto negli ultimi
6: ci veniva sempre
8: tutti
6: a cercare.
8: I dischi che abbiamo fatto c'era interviste con...
7: Poi oggettivamente la persona con la cultura musicale più ampia e stratificata che noi si sia mai conosciuti, perché sembra scontata come cosa, ma collezionista di dischi, gustosissimo,
6: un produttore, un intenditore, veramente, cioè, ci ha veramente creduto in una band.
8: E come gli è sempre garbato UFO, che parla un buonissimo inglese e francese, come gli garbava,
6: ci trovavamo bene, molto,
8: come
6: molto.
8: Gli garbava far vedere che sapeva il francese.
6: Vabbè, ottimo.
5: No, ma infatti ricordo poi tutte le volte che insomma siete venuti qua, l'ultimissima volta nel 2023 ti sei presentato solo tu e avete fatto i disertori.
8: Io sono arrivato, sono salutato.
7: Io ho più contratto.
5: Esatto. E c'eri appunto tu qua con me, Gianluca, a parlare in radio. Esatto. E la cosa bella è che si finiva sempre a parlare di musica anche extra gruppo. Cioè non c'era proprio.
8: Meno male.
5: Si parlava per ore e ore e ore.
6: Fortunatamente.
5: E si discuteva anche, soprattutto, certo. Perché poi lui aveva proprio anche le sue idee.
7: No, ma,
5: quindi...
7: no, ma anche perché spesso succedeva questa cosa che da collezionisti sia UFO di dischi. Cioè, i tiravi fuori quella band che pensavi di conoscere solo te, eh?
6: Invece
7: la conosceva meglio di te da più tempo, quindi...
6: Che divertente, guarda, che bello.
5: Una delle cose che mancano infatti sono anche i dischi, no? Che sì, di solito sì. Lui si impegnava ogni anno a scegliere
6: a
5: esattamente quali dischi mettere, esatto.
6: Comunque ragazzi, vi trovo in splendida forma, devo dire. Vi trovo veramente in forma...
7: Ciniguito!
6: Chi l'ha detto?
5: Grande.
7: Io...
6: Vi trovo in forma splendida, ragazzi. Questa festa è una cosa incredibile. Sono basito dall'organizzazione.
8: Ma adesso stai calmo. Hai preso le medicine?
6: Sì.
8: Vai.
6: Sono così, no, cioè, così, già medicato. No, veramente devo complimentarmi perché è veramente fatto da
7: e poi
6: Dio.
7: In culo alla pioggia, soprattutto, visto che è stato
5: soprattutto
7: lo spettro che ha aleggiato.
6: Possiamo fare il coro: temporale, pezzo di merda. Troppo.
5: Benissimo, ho fatto anche questo e questo sarà il nostro jingle da usare.
8: Esatto. Speriamo il rischio pioggia.
7: Speriamo il meno possibile.
8: Quando
5: mettiamo
8: c'è il rischio
5: questo.
8: Pioggia, mi raccomando.
6: Lanci questo.
0: Così non gli stiamo nemmeno a chiedere se ci fanno un promo.
5: Esatto,
0: per la radio.
5: È già fatto. Sentite, voi avete scherzato prima sul fatto che siete tornati qui negli ultimi anni da Festi Radio Nadurto da adulti, però diciamo la verità, non siete mai non avete
8: adulti.
5: Bravo, non avete mai abbandonato,
8: la stupidità,
5: giovane.
8: No,
5: la stupidità no, però comunque la vostra gioventù fa sempre parte, no, degli
8: Zen
5: Circus.
8: Vabbè, ma per rimanere giovani bisogna comunque rimanere anche un po' stupidi, non si può essere sempre...
6: Non se ne esce, non ne usciremo facilmente.
8: Noi non c'è molto difficile.
6: È uno stato di incoscienza che ci accompagna a 20 anni. Qualcuno lo chiama coraggio, io lo chiamo avventatezza. Cioè, qualcuno dice: ma ci avete avuto coraggio? No, semplicemente siamo stati incoscienti per 25 anni e penso che continuiamo così.
8: E a un certo punto uno dice: cosa fai? Smetti? No.
0: Eh no, assolutamente no, diventare adulti fa schifo, tanto per iniziare. Comportarsi da tali ancora peggio, è ancora peggio che essere adulti.
6: Ma poi ci abbiamo fatto un mestiere, la gente ci crede,
7: ma finché ci crede la gente.
8: È tutto nato perché non avevamo voglia di lavorare, ragazzi.
6: Sì, fondamentalmente era un rifiuto del lavoro in senso chiaramente anticapitalista, però
8: in senso generale. In una comune saremmo no, non è vero, UFO sarebbe bravissimo.
6: Sì, forse sì.
7: Sarebbe l'ha detto all'orto, probabilmente.
8: Sì, lui sarebbe l'ha detto all'orto e se la comune fosse sulla barca, anche alla barca.
6: Alla cartina.
8: Io sarebbe difficile.
5: Non so se puoi utilizzare quello, però.
7: Cartina corta, ovviamente. Eh?
8: No. Non si può fumare qui, UFO.
7: No, ma la fa per gioco.
6: Dopo.
7: Vabbè. Vero fumatore.
5: Sì, perché quando c'era Gianluca valeva tutto, in realtà anche quello.
8: È vero, effettivamente si fumava. È vero.
5: Sì, è vero.
6: Vabbè, vi stiamo distraendo.
5: Si poteva ai tempi.
6: Comunque... Fate le domande da giornalista, vera.
5: Bra, hai ragione, adesso mi impegno. Dicevo, eterni ventenni, però siete al 12° album. Quindi o siete super prolifici perché
8: sa di più.
5: No.
6: Sono veramente 12.
7: Forse 13.
8: Temo 14.
5: Dici
6: non me lo ricordo.
7: Che c'è l'EP.
8: Non lo so, nessuno lo sa davvero.
7: Aspetta, vado su Wikipedia, aspetta. Parlate intanto.
6: Una dozzina, come le uova, a dozzine. Le contiamo come le uova, a dozzine.
5: Comunque questo album, Il Male, no? Adesso lo state portando ancora in tour, è uscito nel 2025.
8: In realtà è la terz'ultima data del Male.
5: Terz'ultima? Ah, e dove andate a finire per le prossime due?
8: Firenze,
7: Sesto
8: e
7: Fiorentino
8: Milano.
7: E Milano al Cristallo Sfarzesco.
5: Al Cristallo. Ok, e dicevo, in questo album comunque voi cantate il marcio, no, che c'è nella nostra società. E
8: no,
5: una
8: no,
5: cosa
8: ma anche dentro di noi,
5: cioè in ognuno di noi, assolutamente, perché poi sai, c'è sempre il bene e il male, però dobbiamo dimenticarci.
7: Scusami,
5: che il
7: sono
5: male,
7: 13
5: cioè...
7: dischi, un EP e una raccolta,
5: grazie, perfetto, bellissimo, questo, meglio 15, di ChatGPT,
7: sì.
0: Che precisione, incredibile.
5: Vedi, non
6: fagli fine la domanda, però.
7: Colpa mia, scusate.
5: È difficile questa intervista, no, scherzo. Dicevo, la cosa che mi ha colpito molto di questo album è il fatto che avete lasciato un po' l'onda che c'è ultimamente negli ultimi anni delle super produzioni, no? Non vi siete accodati molto anche all'aiuto, insomma, nell'aiuto vocale, nelle campionature magari della batteria, insomma, siete tornati un po' più grezzi, possiamo dire, nella registrazione di questo album. Ecco, ma la scelta è proprio per andare controcorrente di quest'onda delle superproduzioni,
8: no,
5: che c'è,
8: no,
5: o perché
8: no,
5: era una ricerca,
8: no,
5: vostra?
8: Controcorrente non è una cosa che ci contraddistingue, siamo contro noi stessi principalmente.
7: Purtroppo no, non siamo i fugazzi, purtroppo.
6: No, è venuto perché non c'era un intento, diciamo,
8: perché volevamo fare quello, cioè volevamo stare in sala prove, suonare e registrare quello che
7: volevamo. È vero, chiaramente, che ci eravamo stancati un po' della produzione dei tre dischi precedenti,
8: e comunque abbiamo fatto, cioè non è... noi non crediamo che questo modo che abbiamo usato nel male di produrre la musica sia l'unico,
6: esatto,
8: vale,
6: non è che c'era un fattore valoriale,
8: vale tutto,
6: di dire,
8: però
6: questa
8: volevamo...
6: è la maniera di fare, non
8: volevamo fare questo e poi le canzoni del male, l'argomento, il modo in cui l'abbiamo trattato necessitava di una certa crudezza, e quindi ci sembrava la cosa più giusta.
6: Ci piace parlare di un disco un po' preso di petto, cioè lo vediamo così, è un tema che andava preso di petto e conseguentemente il disco andava preso di petto, quindi un ausilio, capito, di elettronica dietro, sotto o intorno,
7: no, ma di post-produzione, quindi nel senso
6: non aiutava molto, secondo me doveva essere
7: in griglia, può produrre troppo, che la roba là se l'ha già fatta,
6: non avrebbe servito la bisogna,
8: non avrebbe servito,
6: non
7: questo è di Marina di Pisa, questa roba
6: a burburebimo servito.
8: Ma il pubblico qua fuori sente qualcosa? Voi sentite,
5: no,
8: qualcosa?
5: Purtroppo oggi no, di solito abbiamo la cassa e ci sentono,
8: non sentono,
5: ma
8: nulla.
5: Fanculo la pioggia,
8: quindi
5: ce l'hanno fatta togliere
8: in giro.
5: Sì, certo,
7: sì, però magari qualcuno legge il labiale,
5: il labiale, loro possono solamente immaginare che cosa gli dice.
6: Gli ascoltatori forse non sanno che sono un gabbiotto di vetro tipo serra e ci vedono tutti.
0: Tecnicamente un acquario, lo chiamiamo,
6: è l'acquario,
0: questo.
6: Esatto.
8: L'acquario dei dipendenti.
0: Esattamente lui.
6: Fantasticamente parlando. Per tornare al disco, niente, era così, era come è fatto alzare la prova, perché noi ci siamo trovati all'inizio con dei provini. Abbiamo detto, andiamo all'inizio della prova, vediamo che succede. Magari ci troviamo lì a suonare, vediamo, magari in una session forse viene fuori un brano. Ci siamo accorti che ogni session ne veniva fuori due o tre, cioè andava di corsa da solo. Qui dovevamo congelare quel momento.
7: Poi proprio gomito a gomito, lo studio piccolino.
6: Quindi
7: noi
6: dovevamo per forza, cioè come una Polaroid, fermare quel momento. Non potevamo farlo decantare oltre e cominciare a costruirci super cose. Dovevamo prendere come suonavamo e cercare di tradurlo al volo. Quindi è per quello anche che il disco è abbastanza cotto e mangiato, perché è stato fatto.
8: Abbiamo capito, Ufo, basta, ti sei dilungato troppo.
6: Ma volevo riempire un po' di contenuti. Volevo riempire di contenuti alti questa intervista.
5: Ma legandomi al titolo del disco, guardando a tutta la vostra carriera, perché non vado nelle vite personali di ognuno, ma parliamo della musica, che cosa hanno fatto di male gli Zen Circus secondo voi?
6: Tante cose. tante cose.
8: Vabbè, male. Allora, perché questa cosa del bene e del male ci ha un po' fregati, no? Di parlo proprio noi esseri umani, nel senso che si pensa sempre che ci sia solo un male e un bene, e è ovviamente vero entro un certo limite delle questioni. È ovvio che c'è il male e il bene. Se io ti tolgo la vita, sono rappresentante del male, ma tu non sei necessariamente rappresentante del bene, anche se io ti ho tolto la vita. Non so come spiegarlo, so che è orrendo raccontarlo, ma il bene, mi chiedo sempre spesso io cosa sia, riguardo anche agli animali, no? Si tende a pensare che gli animali seguono le leggi della natura. Le leggi della natura sono tremende, le leggi stesse della vita, il fatto che il corpo si dissolga negli anni e che poi appunto si muoia, che vengano meno le persone a cui vogliamo bene, è tutta una serie di cose che a me non tornano. E quindi il nostro discorso non è tanto il male quanto fare male, ma cosa è il male? E il male è anche un po' nell'esistenza, e questa è una cosa orrenda da dirsi, ma non si può pensare solo, come si sta facendo adesso grazie ai social, che la vita sia bellissima e basta, che bastino 5 modi la felicità. No, no, c'è di base un sottotesto all'esistenza che nel momento, al primo vagito, ci porta non tanto, voglio fare Kierkegaard
6: no, no, però,
8: o Nietzsche, però che ci porta in una valle, tra virgolette, di lacrime, che è l'esistenza, ma le lacrime sono anche le rappresentanti della vita, quindi la valle di lacrime non è nemmeno brutto a dirsi come concetto, perché è in realtà il luogo in cui si vive, dove si ride, si piange e c'è il dolore e c'è mille
6: ora
8: altre
6: sembra
8: cose.
6: Una band di imbecilli, però
1: invece
6: se va a vedere...
8: il male nel disco si tratta tutti i mali, ci sono anche i mali quelli della società, ma ci sono anche i mali all'interno di noi, e soprattutto c'è un grande problema, il rimosso del male, questa cosa di eliminare costantemente da tutti i contenuti artistici e di non solo l'idea che la vita possa non essere per forza
7: grande,
8: di cose
7: cioè
8: la cosa, una cosa solo meravigliosa, ma il concetto stesso che devono convivere tutte le cose, compreso anche il male.
7: È il grande assente degli ultimi 70-80 anni,
6: capito? È il grande assente del
8: allontanare, allontanare i cimiteri dal centro città.
6: Perché
8: dobbiamo allontanarci dal concetto di morte? Eppure perché non dobbiamo lottare anche contro l'esistenza? È tutta una serie di questioni.
7: Ma chiaramente sarebbe stato più semplice fare il male manicheista stilizzato rispetto al bene dall'altra parte della curva. Non era questa l'intenzione del disco.
6: Vedo
7: l'esercizio perché...
6: Circus Joy Division.
1: Bisognerebbe farci una maglietta.
0: Tenda blu. Scusa.
1: Ci stava. Scusami, no, non vorrei farti male.
6: Intervento da bordo campo.
8: Intervento da bordo campo.
1: Quest'anno, se non erro, festeggiate anche il decennale della Terza Guerra Mondiale, il vostro lavoro. Quindi vi chiedo, dove vedete fra 10 anni gli Zen Circus? E se in tutto questo percorso, dagli esordi ad oggi, avete qualche rimpianto?
8: La risposta
1: sottoterra
8: è brutta.
1: Di tutto il percorso che avete fatto fino ad oggi?
7: La prima risposta che mi viene in mente
8: che viene in mente è sottoterra. Però non è detto, non è detto, perché lo dicevo anche 20 anni fa, quindi non è detto, no. Perché la vita è caparbia.
6: Ci si abitua a vivere, quindi penso che fra 10 anni ci saremo.
8: Ci saremo ancora. Oh,
7: grande coraggio, grande.
6: Sì. Dove vedo...
8: Se ci saremo ancora, dove saremo?
7: Sul palco.
6: Sul palco. Non vedo grandiosi.
7: Più vecchi, più ingoffiti.
8: Canteremo di altre cose, romperemo i coglioni, continueremo a fare la guerra con l'esistenza in tutti i modi e basta. Credo che non ci sia molto altro da aggiungere. Se ci saremo,
7: anche se
6: però
7: non sappiamo fare
6: appunto,
7: altro,
6: però si parlava di Terza Guerra Mondiale, quindi bisogna vedere se la realtà non supera la nostra, diciamo, produzione, perché
7: vabbè,
6: già 10 anni che ce la gufiamo,
7: là è un terno all'otto,
8: forse. Ma la Terza Guerra Mondiale c'è già da un
6: appunto
8: bel po'.
6: Quindi gufala oggi, gufala domani, quindi fa 10 anni.
8: In realtà forse la Terza Guerra Mondiale c'era già quando l'abbiamo scritta,
6: capito, l'abbiamo gufata, quindi non so se fa 10 anni. Magari noi vorremmo.
8: Sai
6: anche,
8: qual è il problema?
6: Vorremmo anche suonare fra 10 anni a esserci, ma non
8: la Terza Guerra Mondiale è come viene vista, no? Un po' dal mondo occidentale, no? Che è quella cosa per cui scoppia.
6: Sì, bravo. Non è mica detto.
8: Noi
6: poi
8: siamo convinti che quella sia la Terza Guerra Mondiale.
7: No. Bravo. Ci penseranno gli storici a rilagire questa.
8: In realtà c'è già stato.
6: Momento di autocoscienza storica degli Zen. Forse noi ci siamo già stati,
8: sì. noi siamo già esistiti. Io ti conoscevo in una vita precedente.
6: Esatto, io forse non ci sono mai stato nella band.
8: No, forse
6: sono morto nel 91.
8: Sei...
6: Si va nella metafisica, signori.
1: Siamo arrivati al momento fuori orario qui.
6: Sì.
1: Tra un po' comincerete a parlare di sociale.
6: Bravo, ho paura di. Brava, tipo Ghezzi.
1: Mi piace un momento fuori orario a quest'ora. Ci sta.
6: Molto bel contributo.
8: Bello fuori orario.
1: Ciringhito. Disco che vi ha rivoluzionato la vita e perché? Dischi magari.
6: Ah, bello,
1: so,
6: bella
1: magari
6: domanda.
8: Ma ognuno c'è il suo qui.
1: Bellissimo.
6: Disco che mi ha cambiato la vita a me.
7: Però aspetta, ha cambiato la vita da ascoltatore o da musicista?
1: Da ascoltatore, se vuoi anche da musicista, perché no?
6: Allora, a me sicuramente Fan House degli Stooges, perché le... C'avevo un amico del paese mio e abitavo in un paesino minuscolo, compravamo dischi per corrispondenza e per posta. Un giorno ci arriva questo disco a casa, facciamo brucia a scuola per ascoltarlo, andiamo in soffitta da lui, mettiamo il disco sul piatto E quando sono arrivato a scuola il giorno dopo mi sembrava di aver capito qualcosa di diverso, che non vedevo più niente come era prima. Cioè, dopo aver ascoltato Fanaus,
1: folgorato,
6: ho detto: ecco, sono arrivato in classe, ho fatto, io la penso diverso. Cioè, c'è qualcosa dentro di me che non è più quello di prima.
7: Esatto, io te ne devo dire per forza 4 perché è successo.
6: Il Decamerone, mo, cioè.
7: È uno, bimbi, è impossibile.
1: Il primo che ti viene in mente così
7: è Ozma di Melvins.
1: Perché?
7: Perché mi ha fatto capire che c'era qualcosa di diverso all'interno della musica, e l'ho ascoltato a 14 anni ed è il disco che mi ha fatto capire che la musica che mi avrebbe cambiato la vita non sarebbe stata quella che mi sarebbe piaciuta al primo ascolto. Primo disco che mi ha fatto questo effetto. Ascoltato invece... una volta, messo qua, scordato per un anno, ripreso e mi ha cambiato la vita.
8: Io invece voglio, cioè, devo essere sincero, cioè, ci sono dischi che mi hanno completamente cambiato la vita molto di più di quello che sto per dire, ma che mi ha cambiato completamente la vita è Nevermind di Nirvana. Ascoltato quando è uscito. Precedentemente ascoltavo un sacco di musica, suonavo già Queen e tutto, non avevo ben capito. Quella roba lì è stato il portale per dischi che amo molto di più di Nirvana, ma sarebbe ingiusto togliergli.
7: Per quello ti facevo quella domanda, perché spesso il disco che ti ha cambiato la vita non è quello che ti...
8: Quindi quello mi ha cambiato la vita. Poi ovviamente ascoltando Nirvana ho scoperto i Pixies, i Violent Femmes, ho scoperto...
6: Sì, cioè, e aggiungerei anche Che fico di Pippo Franco.
0: Fondamentale.
7: Vabbè,
0: assolutamente fondamentale.
7: Vabbè, io volevo aggiungere The Mage, The Black Flag, però a questo punto Pippo Franco mi sembra più...
1: Beh, io pensavo che tu avevi la maglia dei Fugazzi, pensavo mi avresti messo...
6: Lui aveva la maglia.
1: Tu, scusami.
8: Siamo uguali.
7: Cioè, Fugazzi, un'altra.
6: Vabbè, grazie, vabbè.
7: Soprattutto a noi due.
6: Io quando l'ho visti...
8: In realtà la cosa più bella è che ho la maglia dei Fugazzi, ma loro sono più fan di me. Io sono fan di alcune canzoni
7: Fugazzi, sono
8: non
7: una...
8: del progetto in generale.
7: Sia Minor Threat che Fugazzi che l'Embrace, che sono...
8: Cioè, dopo un po' mi hanno sempre rotto il cazzo Fugazzi, ma con questa cosa di essere...
6: Non ti permetti, vieni fuori, fuori ci picchiamo.
8: Mi sembra,
6: vieni
8: esattamente fuori, Fugazzi fuori. Li amo, ma sono come Radiohead, bravi solo loro, vanno a scuola solo
6: ti
8: loro, fanno
6: fuori.
8: Le grafiche belle solo loro,
7: cioè,
6: non c'è capito niente.
8: Sono stupendi.
6: Ti aspetto fuori.
8: Ma è il concetto stesso. Di questa pure, ma
7: pure se guarda che non è stata affibbiata dopo, cioè allora non tutti
8: no, erano bravissimi.
7: Andrea, la testa,
6: ti sto aspettando fuori. Mettiti il giacchetto, si va fuori.
8: È bello che c'ho la maglia io. Infatti li adoro.
5: È bello che dopo tutti questi anni saremo noi la causa degli Ten Circus si sciolgono per una discussione sui Fugazzi.
8: Noi non daremo mai questa soddisfazione di scioglierci, piuttosto ci meniamo, cosa che abbiamo fatto più volte. Sì, questo maschilismo una volta a Parigi una tipa ci fece: voi siete maschilisti tossici, vi menate.
6: Sì.
8: Però ha funzionato 30 anni.
0: Beh, direi

0: Cari amici ascoltatori, gli Zen Circus vi salutano dalle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Perfetto, sì. Che classe.
2: Allora io vado a fumare, buonanotte.
1: Vi lasciamo andare a fare schifo come
3: buonanotte.
1: Avete promesso.
3: Grazie mille.
2: Io voglio andare alla tenda blu. Io devo andare alla tenda blu a fare schifo alla tenda
0: blu.
1: Buona tenda blu.
4: Grazie. Occhio, Andrea, perché qua dal palco tu la tenda blu l'hai indicata da un'altra parte, eh? Hai dei ricordi sbiaditi della tenda
2: blu.
1: Danni.

0: E dopo questo delirio di intervista, veramente sono uscito confusissimo.
1: Chissà se staranno litigando sui Fugazzi oppure no.
0: È molto probabile, però non vedo ancora abbastanza movimento qua. Quindi, nel retropalco e nel retrostudio.
2: Io mi aspetto un'email o una chiamata da parte dei Fugazzi, perché c'è stato un dissing terribile.
3: Ma no, c'era dell'ironia, su Via si scherza.
2: Ma solo perché no? È entrato Pippo Franco dopo, perché...
3: È solo per quello, ha stemperato.
0: Possiamo ufficialmente dire, gli Zen Circus non si sono ancora sciolti per colpa di Fugazzi, né per colpa di Radio Onda d'Urto.
4: Scherzo, esatto. E denuncia per accompagnare la battuta.
0: Assolutamente sì.
3: Esatto, ma noi delle denunce non abbiamo tanta paura.
0: Ma no, chi se ne frega, quest'ora, vabbè.
1: Magala, è arrivato il tuo momento.
3: Sì, ci sono, e vi dirò soltanto che dopo vi spiegherò l'animale che ho scelto per stasera.
1: Guarda, dopo caimani e caimane, secondo me...
3: No, ma stasera, ve lo faccio vedere perché, ve lo faccio vedere.
0: Ci stupisce ogni giorno, quindi è il momento della seconda rubrica più ascoltata della festa della radio, la classe non è acqua. Anzi, la classe non è acquario.

0: e bentornati ranocchietti e ranocchiette della festa di Radio Onda d'Urto. Ve lo spiegherò dopo perché. Questa sera ho scelto per voi un drink che potete trovare in due stand della nostra festa. Lo potete trovare sia al Pachanga che al Chiringuito. Il drink di stasera è il Paloma. Vi chiedo di fermarvi un istante. Immaginate il Messico degli anni 50. È il boom delle bibite gassate. Arriva lo squirt. Lo so, fa ridere. Una soda al pompelmo dal gusto aggressivo, quasi elettrico.
1: Però ci devi avvisare prima, che caspita.
0: Non l'ho scelto.
2: Ma perché non siamo più in fascia protetta, però insomma,
0: ragazzi. L'ho scelto, non l'ho scelto io il nome.
3: Mi sono appena morsa la lingua.
0: Scrivete all'azienda e fategli causa retroattiva, non so cosa dirvi.
4: Comunque io sono appena tornato da Pachanga, sono tutto guagnato, mi sento offeso.
0: E quindi, Messico e Squirt, qui ci troviamo. Chissà chi, forse un barista stanco, non mi coprire! O forse un operaio assetato ha avuto un'intuizione fulminea. Presa la tequila, l'anima distillata dell'agave, e invece di seguire la ricetta sacra del margarita, la versa in un bicchiere alto e l'allunga con questa soda dal nome Squirt. È così che nasce il Paloma. Attenzione al nome però, Paloma significa colomba, anche se io vi ho chiamati ranocchietti e ranocchiette. Un nome dolce e pacifico che contrasta brutalmente con la realtà del drink, perché il Paloma non è affatto pacifico. Aspro, salato e frizzante, l'equilibrio precario tra lo zucchero della soda e la terra bruciata della tequila. Ed ecco il paradosso che gli storici del bere faticano a spiegare. In Messico il Paloma è il re indiscusso, si beve ovunque, è il drink nazionale de facto. Se ordinate una tequila in un villaggio remoto, vi porteranno una soda al pompelmo accanto. Eppure per decenni nel resto del mondo è stato l'eterno secondo classificato, l'ombra del margarita. Perché? Forse perché è troppo semplice? La ricetta originale, quella vera, ha solo due ingredienti, la tequila e la soda al pompelmo.
1: Come si chiamava la soda al pompelmo?
0: Squirt.
1: Grazie.
0: È un drink democratico, non chiede competenze, chiede solo di essere bevuto. Quindi, stasera in festa, quando vedrete il solito mare di cocktail complicati, fate un gesto rivoluzionario, chiedete un Paloma, guardate quel colore rosa pallido. Pensate a quell'anonimo genio degli anni 50 e brindate. Non alla moda, ma alla sostanza, eppure allo squirt.

0: Beh, con questo pezzo a grandissima richiesta, voluto fortemente dagli Zen Circus, torniamo in studio per quest'ultima diretta. Ma magari andiamo a ricordare un po' questi, certo, gli eventi dell'ultima serata questa sera.
1: Siamo giunti proprio alla fine.
0: E avremo Pippo Franco come driver,
1: avremo,
0: giusto?
1: Pippo Franco con noi, certamente.
2: In apertura.
3: Non so se sperarlo o meno.
1: In apertura ad Alborosi, tra l'altro.
2: Certo, sì.
0: Sì, hanno fatto molti featuring.
2: Sì. Io se me lo confermate, visto che purtroppo stasera in teoria non ci sarò, ma se mi confermate che viene Pippo Franco, mi sa che è un salto. Cambi i tuoi piani.
1: Come perderselo, in effetti.
0: Sì, facciamo doppio sold out con Pippo Franco. In apertura ad Alborosi e gli Schengen Clan, che sono quelli veri che suoneranno sul palco principale della ultima serata di quest'anno, della 34esima.
2: No,
0: un pochino sì, sono stanchissimo, non so più che giorno è, che ora dell'anno sia, stiamo vivendo tutte e tutti su un altro fuso orario da...
2: Sicuramente non sappiamo più che mese è, visto che oggi sembra novembre,
1: esatto,
2: l'altro ieri sembrava agosto, come
1: esattamente,
2: forse quello giusto,
1: esattamente,
2: il mese giusto. Poi oggi è già oggi, domani è già domani, ieri è già domani, e qua ci siamo un po' persi.
1: Siamo persi durante il viaggio.
0: Ci siamo persi anche Simone nel frattempo, tanto per cambiare quest'anno.
2: Tutto.
0: Ma no,
2: tutto
0: veramente
2: è così precario. Ma andiamo a vedere invece cosa è sicuro, perché è scritto sul libretto della nostra festa. Domani allo spazio dibattiti. Oggi allo spazio dibattiti. È perché spero in un
1: qual
2: giorno
1: è il
2: rumorino
1: più
2: per gli errori. Non ci mancava solo quello. L'anno prossimo.
1: Ah, ok, così.
2: Allo spazio dibattiti alle 19:30, guerra, sciopero, movimento. Quale organizzazione? A partire dalla forza e dai limiti del movimento, blocchiamo tutto, vogliamo discutere quali forme di organizzazione siano oggi praticabili per costruire percorsi duraturi contro la guerra, il militarismo, l'oppressione e lo sfruttamento. Partecipano Sconnessioni Precarie, Dinamo Press, Global Project, InfoOut, Teico, Euronomade.
0: Mentre alla libreria del Gatto Nero...
3: Alla libreria del Gatto Nero alle 19:30 ci sarà Il mercato dell'amore, il capitalismo digitale delle app di dating, edito da Allegre quest'anno nel 2026, con l'autrice Rosa Fioravante. Ogni movimento rivoluzionario è romantico per definizione, scriveva Gramsci, ma oggi il capitalismo delle piattaforme ridisegna il dominio dei sentimenti.
0: Mentre allo spazio Siamo Gatti, spazio Bimbe e Bimbi...
1: Dalle ore 21 i giochi di una volta fan passare la luna storta, sono i giochi di una volta, a cura di CRCA, spero di pronunciare
2: Comitato
1: in maniera corretta.
2: Comitato Ricreativo Acqua Freddese.
1: Immaginavo sì, che lo conoscessi, perché sarà successo forse una volta che non conoscevi.
0: Vabbè,
1: il
0: scusami.
2: Comitato Ricreativo.
0: Ma c'è una C però di mezzo.
2: C'è una C.
0: Ah. Cacchio Acqua Freddese.
2: Capita, non mi ricordo. L'ho scritto tutto attaccato.
1: L'acronimo resta CRCA. Quindi ecco.
2: Sì, comunque il Comitato Ricreativo.
0: Che fico Acqua Freddese.
2: Esatto.
1: Va bene.
0: Mentre.
2: Al Ciringuito. Grazie, ero troppo lontana. Alle 23:45, quindi dopo il palco principale, Della Move, ballerine antifasciste, più il mio carissimo amico Mikush, che farà l'MC questa sera appunto al Ciringuito, ci ritenevo di nuovo, grazie, che tra l'altro passerà anche a trovarvi qui in radio, Mikush, perché ci teneva a parlare anche del progetto Penne per Gaza, che è appunto il progetto che stanno facendo un mixtape rap dove tutti i proventi andranno appunto in aiuto per la Palestina. E insieme a l'MC Mikush ci sarà anche DJ Balbo. Ovviamente sarà una serata interamente reggae.
0: Mentre alla tenda blu qualcuno suoni la trombetta, vi prego. Niente, l'abbiamo persa per sempre.
2: L'ho fatta così.
0: Ok, ci accontentiamo. Alle 23:45 sempre i Four Exit Butchers, alt rock, tradizione ormai per l'ultima sera in festa radio ogni anno. E a seguire Federico Baracco e Stefano Pigolotti, musica elettronica. Mentre chi vuole annunciare il Pachanka?
3: Ma lo annuncio io, va.
2: Vai, Dio mio.
3: Sempre alle 23:45, quindi quando si spengono le luci sul palco principale, avremo il nostro meraviglioso Beppe Orizzonti più Irons e Vercetti, che faranno una Trash Revival Night, che direi che è il modo, uno dei modi migliori insieme ai Four Exit Butchers, che ormai sono tradizione, per chiudere la festa della radio.
0: Esattamente.
2: Eh sì, a proposito di tradizioni, poi Beppe Orizzonti, penso, magari si offende, magari no, glielo chiederemo magari domani, però praticamente ha quasi sempre chiuso lui le edizioni di Festa di Radio d'Adurto e sempre al Pacianca, quindi è veramente
1: tradizione.
2: Tutto e per tutto tradizione.
1: Sì.
3: Ma anche perché in effetti generalmente conosco bene le serate di Beppe, cioè la gente quando lui comincia a spegnere tutto, cioè la gente la prende e la trascini via, cioè letteralmente o defunge in pista o la devi trascinare via.
2: Sì, poi la cosa bella è che tu hai usato il termine aiuto, non riesco a dire l'italiano, sto facendo spegnere le luci. In realtà in quel momento lì è epico, perché le luci si accendono, cercano di far uscire tutte quante le persone dalla tenda Pacianca, e sottolineo anche tutti i volontari, perché anche questa è un'altra tradizione che pian piano, dopo che si smontano qui dietro il backstage, si smonterà qui la radio e si iniziano a smontare le varie tende, compreso anche tenda blu che magari finisce prima, il ciringhi. Grazie.
3: Sono molti
2: tutto, Dio mira. Poi anche i volontari si spingono fino a tenda Pacianca per chiudere tutti insieme lì. Ecco, e quando si accendono le luci, quello è il momento in cui capisci che sta davvero finendo, ma che nessuno vuole andarsene, e comunque che le facce di tutti da vedere a quell'ora non sono incredibili, ma ci vogliamo tutti benissimo.
0: Sì. Perfetto, allora direi andiamo a sentire alcune interviste che ha realizzato il nostro Giacomo in giro per la
2: Vai.
0: Festa. Non era questa.
4: Fabrizio, 41 anni, Brescia.
5: Chiamo Andrea, 30 anni, Brescia.
6: Nel retrostand della polenteria. Allora, quanta polenta va una sera?
4: Beh, dipende dalle serate, stasera va molto bene perché il clima, diciamo, è un po' più fresco e c'è tanto flusso, quindi dai, siamo dalle 2 alle 2:30 la serata.
6: Però
4: quindi
6: c'è anche chi si mangia la polenta di
4: ma
6: col,
4: se anche
6: col
4: si mangia
6: con 40 gradi.
4: A 40 gradi alle 7 di sera, quindi vuol dire che la nostra polenta è buona.
6: È apprezzata, assolutamente.
5: Certo, sono il primo a mangiarla, quindi.
6: Da quanti anni sei volontario in questa stagione?
4: Allora, volontario in festa da tanti anni, in polenteria dopo il primo anno, quindi dal 2016, quindi quest'anno sono 10 anni.
6: E invece dallo storico, da più o meno tanti anni, cosa vuol dire?
4: Dal 2011.
6: Tanti.
5: No, invece mi sono trasferito a Brescia 4 anni fa, tempo un anno di adattarmi, da 3 anni ormai sono volontario anche io.
6: Ma poi la festa radio è un posto perfetto per adattarsi alla città.
5: Infatti, perfetto per conoscere la città. Città, per conoscere gente, mi trovo molto bene.
6: Relazioni. Com'è sto stand della polenteria? Il clima, volontari nuovi?
4: Allora, noi siamo lo stand della polenteria, ovviamente, della palestra popolare antirazzista di Via Nullo, quindi questa è una forma anche di sostentamento ovviamente per la radio, ma anche per la nostra palestra, quindi ovviamente i volontari sono tutti ragazzi e ragazze che frequentano la nostra palestra, i nostri corsi tutto l'anno, e poi quando la palestra è chiusa ad agosto vengono a darci una mano, quindi insomma il nostro serbatoio di reclutamento è questo.
6: Perché è importante sostenere la palestra, sostenere la radio?
5: Perché è un posto in cui persone giovani, persone che non conoscono la città, hanno modo di intessere relazioni, di allenarsi, di trovare un ambiente sicuro in cui crescere e creare amicizia.
6: Quindi grazie allo stand, appunto.
5: Grazie alla palestra e allo stand che ho conosciuto ancora più persone di quelle che avrei conosciuto altrimenti.
6: Due parole in più anche sulla palestra, perché per chi non la conoscesse, le attività durante l'anno.
4: Esatto, la nostra è una palestra, una realtà che esiste dal 2013, quindi quest'anno siamo al 13° anno, facciamo appunto corsi di pugilato, di Muay Thai, gli allenamenti ricominciano a fine agosto, quindi quando alla fine della festa ricomincia l'attività della palestra. Una palestra, ovviamente, come dice il nome, è palestra antirazzista, quindi porta avanti anche un discorso appunto di antirazzismo, antifascismo in una città, in un quartiere tra l'altro un po' particolare come quello di Porta Milano. Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì a venerdì, quindi se volete venire a trovarci, comunque poi tutte le informazioni ovviamente le trovate sui social, Palestra Popolare Antirazzista. È una, vabbè, io ne sono di parte, però è una bellissima realtà della nostra città, quindi
6: siamo tutti di parte,
4: giustamente. Quindi se volete allenarvi e frequentare un bell'ambiente con dei bei valori all'insegna dello sport, ma anche ovviamente dell'antirazzismo e dell'antifascismo, venite Via Nullo 12 Brescia.
6: E mangiare la polenta col gorgonzola, col cavallo, con tutte le altre specialità che fate qua, fa bene al fisico poi per allenarsi,
4: certo,
6: in palestra?
4: Certo, anche medico.
5: Anche medico, posso garantire, allora. Sono alimenti più che salutari, danno tutti i nutrienti che servono per crescere anche dal punto di vista muscolare.
6: Benissimo. Allora mangiate la polenta e andate in palestra. Grazie.
4: Grazie mille.
5: Ciao ragazzi.
7: This is Tez from Discharge, and I'm telling you to listen to Radio Onda Dotto.

0: Ciao.
1: Nome Federico Natale, meglio conosciuto come Christmas al Pintarossa. Età 25 anni e vivo zona Campomarte, Carmine.
2: Alessandro, 38 anni, vivo Brescia.
3: Siamo tra i fusti della birra del Pintarossa, la birra buona, la birreria che esiste solo in questo momento dell'anno, giusto?
2: Assolutamente sì, 18 giorni, poi certo ci si incontra di fronte ad altri banconi, però diciamo che Pintarossa è questo.
3: Chi è che fa le ricette?
2: Ma le ricette sono dei vari birrifici, chiaramente noi selezioniamo il vario panorama, all'interno del panorama delle loro birre, qualcosa che possa essere potabile durante questi giorni di gran caldo, e sembra che stia andando abbastanza bene, la cella si è svuotata bene, diciamo.
3: E infatti quanti fusti fate in un giorno, quanti litri?
2: Litri dipende molto dalla giornata, si passa da quindicina di fusti, considerate comunque fusti da 25 litri, ecco, adesso non ho la calcolatrice alla mano, ma direi che un paio di migliaia di litri si fanno, diciamo, abbastanza facilmente, ecco.
3: Da quanto tempo sei volontario in festa?
4: Io 7 anni da volontario.
3: Sempre qui al Pinta?
4: Sempre Pinta Rossa.
3: Come mai al Pinta e non in un altro stand?
4: Allora, è iniziato tutto perché in realtà sono stato invitato a partecipare da un mio amico che è ancora qua oggi con noi al Pinta, che facevamo rugby popolare assieme. Quindi mi ha detto se volevo provare a venire a fare volontaria a questa radio al Pinta Rossa. E poi vabbè, l'ambiente, le persone, sia della festa che del Pinta insieme, mi ha fatto innamorare, infatti non manco mai un anno.
3: Com'è sto ambiente, queste persone?
4: Ottimo, ottimo, comunque siamo un bellissimo gruppo, sia dentro la festa che fuori la festa. Abbiamo la possibilità di vederci, incontrarci, comunque partecipiamo magari anche a eventi riguardo la birra assieme durante il corso dell'anno. È proprio un gruppo che c'è però per tutto l'anno, e questa è la cosa bella.
3: Tra l'altro c'è stata la degustazione qui l'altro giorno,
4: sì,
3: com'è andata?
4: Bene, abbiamo visto un'ottima partecipazione, comunque sia da parte nostra che da parte delle persone che sono venute apposta, e abbiamo avuto feedback positivi, quindi come ogni anno siamo contenti e speriamo di riuscire a farlo anche il prossimo anno.
3: Ottimo, ci riuscirete. Tu da quanto tempo è che sei volontario in festa?
2: Sono arrivato in festa esattamente lo stesso anno di Natale, e io invece sono stato invitato da Elena Tinarelli, penso sia un personaggio conosciuto all'interno di festa, era la vecchia capostand, adesso si è trasferita in un'altra tenda per vicissitudini che sono successe nell'arco degli altri anni, ma la ringrazierò sempre sicuramente per avermi inserito in questo gruppo. Comunque,
3: come mai da tutti questi anni, tutti i mesi di agosto qui in festa?
2: Ma diciamo che è sempre stato successo, diciamo, nell'arco della mia esistenza, cioè da praticamente quando sono maggiorenne, anche prima, vengo comunque, magari passavo meno costantemente, però comunque venivo spesso appunto in festa. È un modo per stare insieme, per socializzare, per incontrare persone diverse, ascoltare musica ogni tanto che si conosce, si apprezza, qualcosa che si apprezza meno, magari qualcosa che si scopre, si beve, si mangia, anche qui qualcosa di, diciamo, magari un po' fuori dalla normalità. E, boh, secondo me è una bella avanguardia, tra virgolette.
3: Qualcosa?
4: Ma no, penso come lui, anch'io ammetto, il fatto di venire qua è proprio una cosa che mi alleggerisce, quindi la festa è anche questo per noi, cioè anche se siamo qua volontari a lavorare, la vediamo molto come una cosa per staccare un po' dalla routine.
3: Ultima domanda, ieri sera la festa è rimasta chiusa, non era mai successo che prima dell'apertura dei cancelli si decidesse di non aprire, c'era un rischio di precipitazioni molto importanti e molto, molto grosso, come l'avete presa?
2: Chiaramente un po' dispiaciuti, perché poi in realtà ero più vicino a casa di mia madre, che abita qua veramente a pochi chilometri, non sembra sia stato niente di importante, però chiaramente il rischio della possibilità che siano tante persone e magari rischiare di dover interrompere l'evento a metà serata, secondo me sarebbe stato forse ancora peggio, più seccante per tutti. Capisco la delusione, probabilmente i tanti spettatori che aspettavano di vedere Subsonica. Un po' dispiace anche a noi, perché chiaramente anche per noi, ripeto, sono giorni in cui c'è fatica, c'è stanchezza, c'è polvere, c'è caldo, però si sta volentieri insieme. Chiaramente ci sono rimasti qualche fusto che speravamo sarebbe andato, però vediamo di
0: farlo sparire in
2: eliminarli
0: modo,
2: in qualche altro modo.
0: Certo. Grazie.
2: Grazie a te. Ciao.

0: questo rimane uno degli spot che preferisco di questa edizione.
1: Il più bello
2: Faxia,
1: a mani basse.
2: Faxia.
3: Meraviglioso.
4: Io la mattina generalmente quando vado a fare la doccia continuo con questo jingle.
0: Anch'io.
1: Bellissimo. Sì, comunque anch'io per casa lo canto con l'unica radio che ci piace è Radio Onda d'Urto.
2: l'hanno cantato sul palco. Certo.
0: Allora, siamo arrivati in chiusura di questa prima ultima diretta del penultimo giorno di festa che annuncerà l'ultimo che incrocio spazio-temporale che incredibile. Grazie infinite ragazze, grazie Laura, grazie Chiara, grazie Diomira, grazie Galatea e grazie a tutte le belle persone intervenute in festa, grazie per le rubriche e per la soda al pompelmo soprattutto.
2: E per lo squirt soprattutto.
1: Che io ci tenevo a salutare perché so che io e Laura poi domani non ci saremo, esatto. E quindi siamo già dispiaciute, stasera non ci saremo, ahia, ho fatto l'ultimo errore dell'ultima prima diretta del Mi Son Già Persa. Quindi grazie mille di nuovo quest'anno della compagnia, grazie mille Radio Onda d'Urto per tutto quello che ci regala ogni anno, in ogni edizione, dagli artisti che vengono, a tutti i volontari, a tutto lo staff, grazie.
2: Mi unisco ai ringraziamenti.
0: Grazie infinite ragazze, il vostro contributo è stato preziosissimo come sempre. Noi vi lasciamo con un pezzo dei Four Exit Butchers, Gasoline. Ci vediamo tra qualche ora in diretta.
1: Ciao.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!